0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sono quello che non ti aspettavi,

c'è mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si è morto.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare, spacco il tempo per filmare, vado torno, su e giù per tutto il giorno, dentro fuori, dentro fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok.

sai, per paura non si cambia mai, ma a volte non esistono risposte. Siamo nati abbandonati, forse

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: prendi in mano.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dipendenti di varie aziende si mettono a disposizione di casa di Marta. Ancora a Saronno, in consiglio comunale si discuta dei data center. Nel saronnese, strade pericolose, serve intervenire. E a Gerenzano, corso di apicoltura. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La Fondazione Casa di Marta ha avviato alcuni interessanti progetti di solidarietà aziendale. Ad esempio, nelle scorse settimane, una decina di dipendenti di un'azienda ha cucinato alla mensa per le persone in difficoltà. Casa di Marta è il luogo del fare, un fare denso di significato che racconta storie di solidarietà e impegno sociale attraverso l'accoglienza e il servizio agli altri. La missione non è solo quella di rispondere ai diversi bisogni, ma anche diffondere la cultura del dono e della solidarietà, e l'obiettivo è di coinvolgere la cittadinanza e le realtà imprenditoriali. In sostanza è accaduto che alcune ditte si sono accordate con i propri dipendenti per prevedere delle ore che possono essere previste periodicamente o concentrate in un certo periodo di tempo da svolgere nell'ambito delle diverse attività di volontariato portate avanti da Casa di Marta. Un modo sia per cercare di sviluppare le sinergie a disposizione sul territorio, sia per avvicinare sempre più al mondo locale i cittadini con il mondo del volontariato. E questa è una posizione condivisa da tutte le forze politiche in consiglio comunale. L'altra sera lo spunto è stato quello per discutere dell'annunciata invasione nella zona delle strutture dei data center ed era arrivata da una mozione di Forza Italia che chiedeva al comune di essere il capofila per un coordinamento sovracomunale per approfondire la questione. Alla fine il forzista Azzi ha deciso di ritirare perché i gruppi politici hanno concordato di procedere tutti insieme. Prossimo passaggio sarà un confronto congiunto anche per condividere le più recenti informazioni disponibili in vista di ulteriori passi con le amministrazioni del circondario e con la regione per chiarire i contorni della legge che riguarda autorizzazioni, impatto ambientale e ruolo delle istituzioni sui progetti. A Saronno non è prevista la realizzazione di alcun data center, ma in un raggio di 10 km ne potrebbero arrivare ben 22. Una anche pare all'ex Lazzaroni di Uboldo e l'altra nell'ex Novartis di Origgio. I comitati locali hanno espresso la loro preoccupazione su questioni come consumi energetici, consumo del territorio, impatto climatico. Secondo stime, in città e Interland potrebbero far alzare la temperatura di circa 2 gradi. Strade sempre più pericolose, e se questa è la situazione e si vogliono evitare altri feriti e morti, si deve e si può fare qualcosa di più. Ecco la mappa dei punti più rischiosi, dove è proprio urgente intervenire. La situazione più grave è a Carono Pertusella, dove quasi nessuno rispetta l'obbligo di svolto a destra uscendo da via Torino sul viale 5 giornate. Dopo l'ultimo incidente si è tende una rotonda realizzata a scomputo oneri di un piano commerciale, ma i cittadini chiedono quantomeno una soluzione provvisoria, un cordolo che separi le due corsie della carreggiata di modo che non si possa più svoltare a sinistra provocando incidenti. Criticità anche a Uboldo nella via Peroreggio, una strada troppo stretta per i due sensi di marcia, o meglio sarebbe perfetta se tutti rispettassero i limiti, ma non è purtroppo così. Risolvere il problema in questo contesto non è cosa semplice, ma urge intervenire, come anche nel sottopassaggio di via Vittorio Veneto a Cislago. Non vanno dimenticate poi le curve a gomito, dove le auto ogni tanto escono di strada. Rischiose sono quelle di via Risorgimento a Cislago e viale Umbria a Origgio, dove chi non è della zona e non si aspetta la curva ha un'alta percentuale di probabilità di dover frenare e magari uscire di strada. La richiesta dei residenti è di installare perlomeno dei dossi che farebbero ridurre la velocità. Dal 27 ottobre a Gerenzano il Parco degli Euroni ospiterà un corso di apicoltura promosso dalla cooperativa Ardea Onlus in collaborazione con il Lions Club Gerenzano Basso Varesotto, rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo delle api e dell'apicoltura hobbistica. Prevede 7 lezioni teoriche e pratiche curate da uno zoonomo e apicoltore. Tra gli argomenti figurano le api alveare, i prodotti dell'alveare, le attrezzature necessarie, le principali patologie che possono colpire le api e le buone pratiche. Il corso si concluderà con una esercitazione pratica in un apiario e l'iscrizione all'info point del Parco degli Aironi o via email a info@parcoironi.it. Spostiamo a Cislago. La compagnia teatrale, il laboratorio delle idee, col patrocinio del comune, porta sul palco Ex-Wives, una rilettura moderna e ironica delle vicende delle 6 mogli di Enrico VIII. Le protagoniste si alterneranno in scena raccontando amori, rivalità, delusioni e colpi di scena che hanno segnato le loro vite, in una sfida divertente per stabilire chi abbia sofferto di più, chi meriti il titolo di figura più importante del gruppo. L'appuntamento è per domenica 20 all'Auditorium, l'Angolo dell'Arte, a ingresso libero.

0: Torniamo a Saronno, presentata la terza edizione della manifestazione dedicata al gioco da tavolo e di ruolo Saranno in Gioco, in programma il 14 e 15 novembre. L'appuntamento è per sabato 17 ottobre dalle 9 alle 18 negli spazi di Fondazione Daimon in via Legnani 4. La giornata promossa in partenariato tra Fondazione Daimon ETS, l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e Fondazione Artos. La partecipazione è gratuita e per i docenti le ore sono riconosciute come formazione in servizio. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Elena Piva con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Giovedì 15 ottobre, la giornata comincia alle 9.30 e 17.05 con Agostino Masini e Gianni Branca, che ospiteranno l'avvocato Germinetti. A seguire, ospite Anna Maria Cecchetto. Alle 10.30 e alle 19.10, Gabriella Girolo e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno la dottoressa Dragone, psicologa, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro alle 11.05 e 19.40 con ospite Alex Patrizio, titolare di Mercatopoli. Chiara e Aldo tornano alle 11.30 e 18.25 con Ciacca e Sipario. Alle 16.35 il territorio parla con Federica Margaritoro e Massimo Tallarini. Saranno famosi 2026 dopo le tre semifinali del concorso musicale di grande successo presso gli oratori di Saronno, domenica 18 ottobre alle 17.30 la finale al Giuditta Pasta. Ospite Anna Galoppo, conduttrice delle serate. La serata propone infine alle 21 Lifestyle con Damiano Caron, insieme all'ospite Monsignor Federico Gallo in La Vera Beneficenza. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, su radioorizzonti.org in audio e video e sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV.
2: Ai gent di ieri, d'incu e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Ciceremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
7: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: Libro aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno a tutti, cari ascoltatori, da Antonella, da Gianni.
2: Buongiorno.
1: E da Giancarlo in regia. Oggi le nostre ospiti sono Elena Mariani ed Elena Moroni e sono due insegnanti della scuola materna di Via Cavour. Sono qui con noi perché questa scuola sta diventando veramente famosa, tra virgolette, a Saronno per la letteratura per l'infanzia. Infatti, dopo aver vinto già premi negli scorsi anni con delle favole fatte dai bambini e elaborate un po' dagli insegnanti, oggi sono qui per presentarci un nuovo premio proprio in campo letterario. Allora, Elena, a te la parola. Elena Mariani.
3: Buongiorno a tutti, io sono Elena, coordinatrice della scuola Cavour, e con me oggi c'è la collega Elena Moroni.
4: Buongiorno.
3: Allora, la scuola Cavour ha partecipato al concorso nazionale di fiabe inedite premio letterario Mario Tabarrini, organizzato dal comune di Castel Ritaldi, Perugia. Il comune di Castel Ritaldi è noto come il paese delle fiabe. E abbiamo partecipato al concorso nella categoria 3-6 anni. Il tema del concorso era la valigia dei ricordi. Ed è un tema che ci ha subito così affascinato e quindi incuriosito, perché tra l'altro il concorso è stato presentato, cioè il termine del concorso era a fine giugno. E quindi abbiamo pensato di proporre questo progetto ai bambini di 5 anni, quindi ai bambini che poi sarebbero andati alla scuola primaria. E quindi abbiamo così chiesto, conversato un po', parlato con i bambini di quello che hanno vissuto nei 3 anni passati alla scuola dell'infanzia e qual è il momento più bello, quindi il momento da ricordare e da disegnare, perché poi loro il momento più bello e da ricordare l'hanno proprio disegnato.
1: Ah, ecco, ognuno ha disegnato il suo momento, il suo ricordo proprio.
3: Esatto, quindi è stato bello comunque anche sentire i ricordi di questi bambini, magari anche i ricordi del primo anno, del secondo anno della scuola dell'infanzia.
1: Di tutto il percorso,
3: no? E quindi sono uscite anche delle cose molto simpatiche, molto carine, tipo, non so, mi è piaciuto quando abbiamo ballato insieme alle maestre,
4: quando facevamo i laboratori di cucina magari durante il periodo di carnevale.
1: Quindi diciamo proprio dei flash che sono rimasti impressi proprio,
3: sì.
1: E che si porteranno, perché queste cose si portano per tutta la vita, a volte anche il ricordo di un momento particolare.
4: Esatto.
1: Sei stato protagonista oppure dove così hai provato delle emozioni forti, e quindi è molto molto bello, molto significativo, e ogni bambino ha fatto qualcosa, prodotto.
3: Ogni bambino ha prodotto un disegno e ha raccontato il suo disegno, quindi noi abbiamo creato delle sorta di fumetti, diciamo di nuvole tipo fumetto, e abbiamo scritto, perché chiaramente loro non sono in grado di farlo, e abbiamo scritto il loro disegno, quindi loro l'hanno disegnato e noi l'abbiamo raccontato il loro disegno. Poi abbiamo preso tutti questi fumetti, questi ricordi, e li abbiamo messi in questa valigia che abbiamo costruito. Quindi abbiamo fatto una valigia di carta con le

0: abbiamo esposto all'ingresso della scuola ed è stato un momento molto bello perché per i genitori soprattutto, perché quando i genitori sono entrati a scuola si sono soffermati a leggere i pensieri dei bambini, insomma è stato molto emozionante.
1: Magari ci sono stati anche dei pensieri originali.
0: Sì, ci sono stati dei pensieri.
1: Se viene in mente qualcuno, lo
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, poi dopo. Guardiamo un attimo e ve li diciamo, perché veramente alcuni sono stati proprio simpatici.
2: Sì, anche perché vabbè, alcuni di loro magari hanno indicato, insomma hanno scritto che si porteranno nel cuore la loro amichetta che hanno conosciuto, i vari laboratori, i vari momenti in cui ballavamo tutti insieme coi bambini, e sono delle cose che anche per noi insegnanti rimangono nel cuore, perché ogni volta ti danno lo stimolo di andare avanti a fare il tuo lavoro, perché sai che insomma dai un po' del tuo anche a loro e loro se lo porteranno via nella scuola elementare.
3: Ecco, perché questo ovviamente è stato fatto coi grandi, giustamente, sì, il ricordo, sì. Quella, cosa lasci, cosa ti porterà, cosa sì. Porterai con te. E quindi finiamo l'iter di questo percorso. Avete inviato tutte le...
0: Abbiamo inviato tutta la documentazione necessaria per partecipare al concorso e poi, niente, visto che era il mese di giugno, la scuola poi si è conclusa. Al rientro a scuola, vediamo. A fine agosto, sul PC troviamo la mail del comune di Castel Ritaldi che ci comunica che abbiamo vinto il primo premio.
3: Caspita, così proprio aprite la scuola,
0: sì,
3: e c'è un buon rientro.
0: Sì,
3: avete vinto. Sì. Chissà che emozione anche per voi.
2: Perché l'abbiamo fatto, non dico all'ultimo momento, però abbiamo trovato questo concorso, abbiamo detto vabbè proviamoci. Poi appunto capitava proprio a Fagiolo fra il passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare e quindi insomma sono stati contenti del risultato che abbiamo ottenuto.
3: Benissimo, e quindi immagino i bambini poi davanti a quando avete comunicato i bambini che avevano vinto.
0: Esatto, perché poi lì cioè, la comunicazione è stata un po' complicata, nel senso che comunque questi bambini erano già alla scuola primaria, perché
3: ecco.
0: Comunque a settembre hanno iniziato la scuola primaria, quindi abbiamo chiamato un attimino alcuni genitori e poi con un passaparola hanno comunque comunicato un po' a tutti quello che...
3: Riaprendo i grandi, la scuola...
0: Esatto, anche perché era un gruppo molto numeroso.
2: Sì, erano proprio tanti.
0: Erano bambini. Forse 57 bambini, quindi era un gruppo.
3: Il calo demografico che c'è.
2: No, esatto, era un buon ricordo.
0: Era un buon ricordo, sì.
3: È stata buona. Esatto.
0: Sì, molto. Perfetto. Sì. E, anche perché poco prima avevamo anche ricevuto una menzione speciale al premio, quello di Sestri Levante, perché anche quest'anno l'abbiamo...
3: Avete vinto anche quello?
0: Abbiamo...
3: Allora raccontateci anche quello, vediamo.
0: Perché allora...
3: Ogni anno, ecco, voi partecipate.
0: Noi partecipiamo sempre.
3: A quello di Sestri Levante che si svolge lì nella Baia delle Favole.
0: Nella Baia delle Favole,
3: proprio, sì. Un posto adatto.
0: Sì,
3: no?
0: E quest'anno non abbiamo vinto il primo premio, ma abbiamo vinto una menzione speciale. Quindi siamo stati menzionati.
3: Anche perché vincete sempre voi.
2: No, esatto. Abbiamo lasciato il posto agli altri.
3: Avete lasciato il posto, cioè la menzione è già importante, perché sì. Sennò rimaneva una cosa.
0: Sì, che poi tra l'altro sono tutti premi nazionali. Quindi,
3: nazionali, ecco, ricordiamo che non sono premi locali o premi, non so, della città, ma sono premi nazionali.
0: Sono premi nazionali.
3: Perché questo a Sestri Levante, quindi in Liguria, e l'altro a Perugia.
0: A Perugia, esatto. Quindi anche a giugno comunque siamo andate, invece a Sestri Levante andiamo perché è più vicino, quindi siamo andati e ci hanno dato appunto un diploma con questa menzione speciale per comunque la fiaba che abbiamo presentato.
3: Ecco, che è stata elaborata sempre dai bambini di tutte le età.
0: No, sempre.
2: No, sempre con la fascia dei bambini di 6 anni, sì.
3: Che insomma riescono magari,
0: sì.
3: Poi saranno stati abituati nel corso dei 2 anni precedenti a sviluppare le favole, ad aiutarvi a crearle, perché bisogna creare anche un percorso per poter arrivare a seguire un progetto, no?
2: Sì, e infatti quindi, c'è tutta la preparazione iniziale dei giochi.
3: Non è che si entra in classe e si dice inventiamo una favola, bisogna abituarli a poco a capire come si crea, come si inventa, e quindi se c'è un percorso da seguire. Che poi, visto che è in terza, dà i suoi frutti.
0: Infatti anche per la fiaba, quella che abbiamo presentato al Sestri Levante, c'è stata prima una preparazione, eravamo sempre io, Elena e un'altra collega.

0: abbiamo un po' così chiamato i bambini e li abbiamo invitati a parlare un po' di legalità nel senso, per quanto riguarda i bambini della scuola dell'infanzia, intesa come aiutare i bambini a sviluppare quella capacità di rispetto delle regole, rispetto degli altri.
1: Che oggi è così importante, e quindi poi crescono e
0: esatto,
1: tante regole non ci sono più.
0: No. Ecco, e quindi abbiamo cercato di introdurre questi argomenti con delle fiabe che abbiamo trovato così cercando un po', e poi da lì abbiamo chiesto ai bambini di inventarla, quindi utilizziamo sempre un po' questo metodo delle carte gioco, quindi dei personaggi, e quindi alla fine hanno inventato questa storia che si intitola Sette Ranger per un bosco.
1: Sette ranger per un bosco.
2: Sì, sì, perché poi loro hanno scelto, noi proponevamo i personaggi, poi ognuno di loro sceglieva, si andava un po' a votazione, chi ha vinto, qual è il personaggio che è stato scelto, e poi ognuno di loro decideva cosa doveva fare quel personaggio, cosa doveva fare l'altro personaggio.
1: Sì, un po' la costruzione della
2: esatto,
1: fiaba con l'eroe,
2: sì,
1: l'antieroe,
2: esatto, esatto.
1: Tutto, c'è tutto un percorso.
2: E loro decidevano, era una votazione pubblica.
0: Sì, tutti, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: All'unanimità,
2: esatto.
1: Decidevano chi era il bravo, chi era il cattivo. Cosa doveva
2: perfetto,
1: fare,
2: sì,
1: poi c'è la fase dove l'eroe soccombe ma poi risorge, è un po' la trama della,
0: sì,
1: della fiaba con
0: esatto,
1: della
0: esatto, esatto, quindi è stato un lavoro interessante, anche abbastanza difficoltoso perché il gruppo era
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: numeroso, quindi avevamo
1: vogliono parlare tutti, vogliono dire tutto,
0: esatto, esatto, quindi e noi abbiamo cercato di mettere poi insieme un po' le idee di tutti, e alla fine quando poi la fiaba era pronta, l'abbiamo poi raccontate ai bambini, abbiamo chiesto ai bambini: siete d'accordo con come è stata, comunque vi piace questa fiaba, come l'abbiamo poi scritta, elaborata,
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: no? E loro comunque poi alla fine erano d'accordo con noi, a loro è piaciuta come l'abbiamo scritta, quindi e l'abbiamo inviata poi alla...
1: Ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale e poi risentirci tra poco.

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista con Elena Mariani e Elena Moroni dell'asilo di Via Cavour. Stavamo parlando fuori onda della trama di questa storia. Ce la racconta anche
1: brevemente,
0: grazie.
1: Allora, la trama è la seguente. È una calda giornata di fine maggio e i bambini di 6 anni nel giardino della scuola stanno parlando tra loro. Tra poco devono salutare questa scuola per andare alla primaria. Tutti hanno un po' di paura, non sanno cosa troveranno, come affrontare al meglio questa novità. Idea. Lucilla corre in classe e prende la grande valigia dell'angolo dei travestimenti, così che ognuno di loro ci metta i ricordi più belli degli anni passati insieme. E da qua abbiamo iniziato il nostro lavoro, la nostra produzione.
2: Bello, esatto. Molto bello. Elena?
3: La giuria del concorso ha scelto tra circa 200 elaborati di assegnare alla scuola Cavour il primo posto con la seguente motivazione. Premiato per la delicatezza con cui racconta il passaggio alla scuola primaria attraverso un'originale narrazione partecipata e colorata. L'opera trasforma i ricordi condivisi in una valigia piena che quasi fatica a chiudersi, ma per magia leggerissima, capace di accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita e infondere serenità nei momenti di bisogno. L'elaborato, infatti, affronta il delicato momento del passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. La metafora della valigia, dell'angolo dei travestimenti, trasformata in un contenitore di memorie emotive e affettive, offre ai bambini uno strumento poetico ed efficace per superare la naturale paura del cambiamento.
2: Ecco, bello, molto bello.
0: Complimenti.
2: Grazie, veramente. Bravi. Sì, sì. Anche il giudizio che vi hanno dato è proprio certo, molto bello. Bello, analitico, cioè proprio corrisponde a quella che è la morale, insomma, del libro. Molto bello. Se, visto che mancano ancora un po' di minuti, ci raccontate qualcosa di com'è la routine alla scuola materna. Dai, sentiamo un po'.
3: Allora, la routine alla scuola dell'infanzia.
2: Ecco, che si chiama dell'infanzia. A tutti basta dire asilo, scuola materna.
3: Esatto.
2: Ecco, però e si chiama scuola dell'infanzia.
3: Allora, la routine è
2: l'accoglienza,
3: c'è l'accoglienza al mattino, quindi i bambini vengono accolti sia al prescuola, per quelli iscritti al prescuola, e poi c'è il momento dell'ingresso, e quindi al momento dell'ingresso i bambini vanno nelle loro sezioni, dove c'è l'insegnante che li accoglie. Dopo la chiusura del momento dell'ingresso, i bambini si ritrovano nelle loro sezioni e hanno la possibilità di giocare con i compagni, giocare negli spazi della classe, perché ogni classe è divisa in spazi, quindi abbiamo l'angolo del gioco simbolico, quindi della casetta, dei travestimenti, abbiamo l'angolo del tappeto dove i bambini possono costruire, possono inventare con materiale quali le piste, i mattoncini, il Lego, possono inventare.
2: Un gioco libero.
3: È un gioco libero.
2: Non organizzato, però lasciato alla loro inventiva, alla loro fantasia.
3: Esatto, poi c'è l'angolo della lettura dove i bambini possono sedersi comodamente perché ci sono delle belle poltroncine oppure
2: dei cuscini.
3: Esatto, dei cuscini dove mettersi. Poi c'è l'angolo del disegno. Dove possono liberamente disegnare, utilizzare qualsiasi materiale, anche materiali di manipolazione, quale ad esempio la sabbia, il didò, e quindi insomma c'è un po' questa possibilità di scegliere, sì. E poi dopo c'è il momento del riordino, dove poi si iniziano poi le attività didattiche.
2: E quando sono arrivati tutti,
3: e di solito l'attività didattica viene svolta in modo differente per i bambini di 3, 4, 5 anni. Chiaramente,
2: pur essendo nella stessa classe.
3: E l'anno scorso poi la scuola ha anche offerto ai bambini la possibilità di partecipare a dei progetti, che è uno progetto psicomotorio e l'altro progetto di musica. E è stato molto bello il progetto di musica, sempre per i bambini grandi, che sempre
2: sì,
3: che abbiamo
2: esatto,
3: partecipato, sempre noi, perché è stato seguito dalla maestra Rachele, che è esterna alla scuola, una maestra di musica che collabora con noi ed è
2: stata viene per appunto svolgere questa attività.
3: E quindi i bambini, era poi un progetto finalizzato alla recita di Natale, quindi i bambini hanno poi, sono arrivati poi a Natale con che hanno portato in scena questo piccolo spettacolino con delle canzoni sia in italiano che in inglese. E abbiamo portato anche questo spettacolo, che è stato molto bello, alla casa di riposo Focris. Siamo andati con tutti i bambini a cantare.
1: Infatti gli ospiti,
2: c'è ancora rimasto quel legame con
3: siamo appena
2: casa.
3: Stati
1: per la festa dei nonni,
3: per la festa dei nonni,
1: bene. E loro ci aspettano,
3: ci aspettano.
1: Gli ospiti ci aspettano, infatti ci hanno detto allora adesso ci vediamo ancora a Natale. Stiamo lavorando per voi, arriveremo ancora a Natale.
2: Solo voi che avete mantenuto il contatto, anche l'altra scuola comunale? No, forse l'altra,
3: sa che siamo solo noi.
2: Meglio, siete accolti molto bene, anzi come vedete vi aspettano.
1: Abbiamo l'esclusività, esatto, di tutti i nonni.
2: Infatti.
3: E poi anche il progetto psicomotorio rivolto a tutte e tre le fasce di età è sempre stato gestito un po' da un insegnante, da una psicomotricista esterna.
2: Quindi avete degli specialisti che intervengono sulle attività didattiche e che vi danno un indirizzo, ecco, diciamo, al progetto, e poi voi le seguite. È bello, così avete anche delle cose un po' diverse.
3: C'è un occhio diverso, perché ognuno un po', noi siamo insegnanti, loro sono degli specialisti, quindi gli occhi sono diversi. Di osservazione sui bambini, e quindi è bello confrontarsi anche con persone che fanno comunque
2: che sono proprio dei professionisti,
3: esatto.
1: Anche perché impariamo sempre qualcosa di nuovo dal punto di vista altrui. Esatto.
2: Questa scelta la fate all'inizio dell'anno sul progetto da seguire o scegliete che progetto seguire, poi uno o due specialisti?
3: Esatto, anche quest'anno penso che partiremo con questo progetto, con questi progetti, perché comunque abbiamo visto che sono progetti validi e importanti.
2: È il comune
3: per i bambini
2: che vi sostiene in questi progetti?
3: No, non è il comune, ma sono le famiglie.
2: Ho capito.
3: Quindi
1: E sono sempre loro a chiedere di poter continuare a fare questi progetti, perché i bambini quando tornano a casa sono entusiasti di aver fatto psicomotricità, di aver fatto musica. Anzi, alcuni di loro hanno anche continuato dopo la scuola iscrivendosi a dei corsi di musica
2: che proponevano questi specialisti.
1: Esatto,
2: bello.
1: Perché si sono trovati bene, hanno creato un bel legame, oppure si sono appassionati alla musica.
2: Infatti tante volte il talento non lo scopri finché non provi a fare qualcosa che ti piace.
1: Esatto.
2: Se tu provi a fare musica e vedi che ti piace, ti entusiasma, ti dà, allora ecco che emerge il talento, e quindi lo puoi coltivare. Se invece non l'hai mai fatto,
1: no, e magari non hanno anche
2: non sai di avere questa predisposizione, no? Perfetto, molto bene. Quindi ci fate le attività, poi c'è il momento della routine della mensa, quindi ecco il bagno prima, poi la mensa. I bambini mangiano da soli o vengono assistiti?
1: No, mangiano da soli, noi siamo sempre lì vicino a loro, ma no, sono tutti bravi bambini.
2: Perché crei un'altra autonomia, insomma.
1: Esatto,
2: ecco.
1: Sì, l'indipendenza, e quindi loro mangiano da soli, finito di mangiare c'è ancora un po' di gioco libero, dopodiché i bimbi piccolini di 3 anni vanno a fare la nanna, e quindi anche lì c'è il saluto e il primo distacco dal gruppo classe, e mentre con i mezzani e con i grandi si continua magari o a fare un lavoro che avevamo iniziato durante la mattinata, oppure si può fare altri tipi di lavoro che magari si riesce a dare un po' più di attenzione anche a loro, per chi deve essere preparato per la scuola elementare e per chi deve fare questo passo di crescita da piccolino a mezzano.
2: Certo.
1: Quindi è sempre un lavoro continuo.
2: Poi dopo il pomeriggio ancora un po' di attività libera.
3: Sì.
1: E poi c'è l'uscita.
3: L'uscita e il post-scuola per i bambini sempre che richiedono questo servizio.
2: E possono rimanere fino a che ora?
3: Le 6 meno un quarto.
2: Sì. Raggruppate
0: c'è anche
2: tutti.
0: Il pre-scuola oppure
1: sì.
0: No?
1: Sì, dalle 7:30.
3: Sì. Il servizio è abbastanza completo, quindi insomma.
2: Un servizio completo.
1: Sì, la giornata è dalle 7:30 alle 6:15. tutta la giornata completa.
2: Sì, tutto completa e anche un po' pesante diventa, però insomma ci sono famiglie che hanno necessità ed è un ottimo servizio, perché piuttosto che lasciarlo a casa davanti alla televisione,
1: almeno sanno che ci sono altri bambini,
2: giocano, e poi tante volte è anche bello osservarli nel gioco libero, perché vedi un po' come le sono dinamiche. Ecco, cioè il gioco impostato ma anche il gioco libero, che crea un momento di osservazione. Bene.
0: Siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo Elena Mariani e Elena Moroni della scuola dell'infanzia di Via Cavour. Quindi
3: posso dire un'ultima cosa?
0: Aggiungere una cosa, prego.
3: Un'ultima cosa, l'ultima iniziativa che faremo con i bambini il 13 novembre, giornata mondiale della gentilezza. E quindi i bambini usciranno da scuola e porteranno un po' di, non dico, sarà una sorpresa, e porteranno gentilezza
2: tra le persone, che incontreremo. È vero, ogni anno lo fate, perché ogni anno vi troviamo infatti qui in piazza con un motivo di gentilezza.
3: Sì,
2: è vero, il 13 novembre.
0: Bene, ce lo ricorderemo.
3: Grazie
0: di essere stati con voi. Buona giornata.
2: Altrettanto.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
4: Mila News.
5: Buongiorno da Chiara Placenti. Al microfono, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, così Meloni ieri nella comunicazione al Senato prima del vertice europeo di oggi, ribadendo il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dai riformisti del PD. Ira di Mosca che fa sapere non sono fatti suoi. Salvini intanto si smarca. Non possiamo sostenere l'Ucraina all'infinito. Nessuna tregua intanto nel paese, tantomeno energetica, nonostante gli annunci del presidente americano. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Intanto sono state registrate sospette limitazioni al sistema militare di Starlink che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difesa dai raid di Mosca. Gli Stati Uniti, la notizia del Washington Post, del Financial Times, avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare una parte dei beni sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca e di trasferirli in un fondo sotto la supervisione di Washington nel tentativo di rilanciare così i negoziati di pace. Intanto per quanto riguarda il fronte medio orientale, secondo la CNN, l'esercito americano starebbe valutando l'utilizzo della madre di tutte le bombe per potenziare nuovi attacchi contro l'Iran. Si tratta di un ordigno non nucleare, ma il più potente dell'arsenale statunitense. Nel primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone al gemello, il Papa ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. È quanto si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar a Roma. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde ed è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati. Dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato dicendo: erano scherzi, quella notte ci siamo divertiti, così era il compleanno di uno dei due. Condannata a morte per un post blasfemo sui social è un'altra storia di violenza e repressione, quella che arriva dall'Iran e che riguarda stavolta una studentessa di 23 anni, Najmeh Amini. Calcio Champions, amarissima per le italiane, la Roma sconfitta 3-4 da Real Madrid, il Como KO 3-2 sul campo del Feyenoord. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu e buongiorno anche ad Alessandro Paiola e Roberto Damiata in regia. Subito sui nostri quotidiani, non prima però di avervi ricordato che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. I giornali questa mattina puntano molto l'attenzione sulle parole pronunciate ieri da Meloni in occasione delle comunicazioni al Senato, quelle abituali prima del vertice europeo, del Consiglio europeo che si tiene oggi e domani. E soprattutto il passaggio delle parole di Meloni rispetto all'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump con Putin, bollata come una scelta molto rischiosa. Qua c'è stata una da parte statunitense, reazioni ancora non si registrano, da parte invece del Cremlino le reazioni sono arrivate e sono anche piccate, se volete hanno poco di diplomatico, perché dicono semplicemente si faccia gli affari suoi, no? Non sono questioni che la riguardano. Beh, forse sì, però insomma ci riguardano e come Europa, però lasciamo sullo sfondo. Le altre notizie che troviamo sono appunto ancora i fronti internazionali, quello mediorientale, quello russo-ucraino e poi ovviamente il percorso ospedaliero di Papa Leone dopo l'operazione l'altro giorno per l'asportazione di un nodulo. Allora, da qui cominciamo, perché è l'Avvenire che ci aggiorna sulle condizioni del Papa. Leone XIV mangia e cammina, il decorso procede regolare, esito positivo per i primi esami post-operatori. Il mondo in preghiera. E restiamo sull'Avvenire, questo aggiornamento sulla salute del Papa lo troviamo nel taglio centrale, ma l'apertura è gioco di sponda. In Parlamento la Premier mostra una linea europeista, Meloni critica Trump, conferma il pieno sostegno a Kiev, non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile, dice la Premier. E poi si ricorda oggi il Consiglio europeo, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. Indugio ancora pochi secondi sulla prima pagina del quotidiano Avvenire per un tema già da ieri sui giornali e che anche noi oggi approfondiremo, anche i pedoni messi in riga. Il riferimento è al nuovo codice della strada, abbiamo detto, la cui approvazione non è immediata, se va bene 2027 giugno, altrimenti andremo al 2028, ma giustamente l'Avvenire sottolinea un aspetto qualificante di questo nuovo codice, tra l'altro che arriva a 2 anni da quello appena varato. Solitamente insomma se c'è una sorta di codice che supera un altro codice di solo 2 anni, vuol dire che veramente c'è qualcosa da cambiare, o qualcosa è stato dimenticato, o qualcosa deve essere necessariamente introdotto, però questo attiene più al ragionamento politico. Invece nei fatti l'aspetto caratterizzante di questo nuovo testo, per quello che abbiamo letto finora al netto del passaggio parlamentare, è che si guarda tutti i soggetti che popolano la strada, anche i pedoni. Ecco perché Alberto Caprotti su Avvenire parla di pedoni messi in riga, perché arrivano, e non è niente di nuovo, perché in Europa, soprattutto nel nord Europa è già così, arrivano anche delle limitazioni, pena, sanzione al comportamento dei pedoni, che sappiamo a volte è quantomeno leggero oltre che rischioso, e poi controproducente, perché il pedone di per sé è il soggetto più debole in strada, no? Perché non ha nessuna, come dire, nessuna armatura, scafandro rispetto a colluttazioni violente. Corriere della Sera, Meloni scontro con Mosca, appella all'Unione Europea sulla flessibilità, e poi con Marta Serafini, inviata del Corriere in Ucraina, andiamo sul campo per capire se veramente Starlink sta limitando il suo sostegno all'Ucraina. In Ucraina si restringe anche Starlink. Starlink è la rete satellitare di Elon Musk, però attenzione, perché Elon Musk è intervenuto nelle scorse ore su questo aspetto, dice guardate che quando si tratta di questioni militari non sono io che decido, è il governo, quindi ovviamente in questo caso sia Congresso che Pentagono, conoscendo Trump più Pentagono che Congresso, ma questo è un'altra questione, quindi della serie dovete chiedere a loro. La Casa Bianca dice che non ci sono limitazioni, che al momento tutto sta a livello di servizi di sostegno all'Ucraina, tutto è all'insegna della continuità. Fatto sta che l'Ucraina anche l'altra notte è stata colpita pesantemente. E il dubbio è che proprio qualcosa non abbia funzionato nella capacità strumentale di registrazione e segnalazione dei missili o dei droni che vengono lanciati dalla Russia. Bisogna capire quanto è vero questo, quanto è vero il fatto che si stanno riducendo ulteriormente le scorte di strumentazioni antiaeree, quindi di Patriot, ma non solo. Il nodo è questo. Poi, come dire, non è che ci si fidi al 100% delle parole di Trump rispetto al fatto che niente è cambiato nel fornire supporto di intelligence e satellitare a Kiev. Repubblica, Meloni con l'Ucraina, qua la firma di Paolo Garimberti che cerca di capire un po' le parole di Meloni, per la prima volta chiaramente oppositive a Trump. Scrive Paolo Garimberti: è piuttosto scomoda la posizione di Giorgia Meloni, che rischia di cadere tra due sedie, quella europea, dove si è sempre seduta con riluttanza più per necessità che per virtù, e poi quella trampiana, dove aveva sperato di accomodarsi con tutti gli onori e un'eccessiva deferenza, ma è stata sbalzata dalle intemperanze del presidente americano, che hanno vanificato il suo piano di fare da ponte tra americani ed europei. Quindi, come dire, Meloni è tra due sedie, ma nessuna delle due è comoda per lei. Poi ovviamente il ragionamento di Garimberti continua ed è molto interessante. Allora, resto ancora su Repubblica, vi cito soltanto il titolo, poi ci torneremo su questa notizia che ci porta in Iran. Najmeh Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post che la giovanissima ha pubblicato durante le manifestazioni soppresse nel sangue da parte iraniana del gennaio scorso, quando veramente i fiumi di sangue dilagarono nelle principali città iraniane. E Najmeh pubblicò un post a sostegno dei ragazzi, ma soprattutto di sgomento rispetto alla forza e alla violenza della repressione. Ecco, questo le è valso l'arresto e adesso la condanna a morte. Meloni punge l'Unione Europea, critica Trump, questo è il titolo che fa la Stampa, per poi scivolare sul taglio centrale da Parigi a Torino, scuole in rivolta, dilaga la protesta degli studenti europei, si moltiplicano gli istituti occupati, allarme, infiltrati, raid e danni. Purtroppo, questo lo sappiamo, non mancano mai, e anche in Francia è stato così, i facinorosi che poi a volte proprio con effetto di sabotaggio, a volte perché sono gruppi che sposano la violenza per la violenza, ma che poi vanno a inquinare, a alterare anche i risultati di manifestazioni, perché è stato impressionante nel caso di Parigi vedere alcune scene di vera e propria guerriglia urbana insieme ad altre scene dove c'erano i ragazzi con i docenti, con i genitori che manifestavano pacificamente, l'unica arma erano gli striscioni e gli slogan. Il Fatto Quotidiano: Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, la Premier contro Trump, Conte e Bannacci. La destra PD, facciamo l'esegesi del titolo del Fatto Quotidiano, sono i riformisti del PD che hanno applaudito quando Meloni ha ribadito il convinto sostegno a Kiev. Siamo sul Foglio, si sta un po' sulla stessa linea, ma il taglio è completamente diverso. Disastri della propaganda russa in Italia. I cavalli di Troia ci sono e fanno rumore, ma che effetti hanno sui politici? I leader forti sono con l'Ucraina, l'80% dei partiti vota per armare Kiev. Perché chi finanze troll putiniani in Italia dovrebbe farsi rimborsare? E qui ovviamente c'è l'affondo del Foglio, assolutamente fermo sostenitore dell'Ucraina, quindi diciamo che si saluta in modo diverso all'indirizzo della politica italiana rispetto a quello che invece fa il Fatto Quotidiano. Il Giornale: Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa, in Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, e poi ancora si guarda alla due giorni del Consiglio europeo per capire se il vertice europeo aprirà alle richieste di maggiore flessibilità del nostro paese. Il Giornale poi, tra i principali quotidiani è quello che più di altri sta insistendo con la sua lente di ingrandimento sugli sviluppi, guarda ancora al caso Garlasco, con quell'addentellato di inquietudine che arriva per quanto emerso da possibili errori barra altro dei RIS nelle analisi del 2007. Spunta qualcosa in più, secondo il giornale, Pizzini, Garofano, PM, già l'evocazione dei Pizzini pone la questione su un certo piano, dice Pizzini, Garofano, PM per incastrare Stasi. La PM è Barbaini, quella che fece condannare Alberto Stasi nonostante appunto le due assoluzioni nel Garlasco 1. Novità, nuovi fatti. Nei Faldoni emerge, scrive Rita Cavallaro oggi sul giornale, il legame tra la toga Barbaini che fece condannare Alberto e l'ex generale del RIS che lo portò al fermo. Ecco la possibile traccia della fuga di documenti e non solo di soldi in contanti per salvare Andrea Sempio. E poi nelle pagine interne, insomma, si cerca di dettagliare meglio questa notizia. In realtà si parla di Pizzini, dove Barbaini cercherebbe, insomma, di forzare su Garofano per ottenere, per attivarsi da un punto di vista investigativo, Garofano ai tempi numero uno dei RIS, però non è che ci siano tante altre notizie e soprattutto non ci sono documenti di supporto a queste notizie. Questo si aggiunge al fatto che sicuramente Rita Cavallaro, in modo anche molto trasparente e onesto, ha sempre portato avanti l'innocenza di Alberto Stasi, anche la teoria del complotto, di una regia ai danni dell'ex fidanzato di Chiara Poggi. Vedremo, al di là delle chiacchiere un po' anche dello show True Crime che è emerso, quali saranno poi le conclusioni della procura di Pavia. Siamo sul Sole 24 Ore e si torna sull'energia. Il Sole ci dice qualcosa in più. Europa, svegliati, questo in soldoni il richiamo arriva ieri dalla Presidente del Consiglio durante le comunicazioni al Senato. E poi prezzo del gas vicino l'accordo Unione Europea-Italia, e questa sarebbe una buona notizia, perché nel giorno in cui il governo è vicino a un accordo con la Commissione Europea per sbloccare il negoziato sul decreto bollette e introdurre un tetto al prezzo del gas, da Meloni arriva un nuovo richiamo all'Unione Europea sul carburante, sul costo della vita e sul costo e sulle capacità delle imprese di competere in uno scenario globale. Quindi oggi, tra oggi e domani, dovremo vedere sciogliersi questi due punti, che si traduce in maggiore flessibilità, quindi scostamento di bilancio che non sia penalizzato da il patto di stabilità, e poi un accordo vero e proprio rispetto al prezzo del gas. Chiamatelo price cap, chiamatelo strategia calmiere, quello che volete, però insomma una Unione Europea che possa intervenire in modo più incisivo. Il Messaggero, ancora il Messaggero, per dire continuità territoriale, ci riferisce delle condizioni del Papa. Leone, fisioterapia e poi celebra la messa, ma il Perù sarebbe in forze. Allora, in un titolo ci mette veramente tanto il quotidiano capitolino, ci dice che Leone sta bene, ieri addirittura ha celebrato la messa, ha iniziato la fisioterapia per la rieducazione respiratoria, che è diciamo così un percorso protocollare quando si subiscono interventi di questo tipo. E poi rispetto al fatto che si parla di una degenza breve, quindi di una settimana, ovviamente poi ci sono condizioni, diciamo così, per quanto riguarda il Papa, da valutare rispetto all'opportunità di un viaggio lungo fino all'America Latina, e di un viaggio che proprio per il particolare tipo di volo e quindi di altitudine banalmente sottopone il fisico a una certa anche pressione atmosferica e soprattutto a uno sbalzo di pressione atmosferica. Questo metterebbe in dubbio il viaggio del Papa in Perù, viaggio a cui il Papa tiene molto. Questo era nell'aria, però ad aumentare i dubbi sarebbe stato proprio la presidente del Perù che rispetto ai preparativi in corso per accogliere il Papa tra un mesetto circa, ha detto però non siamo certi che possa venire proprio per il percorso sanitario che sta facendo. Vedremo, ovviamente restano sempre i nostri auguri al Papa. Però adesso, proprio sulle condizioni di Papa Leone e del tipo di intervento che ha subito e di quello che questo intervento implica anche come percorso di ripresa, vi faccio sentire l'intervista a Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
3: L'adenocarcinoma, scusami, perché non ho fatto passare.
4: Vai, vai. Prego.
3: L'adenocarcinoma del polmone è una neoplasia maligna, la cui prognosi però dipende da diversi fattori, ovviamente la dimensione e l'estensione locale del tumore, l'eventuale presenza di metastasi a distanza e le condizioni generali del paziente in grado di sopportare o meno lo stress dell'intervento e dell'eventuale successiva terapia. Nel caso del pontefice è legittimo pensare che l'intervento di lobectomia possa essere stato radicale, quindi portare ad una con buona probabilità alla guarigione. Ovviamente bisognerà attendere i risultati degli esami istologici condotti durante l'intervento ed essere più che certi che non vi siano metastasi a livello dei linfonodi asportati durante la procedura chirurgica.
4: Quanto si dovrà attendere per stabilire se saranno necessarie delle terapie?
3: Normalmente dopo un intervento chirurgico del genere i campioni asportati vengono sottoposti ad analisi anatomopatologiche, viene valutata la natura del tumore e vengono necessariamente valutate alcune variabili molecolari della neoplasia, che consentono ovviamente di definire le caratteristiche specifiche del tumore e consentire quindi di ipotizzare i successivi passaggi diagnostici e terapeutici.
2: Dell'Università Campus Biomedico di Roma, quindi ci siamo chiariti le idee un po' rispetto al percorso che il Papa ha davanti a sé. Vado a concludere velocemente la nostra rassegna stampa, restiamo sul Messaggero perché oltre alle condizioni del Papa ovviamente guarda in primo piano anche all'evoluzione delle indagini e soprattutto alla confessione dei due minori. Banda della minicar, presi due minorenni che dicono ci divertivamo così. Quen nella nazione, tensioni tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre. E poi il caro casa per il taglio centrale, in un percorso che con QN ci porta da Roma a Milano, a Firenze, una notte con gli accampati in tenda contro il caro affitti. Gazzetta dello Sport, Champions, gioco di parole per la Gazzetta per parlare della seconda serata devastante per le italiane, 4 sconfitte, non era mai successo, clamoroso, Roma da 3-1, viene rimontata e perde con Real 3-4 e poi anche il Como cede al Feyenoord. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola e io però rispetto agli scenari internazionali evidenziati anche dai quotidiani questa mattina vi voglio portare in Turchia. Non va mai sottovalutato quello che succede in Turchia, anche perché la Turchia ha una capacità di intervento, di regia, di attore importante negli equilibri, tanto per quanto riguarda il dossier russo-ucraino, vedi Mar Nero, tanto quanto riguarda ancora di più, se vogliamo, il Medio Oriente, soprattutto per interessi nell'area, per le tensioni con Israele e dopo che la Turchia insieme al Pakistan con l'Arabia ha sottoscritto anche il patto della Mecca. Quindi di fronte a un Erdogan che sembra molto vincente, grande statista per quanto riguarda la politica estera, si ritrova invece a gestire come una politica interna che è estremamente tesa e conflittuale. Ieri c'è stato un blitz della polizia nella sede della principale televisione d'opposizione. Cosa sta succedendo? Cerchiamo di capirlo raggiungendo subito ad Ankara Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale. Per Rubettino ha pubblicato Iran a mani nude, storie di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasdaran. Buongiorno Mariano, che bello ritrovarti.
5: Buongiorno, grazie, un piacere stare con voi.
2: Allora, ci aiuti a capire che sta succedendo? Perché forse ci siamo distratti noi, però la situazione di politica interna turca ci sembrava quantomeno nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, piuttosto stabile. Invece no?
5: No, al contrario. È molto dinamica e soprattutto involutiva. Erdogan vuole campo libero per tentare di essere eletto per la terza volta alla presidenza della Repubblica, e lavora per un totale, possiamo dire, addomesticamento del sistema partitico turco e dell'intero circuito dell'informazione indipendente online e radiotelevisiva. E infatti, dopo aver chiuso il più grande portale dell'informazione libera del paese, che è T24, ha ora messo sotto il suo controllo anche Halk TV, che è la più seguita emittente televisiva dell'opposizione. Ieri mattina la polizia ha fatto irruzione nell'edificio di Istanbul del canale televisivo nazionale, che era un canale nato nel 2005 e da allora voce dell'opposizione repubblicana e anche voce della generazione Z, da quando nel 2013 divenne faro del movimento popolare Gezi, che fece tremare, ricordate, il palazzo presidenziale con le più imponenti proteste di massa che si fossero mai registrate in Turchia da quando l'AK Parti, il partito di Erdogan, è al potere. Ecco, il presidente vuole in sostanza che circoli una sola voce, la sua. Soprattutto, badate bene, perché deve spegnere i riflettori sul più grande scandalo finanziario che è esploso in questi giorni e dunque sta mettendo il bavaglio a tutti i media e ai giornalisti che osano diffondere notizie su quanto accade nel paese. L'opposizione denuncia un vero e proprio assalto contro la stampa libera e contro la libertà di espressione su ogni mezzo di comunicazione. E infatti il governo ha nominato un fiduciario per Halk TV, ha sospeso le trasmissioni dopo che la polizia aveva fatto incursione nel palazzo. Ai dipendenti è stato vietato l'accesso all'edificio, è stato spiccato un mandato di arresto per 17 giornalisti.
2: Mamma mia.
5: Tra questi.
2: Ma in pratica era l'ultima emittente, quindi anche gli ultimi colleghi giornalisti che possiamo definire indipendenti?
5: Sì, guarda, che l'informazione politica in particolare turca, come si sa, è veicolata attraverso canali indipendenti che spesso anche sono online. Pensate che sono canali come Mediascope, Halk TV, sì, appunto, T24, eccetera, sono canali seguiti, non sono soltanto semplicemente i canali più seguiti dell'opposizione, sono i canali più seguiti in Turchia, più addirittura della televisione di Stato, che ormai è una televisione mainstream di propaganda del regime, per cui i turchi sanno bene che non la seguono.
2: È un'informazione condizionata, alterata le necessità di Erdogan.
5: Un'informazione che tende ad addormentare le coscienze, non a svegliarle, e infatti seguono i canali indipendenti che sono spesso, come dicevo, online, e seguono i social. Attraverso i social che viene veicolata l'informazione, maggiormente chiaramente l'informazione in Turchia. I canali mainstream sono canali che trasmettono più che altro telenovele oppure la voce di Erdogan dalla mattina alla sera, di conseguenza non è una sono canali che vengono seguiti dalla maggioranza della popolazione turca, che tra l'altro è molto più giovane della nostra,
2: sì,
5: sappiamo. E quindi questo è importante, ecco perché Erdogan si accanisce soprattutto contro i social. Sono stati chiusi account social di emittenti televisive di informazione, 190 in pochissime ore, migliaia negli ultimi giorni, per lo più di giornalisti o di politici, ma anche di di account di persone che sui social postano quello informazione che cose che accadono in Turchia e che il governo turco non vuole che si veicoli, che si circolino né in Turchia né nel, nel mondo. Lo stesso mio account social
2: che sappiamo che hai subito vicissitudini notevoli.
5: Sì, certo.
2: Ecco. Ma una domanda però, perché non si è alzata secondo te, se non timida e esplorita, nessuna voce anche in Occidente rispetto a quello che sta succedendo in Turchia? Perché la Turchia è troppo importante in questo momento appunto rispetto agli scenari internazionali, perché in altri frangenti della storia insomma, Erdogan per la sua attività come dire antidemocratica di bavaglio rispetto anche alla libera informazione c'erano state, invece questa volta c'è un silenzio incredibile.
5: C'è un silenzio incredibile perché intanto l'opinione pubblica internazionale è distratta da due guerre che stanno diciamo devastando lo scenario internazionale,
2: certo,
5: e l'ordine medio orientale, come sappiamo, sono la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, quindi è distratta da questo, ma la Turchia è un attore che resta comunque in particolare per l'Europa e l'Unione Europea un attore importante, strategico importante, situato proprio al centro di queste guerre e di conseguenza è sempre un paese che appartiene alla NATO, ha un apparato industriale militare molto avanzato, molto sviluppato e di conseguenza svolge un ruolo importante in tutte le crisi regionali in particolare.
2: Le crisi regionali
5: particolare a inimicarsi la Turchia, questa è una delle ragioni principali per cui la comunità internazionale, ma soprattutto i decisori internazionali non denunciano e chiedono conto alla Turchia di quello che sta accadendo al proprio interno, proprio interno, dove per esempio il Parlamento europeo ha in qualche modo anche il Consiglio d'Europa ha fatto sentire però la sua voce per quanto riguarda il perdurare dell'arresto di esponenti come della società civile turca come Osman Kavala, che è in carcere, condannato all'ergastolo per motivi prettamente politici, l'esponente della società civile turca che ha considerato un prezioso esponente della società civile turca che è ancora in carcere nonostante la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la CEDU, abbia più volte chiesto la scarcerazione.
2: La sua liberazione, infatti, no, la situazione è importante ed è importante soprattutto proprio come cittadini consapevoli tenere accesa l'attenzione su quello che sta succedendo all'interno della Turchia. Grazie sempre Mariano Giustino, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
2: Grazie Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale da Ankara, per Rubettino, Iran a mani nude, storie di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasdaran.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
6: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

ottobre, il calendario è stato rispettato al minuto. La notizia all'alba di questa mattina è che il DPB, il documento programmatico di bilancio, è stato inviato alla Commissione Europea, al Parlamento. È un documento che appunto deve essere inviato entro il 15 ottobre, per poi entro il 20 il governo deve presentare il disegno di legge di bilancio.

0: Lorenzo Celotto, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3, lo seguiamo sempre volentieri anche su Instagram per Mondadori, vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Professore, la legge di bilancio è in Costituzione?
1: La legge di bilancio in sé non è in Costituzione, ma è in Costituzione il bilancio. Cosa voglio dire? Voglio dire che ogni anno il governo deve sistemare la manovra, cioè deve sistemare i conti dello Stato, e lo fa una legge ad hoc. Questa legge ad hoc nasce negli anni 70, si è una legge finanziaria.
0: Sì.
1: Noi siamo rimasti un po' affezionati a questo nome antico.
0: Ci piace.
1: È una legge che sistema le finanze. Sì. E fin dagli anni 70 questo risolve il problema che una volta l'anno fa i conti, no? E poi quando la famiglia fa il bilancio familiare, no?
0: Sì.
1: A settembre, in
0: le entrate, le uscite, le spese previste, quello che mi serve.
1: Esattamente. E cosa succede? Che essendo la legge di bilancio una legge necessaria e indispensabile, e qui andiamo nel punto succulento, viene approvata sicuramente, perché dagli anni 80 viene sempre approvata. Altrimenti sarà in esercizio provvisorio, cose complicate, burocratese. Quindi che cosa accade? Accade che, essendo l'unica legge che viene approvata ed essendo una legge di spesa, tutti ministri, parlamentari, portatori di interessi cercano di salire su questo carro, perché sanno che se sei una legge di bilancio avrai la tua norma, la tua normetta, il tuo punto. Quindi la legge di bilancio diventa la legge più importante dell'anno, assolutamente, e tutti cercano di salire su questa legge, perché qualunque finanziamento, qualunque
0: qualsiasi progetto, ovviamente, poi uno cerca di ottenere, cioè, perché quello è lì dove si decide tutto, anche i provvedimenti, diciamo così, ora è brutto dirlo, però anche provvedimenti minori. Infatti solitamente, anche in momenti, diciamo, non certo di vacche grasse come questo ormai da diverso tempo, però qualcosina da parte per accontentare tutte le varie i vari desiderata ci sono, anche quelli non proprio nobili
1: in epoca elettorale, soprattutto che sempre si fa. Ecco, si fa sempre questo esempio, la campana di Rovereto, no?
0: Sì, che ci piace tanto.
1: Ci piace tanto. La campana di Rovereto la conosciamo, la campana funziona con i cannoni della battaglia del Piave, gli austriaci, quindi la campana della vittoria, campana molto simbolica, che però deve essere restaurata e servono fondi.
0: Ma tutti gli anni dobbiamo restaurarla.
1: No, per la campana di Rovereto. La campana di Rovereto è un simbolo di tutte queste piccole e grandi spese giuste che vanno in finanziaria. Quindi cosa succede? La legge finanziaria che partirà in questi giorni, che sta partendo, ha dentro centinaia, migliaia di emendamenti, di interessi, addirittura si arriva a 5.000 emendamenti, cioè un numero gigantesco, spaventoso, con tutti questi tentativi di proposte, nobili e meno nobili, ok?
0: Sì.
1: Quindi da adesso fino a Natale sarà una battaglia per cercare di selezionare e setacciare questi emendamenti, per cui la legge di bilancio, ora si chiama di bilancio, prima si chiama la legge di stabilità, una legge fondamentale che però diventa il veicolo per tutti gli interessi di uno Stato. E si arriva faticosissimamente il 20 dicembre ad approvarla.
0: Sotto Natale, poi come dire, incombe il panettone, quindi alla fine la soluzione si trova sempre. Ora però in realtà il passaggio che c'è stato adesso, quindi 15 ottobre puntualissimi, inviato alla Commissione Europea e all'Eurogruppo, potrebbero
1: il
0: dirci
1: documento programmatico.
0: Esatto, il DPD. Potrebbero dirci no, non va bene?
1: Sì, ce lo possono dire, ce lo dicono. È successo, ce lo dico, ci sono delle indicazioni. Quindi dico attenzione, l'Italia sta spendendo troppo qui, poco lì, gli enti locali, i trasporti, e quindi a quel punto poi inizia tutta una serie di correzioni, per cui verso il 20, perché poi ci mette qualche giorno in più il governo, redige il progetto finale, e una volta redatto il progetto finale inizia la battaglia parlamentare, che quest'anno sarà alla Camera, perché poi ormai
0: si è creato
1: questo strano monocameralismo di fatto, per cui la legge di bilancio si approva o di qua o di là, e quindi quest'anno alla Camera ci sarà questo lungo cammino con il faticoso tentativo di approvare la legge finanziaria, la legge di bilancio, con una particolarità.
0: Cioè?
1: Sappiamo che nel 2027 si vota, quindi questa dovrebbe essere l'ultima finanziaria di questo governo e di questo Parlamento. Tuttavia, facendo bene i conti, le elezioni, che devono essere indette entro 70 giorni,

0: dallo scioglimento delle Camere, se si andasse a scadenza naturale, quindi il 13 ottobre, questo Parlamento dovrebbe ancora fare un'altra finanziaria, incredibilmente.
1: Sì,
0: perché andrebbe a votare verso il 18 di dicembre.
1: Assolutamente, sarebbe ancora oddio, peggio e brutto come espressione, non ha nessuno un valore di giudizio quello che sto per dire. In realtà nel 2022, quando si è votato a settembre, abbiamo avuto una sorta di legge di bilancio a quattro mani, intendendo di due governi, no? Perché l'uscente governo Draghi aveva già in pratica cristallizzato la legge di bilancio, infatti i primi passaggi con l'Unione Europea, e poi quando Meloni si è insediata a ottobre, il governo Meloni ha messo appunto alcune cose.
0: Ha ritoccato e rifinito, sì, assolutamente.
1: Sì. Invece questa volta per forza.
0: Un'ulteriore finanziaria del governo Meloni.
1: Vedremo. Questo ovviamente si lega alla data delle elezioni. Grazie professor Celotto, buon giovedì, buon lavoro.
0: Grande piacere, buon giovedì.
1: Grazie. Da qua a giovedì continuiamo a seguire Alfonso Celotto su Instagram e poi assolutamente da leggere Viva il Re, Viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Tra poco vi porto sulla strada per cominciare a capire con nuovo codice della strada alla mano cosa cambia. Attenzione pedoni, e quindi tutti noi, perché prima o poi siamo tutti noi pedoni, ci sono norme che ci riguardano direttamente.

0: già ieri ci siamo soffermati sui quotidiani e questa mattina anche, perché ci sono giornali come l'Avvenire che tornano non solo a riproporre il tema, ma addirittura pongono un richiamo in prima pagina sul nuovo codice della strada. E direte, come un altro? Abbiamo appena salutato l'ingresso dell'ultimo, è vero, 2 anni fa, però evidentemente per motivi che sono stati reputati stringenti è stato elaborato un nuovo testo da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che dovrebbe diventare legge, se va bene, tempi più stretti possibili, entro la primavera, massimo giugno prossimo, altrimenti parliamo del 2028. Qua ci sono proprio, diciamo, degli step legislativi da dover seguire. E dicevamo, interessante la ripresa che fa questa mattina il quotidiano Avvenire, perché punta l'attenzione su una sorta di cambio concettuale, perché titola anche pedoni messi in riga, cioè il principio sottostante al nuovo testo è che ci vuole maggiore responsabilità di tutti, che la strada è di tutti e anche la prudenza, come dice Avvenire, deve essere di tutti, e quindi anche il pedone deve essere responsabilizzato rispetto all'attenzione e la prudenza. Ci piace questa nuova versione per quello che ne sappiamo, al netto poi delle diverse modifiche che potranno intervenire? Lo chiediamo, e dunque grazie per essere tornati ai nostri microfoni, a Giordano Biserni, presidente ASAPS, Associazione Amici della Polizia Stradale. Buondì, Biserni.
1: Sì, buongiorno a lei, gli ascoltatori.
0: Allora, le chiedo, prima di tutto, c'era bisogno di un nuovo codice della strada? Hanno ragione i nostri ascoltatori a dire, ma come un altro?
1: C'era bisogno più che altro di applicare seriamente quell'esistente, soprattutto con maggiori controlli e soprattutto senza andare a criminalizzare i sistemi di controllo a distanza della velocità, per esempio.
0: Autovelox e company.
1: Autovelox, eccetera. Quindi quando una riforma del codice nasce con una dichiarazione del ministero competente, abbassati gli importi delle sanzioni, a me già questo mi crea delle grosse perplessità, perché il codice della strada non deve essere così amichevole o alla ricerca di consenso, deve andare a inserirsi in quelle che sono le dinamiche di rischio della circolazione, e vedremo, magari se c'è qualche minuto di tempo,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Non tutto è andato per il verso giusto.
0: Perché in realtà, così vengo subito alla questione, c'è stato un abbassamento delle sanzioni minime, però è un abbassamento, mi si passi il termine, un po' ridicolo, cioè erano 26 euro, ora sono 25, oppure da 42 a 40 euro, quindi no, non è un abbassamento percepibile. Quindi...
1: Ma in genere, nella maggior parte c'è questo abbassamento, ma è la complessità dell'applicazione delle sanzioni da parte dei corpi di polizia. Sarà un delirio. Io credo che molti agenti della polizia stradale, polizia locale, carabinieri, dovranno cominciare a prenotare ed andare a qualche psicanalista, qualcosa del genere. Li pensi? Cioè, gli aumenti e le riduzioni degli importi hanno delle variabili incredibili. Aumento del 10% quando la violazione è commessa da chi ha meno di 20 punti sulla patente, e di commettere la stessa violazione nell'arco di 5 anni
0: sì. Le hanno
1: patentate. Aumento di un quinto più 20% quando la violazione è commessa da un conducente in stato d'ebbrezza, tranne le situazioni di tolleranza zero, eccetera. Aumento di un terzo del 33% se in seguito alla violazione si è provocato un incidente senza legione alla guida con 0 punti da patente.
0: Mi perdoni se sorrido, ma lo sta leggendo drammatizzando in un modo che veramente ci restituisce il caos anche psicologico barra psichiatrico a cui stava facendo riferimento.
1: Già rende semplicato, facendo aumenti ancora del 50% se la violazione è stata commessa guidando con patente sospesa con documenti falsi su un veicolo senza targa. Aumento del 100%, sanzione raddoppiata se la violazione è stata commessa. Devo continuare?
0: E poi lei mi ha reso bene l'idea.
1: Perché dovranno andare a farci curare le pensi? Per il superamento dei limiti di velocità, in taluni casi, nei limiti di 50 km, la sanzione aumenterà di 5 euro ogni chilometro. Allora, 50 km all'ora, fino a 55 niente, perché c'era tollerato, 5 km, eccetera. Da 55 in poi, il 5% vorrà dire che per arrivare fino a 60 saranno 25 euro, 30 euro. Se io supero di un chilometro, scusate, sono 5 euro e quindi se pago entro 30 giorni sono 3,50 euro. E chi va a recuperare questa somma? Magari le spese di notifica sono triplo, non so se si sono resi conto di questo o sì. Se noi abbiamo letto bene, può darci che non abbiamo
0: letto. No, ma infatti l'ho detto, aspettiamo assolutamente il testo finale, perché poi c'è anche un passaggio parlamentare e ci auguriamo che.
1: No, il testo finale è già stato approvato dal governo il giorno 13, adesso deve andare nelle due commissioni che. Prendere e comprare non si modifica mica più.
0: Ah, non si può modificare, o è così o è così?
1: Di fatto sì, possono fare delle osservazioni, da quello che risulta. Deve andare mi pare al Consiglio di Stato, deve fare due o tre passaggi che si prevede che possa entrare in vigore, forse, cioè sarà approvato definitivamente verso la primavera. Secondo noi non terrà in vigore prima.
0: Però è già stato detto, esatto, no, è già stato detto che probabilmente slitterà al 28, quindi al primo gennaio del 2020.
1: Sono delle cose interessanti, sicuramente le banche dati, da fare la funzione dell'accesso gratuito alle banche dati per le polizie locali, finalmente. Certe situazioni, il verbale, questo non so se sia poi così positivo, scade da 90 a 45 giorni per la modifica, sì, è anche giusto, però molti comuni non gliela faranno per alcune tipologie di sanzioni a notificarlo entro 45 giorni, quindi salteranno, ci saranno le archiviazioni d'ufficio nei casi di errori palesi e gravi che potranno essere attivate appunto dal comando stesso che ha effettuato la sanzione, anche in presenza del ricorso al giudice di pace o al prefetto, questo è sicuramente un aspetto positivo, ci sarà l'avviso bonario per alcune situazioni e poi ci sono alcune altre metodologie di intervento sui pagamenti inferiori fino a 10 euro, le amministrazioni sì. non precederanno alla riscossione coattiva, insomma tutta una serie di zone confuse, ma vede, io voglio sottolineare due aspetti che invece secondo noi mancano e sono significativi e importanti. Allora il primo appunto è quello che non si torna a parlare di contrasto serio alla velocità se si pensa solo di abbassare gli introiti eccetera, è giusto intervenire con regolarità con migratori di velocità omologati, tutto questo, c'è una procedura già in atto eccetera, però si ha la sensazione che la velocità venga indicata non come un fattore significativo, importante, più importante, ma quasi come una cosa che in qualche caso si può anche chiudere l'occhio.
0: Lei dice quindi al di là di tutto c'è proprio anche un messaggio sbagliato che arriva da questo testo.
1: C'è un messaggio che dice calma, io sono anche convinto che negli eccessi al contrasto della velocità, soprattutto in talune condizioni con l'uso dei misuratori di velocità, si debba un po' rivedere la situazione, ma qui secondo me si sta criminalizzando il sistema, cioè noi veniamo da un sistema che ha creato i nuovi eroi, no? Grandi eroi che andavano a segare di notte i misuratori di velocità, perché in Italia il vero problema non sono la sanità, la scuola, sono le velocità, signori. Noi dobbiamo metterci in testa che qui c'è il rischio enorme che nell'ultimo fine settimana 23 morti, nell'ultimo fine settimana di settembre 40 morti in un fine settimana.
0: Assolutamente.
1: Se non mi dimentico.
0: Vada, non lo voglio interrompere, prego.
1: L'altro aspetto che ci delude è il contrasto alla distrazione alla guida. Ancora una volta non esiste la possibilità, come in altri stati, di contrastare a distanza, cioè verificare a distanza con un sistema di visualizzazione a distanza chi usa il cellulare, chi smanetta per fare navigazione sul cellulare o guardare la serie o guardare la partita. Non c'è la possibilità di farlo a distanza, lei capisce, farlo in diretta da parte degli agenti diventa veramente così
0: complicato.
1: Già la notte non è possibile, già quando comincia a arrivare adesso la nebbia e la pioggia non è possibile, se non si fa neanche quando veramente ci sono le condizioni di poterlo monitorare e contestare attraverso un accertamento a distanza, non so, non si vuole far più serio anche su questo aspetto. Poi tutta l'altra cosa che ha detto lei sui pedoni,
0: ecco, almeno questo è una cosa positiva oppure no? il richiamo. Allora io lo dico, attenzione, è un richiamo di buonsenso, perché in pratica si dice che anche il pedone, prima di attraversare, e deve attraversare sulle strisce, deve verificare che la strada sia libera da rischi, quindi che se arriva una macchina, la macchina l'abbia visto e stia decelerando. Questo, torno a dire, si insegna solitamente ai bambini quando prendono confidenza con la strada. Ecco, però può anche avere un senso inserire il richiamo alla responsabilità che anche i pedoni devono avere. Vogliamo almeno culturalmente questo inserirlo come cosa positiva o non ci piace?
1: È in linea di massima positiva, ma contrasta con quello che è il traffico pedonale di questa società, che è fatto, lei consideri che su 380 pedoni circa che sono già morti in un anno, vedi Osservatorio Autosapidata, l'unica associazione che dice in tempo reale l'andamento dei decessi dei pedoni e dei ciclisti, questo traffico pedonale spesso è costituito, e lo dice il tasso di mortalità, da anziani oltre 65 anni, spesso oltre 80 anni. Allora andare a chiedere tutte queste cose a un 80 anni che attraversa la strada è un po' difficoltoso, perché l'80 anni a questa sala di regia, che non è più quella di un trentenne,
0: certo,
1: di un quarantenne, di un cinquantenne, fa fatica a fare il calcolo e del ragionamento. Quella macchina che arriva mi avrà visto, che velocità va, io quanto tempo ci metto a attraversare, il poverino, capisce? Quindi io ritengo che alla fine la responsabilità maggiore di coscienza stia all'automobilista.
0: Ah no,
1: poi
0: chiaro, certo,
1: se uno
0: certo
1: Sbuca all'improvviso da dal pacchetto delle auto, allora è discorso, ma lì già la normativa attuale prevede il concorso della responsabilità del pedone in caso di incidente, ma quel pedone noi dobbiamo far finta sempre che sia nostro padre o nostra madre, allora saremo più prudenti, invece non lo facciamo. Allora già il 60% circa la metà dei pedoni circa più di 65 anni e moltissima più di 80-85 anni, cosa si può pretendere? La popolazione invecchia, c'è poco da fare. Allora attenti a responsabilizzare un po' troppo, perché c'è questa fascia d'età che non corrisponderà mai a quel canone di attenzione che noi pretendiamo.
0: Certo.
1: Allora qui bisogna che le due attenzioni trovino equilibrio. Io magari invece insisto da parte del quando il pedone utilizza il cellulare alla guida o le cuffie, quello sì che va sanzionato e va intercettato, i giovani e meno giovani, perché in quel caso noi spesso sommiamo due distrazioni, una del conducente dell'auto che guarda per vedere dove deve andare per fare la pedicena la sera, perché è importantissimo, e l'altro magari si ascolta musica o la lingua inglese con le cuffie, è chiaro che l'impatto diventa molto più probabile.
0: È stato chiarissimo, soprattutto nel farci capire che per la sicurezza delle nostre strade forse ancora resta molto molto di più da fare da un punto di vista normativo, ma anche culturale, di educazione. Grazie Giordano Biserni, torniamo presto a sentirci, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie, Giordano Biserni è presidente ASAPS, l'Associazione Amici della Polizia Stradale. Arrivano le news e subito dopo ancora noi.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Chuck, motore,
2: azione. Vieni a giocare con noi.
3: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: In blu 2000 news.
5: Nel primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone al Policlinico Gemelli, il Papa ieri ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, e quanto si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano, Leone ha anche concelebrato una messa in una stanza appositamente allestita al decimo piano dell'ospedale. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, così Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo di oggi, ribadendo il pieno sostegno a Kiev. Replica Mosca: non sono fatti suoi. Intanto, la notizia di questa mattina, il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. Il documento, approvato martedì dal Consiglio dei Ministri, conferma gli obiettivi programmatici del DPFP, cioè del documento programmatico di finanza anticipato nei mesi scorsi. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Il divieto su questi raid è stato revocato a causa della pericolosa interruzione nella trasmissione di intelligence e delle limitazioni all'utilizzo di Starlink durante i massicci bombardamenti di Mosca, è quanto annunciato Zelensky, il presidente dell'Ucraina, in un'intervista rilasciata al Financial Times. Quarta giornata di sciopero all'ex Ilva di Taranto, è cominciato lunedì con una decina di pullman. Numerosi lavoratori di Acciaierie Italia stanno andando a Bari, alla Regione Puglia, per incontrare alle 10 il presidente Antonio De Caro. Una notizia di cronaca sconcertante che arriva dal milanese: afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano, quando ogni giorno venivano messe a letto e vestite. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione. I due uomini sono addirittura accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. Condannata a morte per un post blasfemo sui social. È un'altra storia di violenza e repressione quella che arriva dall'Iran e riguarda Najmeh Amini, una studentessa di 23 anni arrestata durante le proteste di gennaio, affogate nel sangue dal regime. Calcio, Champions League amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli. La Roma viene rimontata e sconfitta sul campo 3-4 dal Real Madrid, male anche il Como, finito KO 3-2 sul campo del Feyenoord. Questa era l'ultima notizia.
4: Buongiorno in blu 2000.

0: Eccoci ancora qua col nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Il santo del giorno, Santa Teresa d'Avila. La nostra anima è un castello, diceva Santa Teresa, e dentro si trova il tesoro più prezioso. Saper entrare nel castello della propria anima richiede scelte personali, un cammino da percorrere per raggiungere il cuore della vita. Passo dopo passo, stanza dopo stanza, scopriamo la verità su noi stessi e impariamo a plasmare il mondo attorno a noi. Era questa la strada indicata da Santa Teresa d'Avila, che seppe affiancare la sua esperienza ascetica a un'intesa attività riformatrice. La sua eredità più nota è il Castello Interiore, ma anche la sua opera di rinnovamento del Carmelo fu un vero e proprio dono per tutta la Chiesa. Nacque nel 1515 ad Avila, entrò nel Carmelo nel 1535 a 20 anni prendendo il nome di Teresa di Gesù e a 39 anni visse quella che lei chiamò la sua conversione, dedicandosi alla riforma dei monasteri carmelitani femminili e maschili. Morì ad Alba de Torm, a Salamanca, nel 1582, venne proclamata santa nel 1622 e dal 1970 è dottore della Chiesa. Altri santi di oggi, il beato Narciso Basté Basté e il beato San Bars di Edessa, vescovo.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Giovedì 15 ottobre, la giornata comincia alle 9.30 e 17.05 con Agostino Masini e Gianni Branca, che ospiteranno l'avvocato Germinetti. A seguire, ospite Anna Maria Cecchetto. Alle 10.30 e alle 19.10 Gabriella Girolo e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno la dottoressa Dragone, psicologa, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro alle 11.05 e 19.40 con ospite Alex Patrizio, titolare di Mercatopoli. Chiara e Aldo tornano alle 11.30 e 18.25 con Ciac e Sipario. Alle 16.35 il territorio parla con Federica Margaritoro e Massimo Tallarini. Saranno famosi 2026 dopo le tre semifinali del concorso musicale di grande successo presso gli oratori di Saronno, domenica 18 ottobre alle 17.30 la finale a Giuditta Pasta. Ospite Anna Galoppo, conduttrice delle serate. La serata propone infine alle 21 Lifestyle con Damiano Caron, insieme all'ospite Monsignor Federico Gallo in La Vera Beneficenza. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, su radioorizzonti.org in audio e video e sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dipendenti di varie aziende si mettono a disposizione di casa di Marta. Ancora a Saronno, in consiglio comunale si discuta dei data center. Nel saronnese, strade pericolose, serve intervenire. E a Gerenzano, corso di apicoltura. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La Fondazione Casa di Marta ha avviato alcuni interessanti progetti di solidarietà aziendale. Ad esempio, nelle scorse settimane, una decina di dipendenti di un'azienda ha cucinato alla mensa per le persone in difficoltà. Casa di Marta è il luogo del fare, un fare denso di significato che racconta storie di solidarietà e impegno sociale attraverso l'accoglienza e il servizio agli altri. La missione non è solo quella di rispondere ai diversi bisogni, ma anche diffondere la cultura del dono e della solidarietà, e l'obiettivo è di coinvolgere la cittadinanza e le realtà imprenditoriali. In sostanza, è accaduto che alcune ditte si sono accordate con i propri dipendenti per prevedere delle ore che possono essere previste periodicamente o concentrate in un certo periodo di tempo da svolgere nell'ambito delle diverse attività di volontariato portate avanti da Casa di Marta. Un modo sia per cercare di sviluppare le sinergie a disposizione sul territorio, sia per avvicinare sempre più al mondo locale i cittadini con il mondo del volontariato. E questa è una posizione condivisa da tutte le forze politiche in consiglio comunale. L'altra sera lo spunto è stato quello per discutere dell'annunciata invasione nella zona delle strutture dei data center, ed era arrivata da una mozione di Forza Italia che chiedeva al comune di essere il capofila per un coordinamento sovracomunale per approfondire la questione. Alla fine il forzista Azzi ha deciso di ritirare perché i gruppi politici hanno concordato di procedere tutti insieme. Prossimo passaggio sarà un confronto congiunto anche per condividere le più recenti informazioni disponibili in vista di ulteriori passi con le amministrazioni del circondario e con la regione per chiarire i contorni della legge che riguarda autorizzazioni, impatto ambientale e ruolo delle istituzioni sui progetti. A Saronno non è prevista la realizzazione di alcun data center, ma in un raggio di 10 km ne potrebbero arrivare ben 22. Una anche pare all'ex Lazzaroni di Uboldo e l'altra nell'ex Novartis di Origgio. I comitati locali hanno espresso la loro preoccupazione su questioni come consumi energetici, consumo del territorio, impatto climatico. Secondo stime, in città e Interland potrebbero far alzare la temperatura di circa 2 gradi. Strade sempre più pericolose, e se questa è la situazione e si vogliono evitare altri feriti e morti, si deve e si può fare qualcosa di più. Ecco la mappa dei punti più rischiosi, dove è proprio urgente intervenire. La situazione più grave è a Carono Pertusella, dove quasi nessuno rispetta l'obbligo di svolto a destra uscendo da via Torino sul viale 5 giornate. Dopo l'ultimo incidente si è estende una rotonda realizzata a scomputo oneri di un piano commerciale, ma i cittadini chiedono quantomeno una soluzione provvisoria, un cordolo che separi le due corsie della carreggiata di modo che non si possa più svoltare a sinistra provocando incidenti. Criticità anche a Uboldo, nella via Peroriggio, una strada troppo stretta per i due sensi di marcia, o meglio, sarebbe perfetta se tutti rispettassero i limiti, ma non è purtroppo così. Risolvere il problema in questo contesto non è cosa semplice, ma urge intervenire, come anche nel sottopassaggio di via Vittorio Veneto a Cislago. Non vanno dimenticate poi le curve a gomito, dove le auto ogni tanto escono di strada. Rischiose sono quelle di via Risorgimento a Cislago e viale Umbria a Origgio, dove chi non è della zona e non si aspetta la curva ha un'alta percentuale di probabilità di dover frenare e magari uscire di strada. La richiesta dei residenti è di installare perlomeno dei dossi che farebbero ridurre la velocità. Dal 27 ottobre a Gerenzano il Parco degli Euroni ospiterà un corso di apicoltura promosso dalla cooperativa Ardea Onlus in collaborazione con il Lions Club Gerenzano Basso Varesotto, rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo delle api e dell'apicoltura hobbistica. Prevede 7 lezioni teoriche e pratiche curate da uno zoonomo e apicoltore. Tra gli argomenti figurano le api l'alveare, i prodotti dell'alveare, le attrezzature necessarie, le principali patologie che possono colpire le api e le buone pratiche. Il corso si concluderà con una esercitazione pratica in un apiario e l'iscrizione all'info point del Parco degli Aironi o via email a info@parcoironi.it. Stiamo a Cislago, la compagnia teatrale e il laboratorio delle idee col patrocinio del comune porta sul palco Ex-Wives, una rilettura moderna e ironica delle vicende delle 6 mogli di Enrico VIII. Le protagoniste si alterneranno in scena raccontando amori, rivalità, delusioni e colpi di scena che hanno segnato le loro vite in una sfida divertente per stabilire chi abbia sofferto di più, chi meriti il titolo di figura più importante del gruppo. L'appuntamento è per domenica 20 all'Auditorium, l'Angolo dell'Arte, a ingresso libero.

Torniamo a Saronno, presentata la terza edizione della manifestazione dedicata al gioco da tavolo e di ruolo Saranno in Gioco, in programma il 14 e 15 novembre. L'appuntamento è per sabato 17 ottobre dalle 9 alle 18 negli spazi di Fondazione Daimon in via Legnani 4. La giornata promossa in partenariato tra Fondazione Daimon ETS, l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e Fondazione Artos. La partecipazione è gratuita e per i docenti le ore sono riconosciute come formazione in servizio.

Le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Elena Piva con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi, 15 ottobre, celebriamo la memoria di Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa d'Avila, la grande riformatrice del Carmelo, proclamata da Papa Paolo VI, San Paolo VI, dottore anche della Chiesa, per le sue opere, la sua esperienza mistica straordinaria. Ha fondato addirittura 32 monasteri. Ecco, e allora preghiamo invocando la sua intercessione perché sia sempre presente nella Chiesa la vocazione della verginità, della consacrazione al Signore. Le lodi del giovedì della quarta settimana, pagina 597. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia. Dirigi, Signore, i nostri passi sulla via della pace. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dirigi, Signore, i nostri passi sulla via della pace. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che in Santa Teresa di Gesù accendesti fuoco di carità e luce di sapienza, per sua intercessione donaci di comprendere con mente pura e attuare con vigile amore quanto ella insegnò negli scritti e nella vita. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come una madre consola un figlio suo, io vi consolerò, dice il Signore.
1: Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate. Sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete con delizia l'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come una madre consola un figlio suo, io vi consolerò, dice il Signore. È bello e dolce lodare il Signore. Lodate il Signore. È bello cantare al nostro Dio, dolce e lodarlo come a Lui conviene.
1: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
0: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
1: Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
0: Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
1: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
0: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
1: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È bello e dolce lodare il Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondi, non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, sì,

0: ogni litigio aborra, lucidi e penetranti gli occhi vedano oltre le cose vane.
1: Sia pura la coscienza e non accolga pensiero maligno, la sobrietà raffreni l'arroganza dei sensi.
0: E quando, spenti i fuochi del tramonto, la notte tornerà con le sue stelle, serbati illesi dai terrestri inganni, ancora canteremo la tua gloria.
1: Sì. Lode all'Eterno Padre, all'Unigenito Figlio, allo Spirito Santo, unico Dio nei secoli. Amen. Si elevi la nostra preghiera a colui che per salvarci è venuto tra noi ed è ritornato al Padre per riaprirci le porte del santuario di Dio.
0: Cristo, che per santificare il tuo popolo ti sei immolato fuori dalla porta della tua città, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Figlio di Dio, provato in ogni cosa eccetto il peccato, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che mirando alla gioia ti sei sottoposto alla croce, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Mediatore garante dell'alleanza nuova e migliore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Sommo sacerdote dei beni futuri, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gesù Cristo, che sei sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Benedicimi Padre.
1: Leggi nel nome del Signore.
0: Lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Carissimo, è apparsa infatti la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con tutta autorità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Rendete grazie al Dio del cielo, il suo amore è per sempre.
1: Rendete grazie al Dio del cielo, il suo amore è per sempre.
0: Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore dei Signori, perché il suo amore è per sempre. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, perché il suo amore è per sempre.
1: Rendete grazie al Dio del cielo, il suo amore è per sempre.
0: Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché il suo amore è per sempre. Da quella terra fece uscire Israele, perché il suo amore è per sempre. Con mano potente e braccio teso, perché il suo amore è per sempre.
1: Rendete grazie al Dio del cielo, il suo amore è per sempre.
0: Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché il suo amore è per sempre. Ci ha liberati dai nostri avversari, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Dio del cielo, perché il suo amore è per sempre.
1: Rendete grazie al Dio del cielo, il suo amore è per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli:

0: discepoli. Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Domani concluderemo la lettura della lettera di Paolo a Tito, che ci ha accompagnato per parecchi giorni, e concluderemo anche la lettura del Vangelo di Luca. Siamo arrivati alla fine. Lunedì inizieremo la lettura delle lettere di San Giovanni e la lettura anche del Vangelo di San Giovanni, che ci accompagneranno fino all'inizio dell'Avvento. Ecco, secondo mia abitudine, vorrei sottolineare due espressioni da tenere, da memorizzare un po', se possibile, ecco, per questa giornata. E la prima espressione la prendiamo dalla lettera di Paolo a Tito, che dice: è apparsa la grazia di Dio. Questo brano viene letto proprio anche nella messa di Natale, eh? È apparsa la grazia di Dio. Grazia vuol dire dono. È apparso il dono di Dio. Qual è il dono di Dio? È il suo figlio Gesù. Dio fa dono al mondo, a questo mondo di peccatori, il suo figlio Gesù. Questa è la grazia grande che dobbiamo chiedere per noi, per tutti, che possiamo tutti avere questo dono. Il dono grande della vita è Gesù, e la fede in Lui, certamente. Noi chiediamo tante cose al Signore, la salute, la pace, certo, cose senz'altro buone, ma al di sopra di tutto il dono di Dio, il dono che il Padre fa all'umanità, è il suo figlio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Che bello, eh? Ecco, poi la seconda espressione la prendiamo dal brano di Vangelo, e scelgo questa: aprì, Gesù risorto, eh? Aprì loro, loro si riferisce agli apostoli, aprì loro la mente per comprendere le scritture. Un'altra espressione mi pare molto importante, molto bella. Gesù apre la mente per comprendere le scritture. Doveva chiedere anche per noi questo dono, ecco. Gesù, apri la nostra mente per comprendere, aiutaci a comprendere, che vuol dire capire, sì, tante volte leggiamo ma non capiamo neanche quello che leggiamo, ma non è solo capire, prendere con, comprendere, prendere con dentro nel cuore questa parola, la scrittura, le scritture che sono parola di Dio. Ecco. Aiutaci, Signore, a comprendere le scritture e ad amare la sacra scrittura, che è la Bibbia, che è la parola di Dio. Nutriamoci delle sacre scritture, leggiamo e meditiamo. Queste sono, ecco, le due espressioni che possiamo tenere presenti in questa giornata. È apparsa la grazia di Dio, il dono di Dio che è Gesù, e aiutaci Gesù, apri la nostra mente a comprendere la tua parola. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato. Chi chi si allontana da te, Signore, perisce. Il mio bene è restare unito a Dio, porre la mia speranza nel Signore.
0: Eleviamo con fiducia le nostre invocazioni dicendo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Continua a insegnare alla tua Chiesa la via dell'ascolto della parola e della docilità al soffio dello Spirito, per poter ancora parlare di te in modo convincente e fedele, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Continua a educare i tuoi fedeli alla cura per i poveri, per i bisognosi di ogni tipo e per gli emarginati, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Continua a parlarci perché nessuno si senta condannato dai propri errori, nessuno si senta incapace di conversione, nessuno si perda nel proprio sconforto, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti i defunti e in particolare per Anna Maria Paolucci, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato nella Chiesa Santa Teresa a indicare un nuovo cammino di perfezione, concedi a noi, i tuoi fedeli, di nutrirci spiritualmente della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Sia gradito, Padre, la tua maestà, l'offerta del popolo cristiano, come ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai dato a Santa Teresa la sorte di trovare quel regno che il Signore Gesù ha raffigurato nel tesoro nascosto in un campo. Subito, vendendo ogni suo bene, ella lo acquistò con animo lieto. Simile allo scriba sapiente, compose le dottrine antiche con le nuove e, come la donna forte e saggia, nutrì con il cibo della verità i figli della Chiesa. Uniti a questa Vergine fedele e prudente che ormai ti contempla nella visione beata, e a tutte le creature del cielo, esultando cantiamo la tua gloria.
2: Ciao.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, Santa Teresa d'Avila e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Se uno mi ama, dice il Signore, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo re, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Canterò senza fine la pietà del Signore. Con la mia bocca annuncerò a tutte le genti la tua verità.

0: Preghiamo. O Signore Dio nostro, che ci hai saziato con il pane che viene dal cielo, fa che sull'esempio di Santa Teresa questa famiglia a te consacrata canti in eterno il tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Se c'è qualche Teresa, auguri, il buon onomastico. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.
2: Il Signore.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon giovedì 15 ottobre. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo le nostre frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronne e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

Vediamo ora il meteo per oggi. In buona parte soleggiato con qualche velatura di nubi alte e passaggi nuvolosi più consistenti in serata, senza precipitazioni. Temperature minime prossime a 10 gradi, massime da 21 a 23 gradi. Domani abbastanza soleggiato con alcuni passaggi nuvolosi, asciutto, mite in giornata ma fresco durante la notte con formazione di locali nebbie in pianura. La farmacia di turno oggi a Saronno, farmacia Dottor Taglioretti in via Portici 6. Risponda al numero 02 960 2370. Al cinema Silvio Pellico, oggi alle ore 17 e stasera alle ore 20, potrete vedere Carlo Acutis, Il giovane santo, un genere documentario. Invece al cinema Prealpi, sempre oggi alle ore 17 e stasera alle ore 21, andrà in onda Do Bibi Files, un genere documentario.

0: parole e immagini.
1: Teresa D'Avila, quando preparava da mangiare alle sue consorelle, era intenta alla buona cottura di un piatto e nello stesso tempo concepiva splendidi pensieri su Dio. Esercitava quell'arte di vivere che è l'arte più grande, gioire dell'eterno prendendosi cura dell'effimero. Queste ambiguità interpretative si sono consumate intorno alle figure di Marta e Maria, lette sbrigativamente come i rispettivi emblemi della vita attiva e contemplativa, con prevalenza elogiativa della contemplativa sulla attiva. In realtà il limite di Marta è nel suo essere tutta presa dai molti servizi, perdendo di vista la sola cosa di cui c'è bisogno: preoccuparsi e agitarsi per troppe cose. L'effimero, pur necessario, Gesù dopo tutto amava sedersi alla tavola preparata dai suoi ospiti, non deve scindersi dall'eterno, isolandolo o annientandolo. È ciò che ci viene ricordato dalla nota desunta dal libretto Il distacco dal mondo di Christian Bobin, già altre volte citato e centrata sulla santa di cui oggi il calendario fa memoria, la grande Teresa D'Avila, mistica e donna d'azione, contemplativa ma anche intellettuale di primo piano, dolce e provocatoria. Ella teneva unito in un nodo d'oro l'effimero e l'eterno, il relativo e l'assoluto, la cucina e la meditazione, sapendo che questi due poli sono distinti ma non separati. È una lezione preziosa per tutti. È per questa via che si costruisce una fede incarnata, che non veleggia dalla carità quotidiana verso vaghi cieli mitici, ma neppure si dissolve in un attivismo storico esteriore. È questo l'equilibrio fondamentale dell'incarnazione cristiana.

E diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 15 ottobre. Subito dopo di noi, alle ore 9.30 e 17.05, Agostino Masini e Gianni Branca ospiteranno l'avvocato Germinetti e a seguire ospite Anna Maria Cecchetto. Alle ore 10.30 e 19.10, Fare Radio per Fare Rete. Gabriella Girola e Gigi Volpi intervistano la dottoressa Dragone, psicologa. Alle 11.05, in replica alle 19.40, Pianeta Lavoro. Ospite Alex Patrizio, titolare di Mercatopoli. Alle 11.30 e 18.25, Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. Oggi pomeriggio alle ore 16.35 il territorio parla con Federica Margaritore e Massimo Tallarini. Saranno famosi 2026. Dopo le tre semifinali del concorso musicale di grande successo presso gli oratori di Saronno, domenica 18 ottobre alle ore 17.30 la finale al Teatro Giuditta Pasta. Ospite Anna Galoppo, conduttrice delle serate. E per finire alle ore 21 Lifestyle con Damiano Caron. Ospite Monsignor Federico Gallo in La Vera Beneficenza.

0: se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: E vediamo adesso qualche appuntamento di Saronno e del Saronnese. Saronno, giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto di Outdoor Education. L'apprendimento tra natura, territorio e comunità. Le nuove prospettive educative, la scuola Rodari. Saronno, venerdì 16 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Giuditta Pasta, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale. Libertà, confini, tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi, inoltre è previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba, in collaborazione con Radio Orizzonti in Blu e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrogiudittapasta.it o presso la biglietteria del teatro. Saronno, domenica 18 ottobre alle ore 17.30, presso il Teatro Giuditta Pasta, finale del contest Saronno Famosi con i 15 finalisti. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro sul sito internet o presso la biglietteria del teatro. Saronno, dal 17 al 25 ottobre, presso la Sala Nevera Casa Morandi in Viale Santuario 2, 21esimo Saronno Photo Festival. Inaugurazione sabato 17 ottobre alle ore 16 e invece sempre sabato 17 ottobre alle ore 17, incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi tutti noi della radio facciamo gli auguri a Don Andrea Rabassini, vicario della Sacra Famiglia e anche nostro collaboratore. E con questa ultima canzone finale, Don Andrea, ti facciamo tanti auguri e io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto questa mattina la sala stampa vaticana. Il decorso post-operatorio è regolare, il pontefice ha ripreso a camminare, ha spiegato ieri sempre la sala stampa della Santa Sede dopo l'intervento il 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il Papa ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina ancora una notte di raid, almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi sulla regione di Kirovrad, nell'Ucraina centrale. Gli attacchi, durati circa 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali, riferiscono fonti locali. Dopo le notizie sulle limitazioni nell'uso da parte dei militari ucraini di Starlink, il miliardario Elon Musk ha chiesto le dimissioni del presidente ucraino. È giunto il momento che Zelensky se ne vada, scrive Musk su X. E il presidente ucraino afferma i raid sulle raffinerie russe riprenderanno. Attacchi ucraini hanno colpito questa notte la regione russa di Ryazan, incendiata una raffineria. Avvia oggi il Consiglio europeo, sul tavolo la guerra in Ucraina, l'energia e i temi economici. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump con Putin è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, ha detto ieri la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ha ribadito il pieno sostegno a Kiev. Le aggressioni con la minicara a Roma, denunciati 2 minorenni che hanno confessato: quella notte ci siamo divertiti.
2: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicara a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I due hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime, l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
2: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
3: all'ora del tè,
2: Elena e
3: Elena Maria
2: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
3: Vi aspettiamo.
4: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Arte e Artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: Oggi il nostro ospite è l'avvocato Filippo Germinetti, presidente dell'associazione Proprietà Edilizia Ape Saronno, aderente a Confedilizia. Non so se ho detto tutto.
3: È perfetto.
1: Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, ben ritrovato. Anche lei ogni tanto viene a trovarci, certo. Il nostro ospite. Diamo anche il numero di telefono della radio se qualche ascoltatore volesse telefonare: 02 960 27 28.
2: Bene. Buongiorno avvocato, tutto bene?
3: Proprio bene, sì, grazie.
2: Avvocato, cominciamo col mettere in evidenza, l'Europa è in fermento, in Spagna si stanno lamentando, in Francia si stanno lamentando, in Italia si stanno lamentando, i giovani scendono in piazza per il problema casa, un problema che è annoso, che in questo momento è alla ribalta in Europa ma anche in Italia. In Italia abbiamo l'81% che sono proprietari di casa, il 19% è in locazione. È questo 19% che sta mettendo in risalto il problema della casa. Lei può farci una panoramica a livello nazionale e poi ci tuffiamo nella realtà saronnese.
3: Ma dal punto di vista delle locazioni, se consideriamo che noi siamo una popolazione di 59 milioni di abitanti e che abbiamo appunto l'80% di immobili di proprietà, togliamo quegli 8 milioni di minorenni, rimane una quota di maggiorenni che mette in locazione mediamente intorno agli 8 milioni di abitazioni. Oggi parliamo di locazioni ad uso abitativo, esclusivamente ad uso abitativo, e stiamo parlando appunto di circa 8 milioni di immobili destinati a questo scopo. Non si dimentichi che una pari quota riguarda immobili sfitti, perché noi abbiamo un paese ad alta concentrazione di immobili e ha una decrescita demografica, quindi c'è un problema di soprattutto di organizzazione, di coordinamento, perché la quota di immobili destinati ad uso locativo è molto inferiore rispetto agli altri paesi. Gli altri paesi, soprattutto quelli nord europei, sono molto più abituati alla mobilità sul territorio, alle locazioni, si spostano diciamo molto più facilmente. Noi abbiamo un territorio con particolari caratteristiche, perché abbiamo dal punto di vista urbanistico ed edilizio degli immobili che non si demoliscono dopo 40-50 anni, ma che sono in piedi da 400-500 anni, cioè, quindi anche questo ci fa trovare un po' in difficoltà rispetto al resto d'Europa. Per quanto riguarda la necessità di case, al di là di quello che è poi l'aspetto politico di contrasto partitico, che cosa? È evidente che dobbiamo fare fronte. Prima di tutto, vabbè, un aiuto adesso potrà arrivare dal piano casa per il recupero di circa 60.000 immobili.
2: 10 miliardi hanno stanziato.
3: Certamente, perché devono essere comunque, perché le case sfitte, cioè tra questi 8 milioni di case sfitte ci sono molti immobili che sono di proprietà ALER, che sono di proprietà di enti regionali o che
1: comuni,
3: che sono in stato di abbandono e che quindi hanno bisogno di essere rimessi sul mercato per essere offerti alla cittadinanza, quindi la necessità è reale.
2: Avvocato, prima di tuffarci nell'argomento di

0: qui c'è lavoro, qui le persone si trasferiscono. Quando le persone si trasferiscono nelle grandi città, alimentano, insieme all'afflusso turistico, alimentano una crescita dei prezzi per quanto riguarda le compravendite e le locazioni. Il che vuol dire che i giovani fanno sempre più fatica a trovare degli immobili in posizioni confortevoli, e anche rispetto a quello che è il territorio saronnese, dove i canoni sono abbastanza aumentati nel corso del tempo, io vedo molto, cioè noi abbiamo sott'occhio una serie di richieste di persone che preferiscono trasferirsi nei comuni circonvicini perché le locazioni costano meno. No, questo è un panorama, come dire, a macchia di leopardo.
1: Alla fine ci ritorniamo. Mm-hmm. Ecco, avvocato, soprattutto per chi ci sta ascoltando, ma anche per noi in questo studio, lei ha fatto ultimamente un convegno sulla locazione, molto bello, io l'ho presente. Vorrei che lei ripeta con la chiarezza che è sua abitudine ai nostri radioascoltatori i vari contratti di locazione. Io mi sono preso la nota in quella serata, li recito, poi lei lentamente li può espletare uno per uno. Il canone libero, il canone a uso foresteria, le locazioni brevi, la locazione a canone convenzionato e la locazione per gli studenti. Ecco, lei gentilmente ci può dire quali sono le caratteristiche di questo contratto e le agevolazioni fiscali che hanno queste persone che affittano questi locali? Cominciamo col primo, canone libero, il 4+4 classico.
0: Allora, la locazione a canone libero implica anche una struttura contrattuale. Ecco, partiamo da questo concetto. Ci sono, se io ho un immobile di proprietà o comunque che intendo mettere in locazione ad uso abitativo, devo, in relazione allo scopo che voglio raggiungere, uno scopo di durata, uno scopo di uso, devo necessariamente entrare in uno dei sei mondi che giuridicamente sono disponibili. Non posso fare di testa mia un contratto come mi pare, oppure, ma tantomeno quello che è l'uso di fatto, la locazione di fatto, che viva Dio negli ultimi anni è abbastanza allontanata dal nostro panorama. Partiamo quindi da quella che può essere una locazione di lunga durata, un immobile messo a reddito, un immobile che non necessita al proprietario se non per quello che è il canone che intende ritrarre. Qui le parti sono libere di indicare quello che credono nel contratto, fermo restando che...
1: Scusi, ci sono dei contratti standard per questo?
0: Allora, per quanto riguarda il 4+4 non ci sono contratti standard. Noi abbiamo, come associazione, abbiamo chiaramente un nostro testo che tende a tutelare i proprietari, ma bisogna rispettare quelli che sono i parametri della legge 431 del 98 che li ha introdotti, e quindi un contratto di 4 anni+4 anni vuol dire che allo scadere del primo quadriennio il proprietario non può rientrare nel negare la rinnovazione del contratto se non avesse delle particolari esigenze per sé, propri figli, perché lo deve occupare.
1: Ho detto, non può negare il rinnovo del contratto, capito bene?
0: Sì, non può negare, il contratto si rinnova automaticamente. Io potrei inviare un diniego di rinnovo alla prima scadenza, ma soltanto per i motivi ben precisi previsti dalla legge, altrimenti io il contratto lo fermo per 8 anni, così come nelle locazioni commerciali, nel 6+6 il contratto va avanti per 12 anni. Questa è la regola. Quando si stipula un contratto di locazione a canone libero, si può accedere alla cedolare secca con un 21% di, di tassazione, una flat tax che si paga
1: 21%,
0: lo si paga in due rate a conto e saldo, quindi come dire, rimane al di fuori di quello che è l'imposta sui redditi. Uno può scegliere invece la regola, diciamo, di base, quindi farlo rientrare

0: tra i propri redditi, ma per tutta una serie di ragioni che poi vanno sempre calibrate in relazione ai redditi della persona. Vero è che
1: in questo contratto c'è anche il diritto di prelazione nel caso che dovesse vendere il proprietario questo appartamento in affitto?
0: Allora, le parti da questo punto di vista possono anche stabilire che non esiste un diritto di prelazione, ok? Cioè,
1: devono scriverlo?
0: Devono scriverlo, assolutamente. Diversamente rimane sempre il patto di prelazione. Quindi se l'immobile viene venduto, deve essere preferenzialmente venduto, occupato, l'inquilino deve essere interpellato con quella che viene chiamata denunziazione. E quindi una comunicazione che ha delle particolari caratteristiche che deve mettere l'inquilino nelle condizioni di esercitare la prelazione. Se io invece non solo vendo quell'appartamento, ma magari è una palazzina con 4 appartamenti e li vendo tutti quanti, quella si chiama vendita in blocco e quello non fa parte della prelazione. Una cosa importante che tutti debbono tenere sempre ben presente è che quando parliamo di cedolare secca vuol dire che la legge ti permette una imposizione ridotta, ma ti costringe a tenere il canone fisso. Tu non puoi avere il 4% di rivalutazione monetaria tra un mese di decorrenza e il mese corrispondente e non potrai applicarlo perché il canone 500 erano, 500 rimangono per tutta la durata del contratto.
1: Ma lei ha detto 4 più 4, alla fine dei 4 anni non posso chiedere un aumento dell'affitto, no?
0: Allora, si può soltanto inviare una disdetta almeno 6 mesi prima, far cessare il contratto e poi stipularne uno nuovo su base diversa. È rarissimo che in corso di contratto le parti si mettano d'accordo per un canone diverso. Quello era, quello rimane fino alla scadenza. E quindi questo è, diciamo, il contratto base, ma di lunga durata. Se invece vogliamo pensare a delle locazioni minime...
1: Cioè, il secondo caso, a certo. Uso foresteria. Cosa significa uso foresteria?
0: Allora, il foresto sappiamo chi è.
1: È un rapporto tra il proprietario e uno che svolge un'attività, non tra un...
0: Allora,
1: tra un'abitazione.
0: L'uso foresteria è stabilito dalla legge in base al codice civile. Quindi l'inquilino non può non essere un'impresa commerciale, ok? Quindi io non posso affittarlo ad una persona fisica ad uso foresteria, non esiste questa possibilità. Ma se l'imprenditore commerciale ha un collaboratore, un dipendente, qualcuno che è qui sul territorio per svolgere una commessa per un certo periodo, può prendere in locazione, il datore di lavoro paga il canone, il proprietario non ha rapporti con l'inquilino perché l'imprenditore
1: non ha una scadenza.
0: L'imprenditore può mettere dentro chi vuole all'interno
1: può fare la rotazione delle persone.
0: Può mettere chi gli pare, non è questo il punto. Il problema è semplicemente che il contratto riguarda un proprietario ed un impresa commerciale.
1: L'agevolazione fiscale qual è in questo caso?
0: Ma uno può avere
1: nel primo caso c'era cedolare secca, in questo caso no.
0: No.
1: Si somma nel caso cedolare.
0: È un contratto disciplinato dal codice civile. Ok?
1: Ecco, l'altro contratto che lei ha dato molto spazio e vorrei che oggi lo ripeta è la locazione breve. La locazione perché è una casistica molto ampia, ce la può spiegare bene.
0: Allora,
1: prima di fare questo, le chiedo un'altra cosa. Quando si dice nel contratto libero che è arredato, già arredato, cosa vuol dire? Che uno ha la possibilità di aumentarlo come vuole lui anche il canone?
0: Questo fa parte soltanto delle trattative tra le parti. Non cambia nulla dal punto di vista della tipologia contrattuale. Quindi, cioè, affittare un appartamento vuoto o affittarlo arredato, è semplicemente un accordo tra le parti, per cui se io ti permetto di avere la cucina, il tavolo, le sedie, la camera da letto, quant'altro, eccetera, faccio nelle, ed è integralmente arredato, posso chiedere un canone superiore perché il,
1: ti do un servizio in più.
0: Il conduttore, esatto, ha qualcosa di più. Ma questo vale per l'arredato, è sempre, come dire, un bonus in più rispetto alla tipologia contrattuale.
1: Adesso ci spieghi locazione breve.
0: Allora, la locazione breve si verifica nel momento in cui io concedo in locazione un immobile da 1 a 30 giorni, non di più.
1: Ripeta bene, da 1
0: a
1: 30
0: giorni. 30 giorni. Non è necessario stipulare un contratto scritto, non è necessario registrare, non è nulla di tutto questo. Chi
1: e cosa norma questo contratto?
0: Chi intende locare per breve periodo deve acquisire un codice identificativo nazionale, il cosiddetto CIN, e nelle regioni in cui esiste un codice identificativo regionale acquisire il CIR, facendo tutta una serie di dichiarazioni sulle caratteristiche dell'unità immobiliare che intende concedere in locazione breve, quindi temporanea. L'immobile normalmente viene dato con dei servizi accessori, il wifi, le pulizie, la biancheria, cose di questo genere qua. Se io introducessi anche la colazione, diventerebbe un bed and breakfast.
1: Ah.
0: Ok, entriamo in un altro mondo. Ecco, perché mentre per quanto riguarda la locazione breve, abbiamo la segnalazione al sito della questura alloggiati web, quindi mi arriva un inquilino, lo registro, comunico alla questura, ad alloggiati web, le caratteristiche, nominativo, cose eccetera, e lo lascio nell'appartamento per il periodo.
1: Scusa, hai detto che di scritto non c'è niente di scritto?
0: No, lo scritto è quello che viene inviato obbligatoriamente alla questura. Ok?
1: Dopo scaduti i 30 giorni, cosa posso rinnovarlo sì o no?
0: Allora, è possibile rinnovarlo il contratto, ma bisogna stare molto attenti perché ci sono tutta una serie di regole interpretative per cui la locazione è breve fino a 30 giorni, ma se poi dopo si interpreta, allora io potrei essere quello che per un mese va in Veneto, un mese va in Piemonte, un mese va in Toscana e io a quel punto lì a rotazione prendo in locazione. Questo ha un senso e lo si può fare, ma se io rimango lì un mese e poi dopo continuo per altri tre mesi, a quel punto lì subentra un altro tipo di contratto. Non posso.
1: Qual è l'agevolazione fiscale in questi contratti?
0: Allora, anche qui abbiamo un 21% di cedolare secca per il primo appartamento e per il 26% dal secondo in poi. Se ho più di due immobili che concedo, più unità immobiliari che concedo in locazione breve, entrò necessariamente in una struttura imprenditoriale e quindi devo costituire un'impresa o che cosa che è destinata alla locazione, a concedere la locazione breve. Se si trattasse addirittura di, allora, mentre abbiamo detto che per la locazione breve occorrono il CIN, l'identificativo che viene messo anche sulle pubblicità, sul fuori dalla porta, l'immobile deve avere determinate caratteristiche perché per quanto riguarda la sicurezza antincendio, che cosa, cioè, il CIN viene acquisito sulla base di determinate caratteristiche, determinate garanzie. Se si trattasse invece di bed and breakfast, lì entriamo in un'attività imprenditoriale con una SCIA, cioè una segnalazione certificata di inizio attività, per poter concedere
1: due
0: caratteristiche completamente diverse.
1: Ecco, adesso andiamo nell'ultimo contratto, che è quello che sta muovendo un po' il mercato, i famosi locazione a canone convenzionale. funzionato, è una novità nella locazione, ce la puoi spiegare bene?
0: Allora, la locazione a canone concordato innanzitutto prende al proprio interno, recepisce tre tipologie di contratti. I contratti a canone agevolato 3 più 2 minimo,
1: 3 più 2
0: 3 più 2 minimo, posso fare un 4 più 2, un 5 più 2, nulla è vietato, è il minimo, sono sempre 3 anni di partenza. Quindi questo tipo di contratto ad uso abitativo, poi abbiamo le locazioni transitorie e poi abbiamo le locazioni ad universitari e quindi a particolari caratteristiche di soggetto utilizzatore. Gli accordi territoriali che sono stati sottoscritti nei comuni dell'ambito territoriale saronnese nel 2018-2019 prima e poi il 4 di giugno del 2026 per tutti, sono depositati in tutti i comuni, chiunque ha la possibilità di entrare nel sito del proprio comune e andare a prendere gli accordi territoriali. A quale scopo? Allo scopo di capire a quali condizioni potrebbe locare un appartamento per 3 anni più 2 anni, oppure per una vita transitoria che va da un mese, quindi subentra al concetto precedente di locazione breve, quindi la locazione transitoria parte da un mese e arriva a 18 mesi, oppure ad un universitario. Lì ci sono i criteri minimi e massimi al metro quadro per cui io debbo rimanere in quell'ambito. Negli accordi territoriali sono specificati poi le caratteristiche, cioè se io dico ho un appartamento che è di 80 metri quadri, l'immobile nelle classificazioni degli accordi territoriali vale 75 euro al massimo al metro quadro. Adesso per esempio con i nuovi patti è stato aumentato a 85 euro.
1: Questa tariffa chi la stabilisce?
0: Questo l'abbiamo concordato con i sindacati. Ok, quindi ci siamo accordati perché abbiamo fatto una decurtazione rispetto al 100%, abbiamo applicato il 75% e quindi abbiamo leggermente superato quelli che erano i criteri del 2017.
1: Allora, una domanda un po' cattivella. Sia per il proprietario che per chi fa la locazione, qual è la differenza, i vantaggi e svantaggi tra questa locazione a canone convenzionato e quello libero?
0: Ma il fatto che ci sia un canone concordato dà tutta una serie di agevolazioni anche agli inquilini, perché poi possono portare in detrazione il costo una quota di costo sul 730 o sulla dichiarazione dei redditi. Comunque
1: possono portare in detrazione?
0: Sì, hanno una detrazione anche loro. Per il proprietario e per l'inquilino, l'inquilino ha il vantaggio di avere il canone sempre fisso se si entra nella cedolare secca. Allora parliamo di queste
1: 3 più 2,
0: di queste, esatto.
1: Rinnovabili sì o no?
0: Rinnovabili sempre per 2 anni. 2 di seguito. Se si stipula un contratto di 3 anni più 2 anni, io devo sapere che devo seguire una determinata procedura, perché quando vado a registrare il contratto devo innanzitutto decidere se utilizzare la cedolare secca o non utilizzarla. Per i comuni ATA, i comuni ad alta densità abitativa, ad alta tensione abitativa, che sono nel nostro territorio solo Caronno e Saronno, okay, si può utilizzare il 10% di tassazione
1: secca.
0: Secca, veramente conveniente da questo punto di vista.
1: Certo.
0: In più i comuni hanno, allora, tutti i comuni hanno una decurtazione dell'IMU al 25%, quindi la patrimoniale IMU viene ridotta al 25%, poi ci sono vari comuni, ognuno ha le sue aliquote, bisogna andare poi a verificare.
1: E da parecchio che sono in vigore questi contratti?
0: Questi contratti è da un pezzo, perché è partito il tutto con un decreto ministeriale del 16 gennaio del 2017, ma sono partiti molto in sordina, non, non c'è stata molta pubblicità su queste, su queste, su queste locazioni, ma stanno prendendo sempre più piede. E quindi io devo seguire necessariamente le regole previste dall'accordo territoriale, ottenere l'asseverazione, cioè una delle associazioni firmatarie deve rilasciare una dichiarazione scritta di conformità dell'accordo tra le parti a quello che è l'accordo territoriale, altrimenti l'Agenzia delle Entrate ti riprende, perché non puoi beneficiare della cedolare secca e hai tutta una serie di complicazioni.
2: Ho una domanda, avvocato.
0: Ma certo.
2: Andiamo su Saronno un attimo. L'altro giorno, parlando con l'assessore alla rigenerazione urbana, si diceva che a Saronno c'è bisogno di case, però il comune ha circa 50 appartamenti sfitti, vuoti, eccetera, che non può affittare. Dice che non lo può affittare, non lo può dare in locazione perché sono da ristrutturare. Allora, è obbligatorio avere tutto quanto in regola per poter affittare un appartamento, oppure è sufficiente che ci siano quantomeno il bagno, insomma, le cose di base, oppure deve essere in ordine anche l'impianto elettrico al 100%, come
0: no. Le regole così stringenti ci sono soltanto per le locazioni brevi, per i bed and breakfast, ok, ma la locazione di un immobile nel suo stato di normale, fatto visto e piaciuto, può essere comunque oggetto della, per esempio, se io cerco un inquilino per un 3+2, certo il canone non sarà elevato, perché ci sono tutta una serie di caratteristiche, cioè se l'immobile è stato ristrutturato, non è stato ristrutturato, se l'appartamento ha la porta blindata piuttosto che il condizionatore d'aria, tutte queste cose qui evidentemente sono maggiorazioni che non avvengono, e quindi il canone rimarrà un canone base, ma io lo posso locare, non ho nemmeno l'obbligo di conformità degli impianti, certo, o cose, certo. Occorre soltanto l'attestato di prestazione energetica, quello sempre, quando si vende e quando si affitta.
2: L'attestato vuol dire la classe?
0: No,
2: la classe,
0: sì, sì, cioè è una certificazione che solo soggetti autorizzati possono rilasciare e che debbono rilasciare in relazione a quello che è la classificazione energetica dell'appartamento che è oggetto di vendita o di locazione. Okay?
1: Locato, manca un minuto, le faccio una domanda secca, risponda. A Saronno c'è la mobilità degli appartamenti?
0: Sì.
1: Molto diffusa?
0: Direi di sì. Questo
1: è un bene o un male?
0: Io credo che sia un molto bene, cioè, e dovrebbe esserci sempre più mobilità, nel senso che quando c'è mobilità vuol dire che il circuito delle persone, della domanda e dell'offerta è sempre attivo. Dall'altra parte è ovvio che c'è una quota di persone che l'inquilino non lo manderebbero mai via, perché è una persona che si comporta bene, che paga regolarmente, e quindi fanno le carte false pur di tenerselo. Quando non c'è questo tipo di affidabilità, o comunque ci possono essere dei problemi, perché una famiglia ha sempre dei problemi con i figli, le necessità economiche o cose di questo genere. Il problema è quando si interrompe il rapporto, e allora se io devo mandare via un inquilino e mi ritrovo con una persona morosa, un'amorosità mediamente oggi come oggi tra gli 8 e i 10 mila euro te li lasciano sul groppone, ci metto un sacco di tempo, e poi rimangono gli immobili sfitti perché le persone,
2: certo,
0: non si fidano più.
2: Ecco. Siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora,
1: no, poi ringraziamo, se verrà la prossima volta che parliamo degli sfratti.
2: Beh, sicuramente.
0: Adesso vi lascio perché devo andare dall'ufficiale giudiziario per uno sfratto.
2: Allora, ringraziamo l'avvocato Filippo Germinetti e ci risentiremo allora per trattare altri argomenti. Grazie a lei e grazie.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata a tutti, sempre con Radio Orizzonti.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina la sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. Gli attacchi, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Zelensky afferma che i droni hanno colpito una raffineria russa a Ryazan. Lo stesso presidente aveva annunciato la ripresa degli attacchi contro infrastrutture energetiche russe. Nuovi affondi di Trump e Musk contro il presidente ucraino. È ora che Zelensky si dimetta, scrive oggi il miliardario sul suo social X. Ancora morti sul lavoro. Un operaio è stato trovato morto stamani al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Nel Chietino un giovane morto stamani a Serni all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi le dinamiche degli incidenti non sono ancora chiari. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Quasi 150 milioni si trovano in 19 paesi.
1: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in due contesti, la striscia di Gaza e il Sudan, e nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Tragedia in Pakistan. 28 persone, fra cui 27 bambini e un insegnante, sono morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto, non mancare.
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Giancarlo in regia. Oggi la nostra ospite è Anna Maria Cecchetto, che già conoscete. Ciao Anna Maria, benvenuta.
1: Buongiorno Gianni e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Dunque, oggi siamo qui per parlare delle proposte formative dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Poi parleremo anche di corsi di aggiornamento, insomma tutto quanto afferisce alla parte insegnamento, così miglioramento della conoscenza del settore. Ti do la parola così ci racconti tu.
1: Sì, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano è accreditato per la formazione in servizio di tutti gli insegnanti della scuola pubblica e per le iniziative di aggiornamento organiche e qualificate in questo settore si avvale del Dipartimento di Formazione Permanente. Ogni anno l'Istituto Superiore di Scienze Religiose offre un'ampia, variegata e articolata offerta formativa che si compone di corsi di aggiornamento, workshop e webinar di vario tipo. Per esempio, come si potrà vedere consultando il sito, poi diamo tutti i riferimenti precisi, si potrà trovare qualche corso sull'arte, sulla musica, sulla letteratura, ma ancora la sacra scrittura, la spiritualità, l'informazione, il cinema, il giornalismo e ancora l'educazione, la storia, la filosofia, la psicologia, la pedagogia e la sociologia, senza dimenticare uno sguardo al dialogo ecumenico e a quello interreligioso. Insomma, si può dire ce n'è per tutti i gusti e per tutte le sensibilità, in un contesto, non dimentichiamolo, un contesto accademico che è altamente qualificato e, come abbiamo detto, accreditato. Poi magari entriamo anche nel merito di qualche proposta formativa specifica. E subito preciso che tutte le proposte sono rivolte non soltanto ai docenti, ma a tutti coloro che sono interessati e quindi sono proposte accessibili veramente a tutti.
0: Beh, questo è interessante, quindi possono partecipare tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema, gli argomenti, eccetera.
1: Esatto.
0: Questo è bello.
1: Prendendo contatti con la segreteria tramite la procedura di iscrizione si può appunto chiaramente ottenere qualche informazione e quindi frequentare sia in presenza che online, perché molti corsi sono anche a frequenza mista, quindi si può scegliere la frequenza in presenza oppure online. Quindi anche questo agevola chiaramente la partecipazione anche di persone magari non della zona.
0: Certo, si può fare tramite internet, stando collegati, insomma in diretta.
1: Esatto.
0: Ecco, da quando partono o se sono già partiti?
1: Allora, i corsi, ecco. Dobbiamo fare una distinzione.
0: Ecco,
1: allora,
0: facciamo
1: l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, chiarezza. Non l'ho detto, ma chiaramente appunto lo si può ben intuire, offre anche percorsi di laurea, che sono poi titoli di accesso per l'insegnamento della religione cattolica e master, ma in questo caso le iscrizioni sono già chiuse perché si aprono a settembre, però se si volesse appunto per l'anno prossimo si potrebbe appunto anche avere informazioni in merito a questi percorsi di laurea e master. Per quanto riguarda invece i corsi di aggiornamento e quindi le proposte formative della formazione permanente, i corsi appunto sono secondo un calendario che è vario, alcuni corsi iniziano a novembre, altri saranno nel secondo semestre. Le iscrizioni sono aperte fino a una settimana fino alla settimana precedente l'attivazione del corso. Il corso, per essere attivato, necessita la presenza di almeno 10 iscritti, quindi fino a una settimana prima ci si può iscrivere e anche il pagamento non lo si effettua subito, ma si aspetta l'attivazione del corso. Per i docenti c'è la possibilità anche di pagare il corso tramite la famosa carta docenti che viene ogni anno predisposta, quindi questo calendario si può appunto consultare perché cambia di corso in corso. Per esempio a novembre inizia un corso a cura del gruppo proposte scolastiche che riguarda l'educazione sotto diversi punti di vista, la letteratura, il cinema, la musica e il teatro, quindi si vuole appunto in qualche modo offrire degli strumenti agli insegnanti, agli educatori e, come dicevo, a tutte le persone interessate per approfondire il tema educativo anche con questa prospettiva interdisciplinare, quindi letteratura, teatro, cinema, nonché nuove tecnologie. E questo corso inizia già il 7 novembre ed è a cura del gruppo Proposte Scolastiche, un nuovo gruppo che in realtà da un paio d'anni è stato attivato, preso forma nell'istituto e che cerca appunto di proporre degli strumenti per affrontare le sfide quotidiane del panorama scolastico, che sono sfide sempre più significative che richiedono una preparazione ad alto livello.
0: Ecco, questi sono i contenuti in questo corso di educazione, praticamente è quello più corposo, è quello più
1: importante. È uno dei corsi proposti.
0: Più completo.
1: Sì, diciamo che tutti i corsi hanno certamente una forma completa e organica. Questo corso che ho citato si intitola L'esperienza del racconto nell'epoca del digitale per una pedagogia narrativa ed è uno appunto dei corsi che troviamo già a novembre. E sempre il gruppo Proposte Scolastiche offre un altro corso che però avrà luogo tra gennaio, febbraio e marzo, quindi la prima data è sabato 30 gennaio. Questo corso invece verterà sulla musica, anche qui in prospettiva educativa, musica e parole, educare a pensare con la musica, prospettive pedagogiche e itinerari didattici. Questi sono appunto soltanto due esempi tra i vari corsi. Poi si possono segnalare anche approfondimenti sul Vangelo secondo Giovanni, sulle parabole, sugli Atti degli Apostoli per quanto riguarda chiaramente l'ambito biblico, oppure abbiamo altri corsi sul monachesimo di tradizione latina occidentale. Su Frate Francesco, siamo nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ancora un corso sulla spiritualità armena e anche, dicevo, corsi sull'arte, sui pellegrinaggi nei santuari italiani, sulle orme degli apostoli a Roma e ancora, dicevo anche prima, uno sguardo al dialogo ecumenico e interreligioso. Quindi anche un corso sulla tradizione induista e corsi sulla letteratura, in particolare Dante, Pierpaolo Pasolini, di cui mi occuperò, e la letteratura russa. Quindi abbiamo davvero un'ampia, variegata e articolata offerta che spazia veramente tanto. Non dimentichiamoci poi anche il giornalismo e il cristianesimo, la storia e la filosofia e l'affettività negli adolescenti. Anche questo è un tema particolare perché non possiamo ignorare anche gli episodi che riguardano la cronaca ed è per questo che oltre ai corsi ci saranno altri approfondimenti di durata minore, webinar di minore durata ma di altrettanto spessore, che sono approfondimenti sulla violenza nel mondo giovanile ed è affrontato questo approfondimento dal punto di vista psicologico, pedagogico e sociologico.
0: Questo per i corsi di aggiornamento.
1: Questi sono corsi di aggiornamento, talvolta anche webinar che sono sempre proposte formative ma di minore durata, che però hanno uno spessore comunque importante, quindi la durata non impedisce di approfondire, di fare dei focus mirati sul tema.
0: Quanto durano questi corsi?
1: Allora,
0: tutto l'anno scolastico oppure hanno delle durate diverse?
1: Allora, i corsi che ho citato prima, come quelli a cura del gruppo Proposte Scolastiche, che noi abbreviamo come GPS, durano 12 ore, mentre i webinar possono essere di 2 o 3 ore, quindi occupare appunto un pomeriggio, una mattinata, a seconda. Poi ogni docente ha predisposto il calendario e quindi ci sono appunto durate e date differenti, chiaramente, però in totale sia nel primo semestre che nel secondo semestre si trovano delle proposte.
0: Ma sono poi ripetibili, se si possono, voglio dire, si esauriscono in 12 ore piuttosto che hanno bisogno di più tempo per poter essere così completati?
1: Questi corsi di 12 ore sono certamente un assaggio comunque completo relativo al tema. Poi alcuni docenti proseguono il cammino negli anni accademici successivi, sì. E poi c'è da dire anche una cosa importante: per chi segue in presenza o comunque online ma in diretta, si potrà avere anche l'attestazione, il certificato di frequenza, che è utile anche agli insegnanti, quindi può essere certificata appunto la formazione in tutti i sensi. E poi si riceve comunque la registrazione di ogni lezione, quindi se si perde una lezione la persona iscritta può recuperarla attraverso la registrazione che verrà inviata.
0: Ho capito. Ecco, una volta esauriti questi corsi, quello magari anche più importante, più corposo, potranno essere, utilizzati per altri lavori, per un lavoro di insegnamento, ma non solo, oppure c'è qualche indirizzo preciso?
1: Certo, l'obiettivo è offrire strumenti per la formazione personale, che sono strumenti direttamente spendibili in aula, però chi dovesse iscriversi magari non fosse un insegnante, ma appunto in generale una persona interessata, potrebbe comunque utilizzare questo materiale formativo anche per altri ambiti. È comunque una formazione completa che certamente si rivolge con un occhio di riguardo agli insegnanti, ma estendendosi a tutti può essere anche un'offerta che è spendibile in altri campi.
0: Sì, anche perché gli argomenti sono vari, insomma, c'è anche cultura generale,
1: c'è anche il giornalismo, per esempio, quindi l'informazione, che certamente chi lavora magari anche in ambito parrocchiale può utilizzare.
0: No, va bene. Volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda i costi, come sono?
1: Allora, i costi dipendono dal tipo di corso. Diciamo che i corsi di 12 ore sono 75 euro e poi i webinar costano chiaramente di meno. Webinar di 3 ore sull'educazione, per esempio, costa 20 euro e quindi dipende proprio dalla proposta che si sceglie, quindi 75 euro per i corsi di 12 ore e poi altre cifre appunto per i corsi o workshop di minore durata, insomma.
0: I docenti chi sono?
1: Allora, i docenti sono tutti professori universitari, persone appunto qualificate, quindi abbiamo la certezza di affrontare dei percorsi appunto accreditati e altamente qualificati, perché sono appunto persone che hanno tutti i titoli e sono docenti universitari che quindi si impegnano da anni in queste proposte.
0: Senti, e le sedi dove sono?
1: Allora, la sede, questo è un dato importante, dell'Istituto Superiore di Scienze Giose è a Milano, in piazza Paolo VI, è proprio anche la sede della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, l'unica sede, e l'istituto internet da poter consultare, dove si trovano anche i tempi, le modalità di iscrizione, il sito è www.issrmilano.it. Quindi qui si trovano poi tutte le informazioni del caso, il calendario, i costi, le modalità di iscrizione, che appunto ricordo sono valide fino a una settimana prima dell'attivazione del corso.
0: Ecco, sono ripetuti durante l'anno questi corsi? Cioè, quella di 12 ore finisce. Si rifarà?
1: No, rimane no. Una proposta dell'anno, poi ogni anno vengono attivate nuove proposte, sì. Ogni anno ci sono nuove proposte che già prima dell'estate vengono pubblicizzate, pubblicate, in modo che si possa già avere un'idea in vista del nuovo anno accademico.
0: Ecco, anche rivedendo i contenuti saranno aggiornati.
1: Sì, magari i contenuti aggiornati o che si sviluppano a seconda poi della libera scelta del docente che desidera fare una proposta di corso, ecco.
0: Sì, beh, insomma, interessante. E, insomma, se qualcuno volesse approfondire questi temi, questi argomenti, allora hai detto di rivolgersi al
1: www.issr, che è proprio l'abbreviazione di Istituto Superiore di Scienze Religiose, Milano.it.
0: Ah, beh, abbastanza anche semplice da ricordare. Allora, siamo quasi arrivati alla fine del nostro tempo. Allora, ringraziamo Anna Maria Cecchetto di essere stata con noi, di essere stata esauriente nelle spiegazioni, come sempre del resto.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie a te, ci risentiremo più avanti per ulteriori informazioni da dare ai nostri radioascoltatori. Grazie a tutti e una buona giornata.
1: Grazie a tutti.

0: Radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Bentrovati cari amici radioascoltatori nel nostro spazio Fare Radio per Fare Rete. Oggi, con grande piacere, ripresento, perché è una nostra conoscenza, la dottoressa Paola Dragone. Buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno
1: che
2: a voi.
1: È una psicopedagogista. Ecco, la dottoressa Dragone ha così approntato un nuovo, possiamo dire,
2: progetto, forse
1: un progetto format. Ecco, un format molto molto interessante, e adesso ne parliamo e ce lo presenta.
2: Sì.
1: Grazie dottoressa.
2: Innanzitutto grazie a Gabriella per l'invito, che non è mai scontato ed è sempre un piacere riceverlo.
1: Per tutti.
2: Buongiorno a tutti. E sì, allora sono qua per presentare questo nuovo progetto format che ci è venuto a in pensiero in questi ultimi mesi, quando poi ci siamo ritrovati a fare alcuni articoli o a fare alcune interviste, per il quale appunto abbiamo parlato di giovani.
1: Sì.
2: E ci siamo sempre chiesti: ma come si fa a attirare a parlare con i giovani poi?
1: Bravissima.
2: Da qua è partito tutto questo format di un po' scomodità, però per riuscire appunto a entrare in collaborazione con i giovani e sentire anche la loro voce.
1: Questo perché noi parliamo spesso di giovani, sento tanti esperti tutti, però sono in pochi quelli che invece effettivamente li ascoltano anche e vedono le loro esigenze.
2: Esattamente, per lavoro ammetto che faccio questo tutti i giorni, sia la mattina come insegnante, sia il pomeriggio come educatrice all'interno del mio studio a Saronno, spazio relazioni serene, e ci siamo presi questa briga di provare a vedere perché non portarlo anche in radio questa cosa, quindi non presentare questo progetto e magari dar voce a loro, visto che parliamo sempre di giovani.
1: Brava.
2: sono stata tante volte qua invitata a parlare di giovani, appunto perché avendoli di fianco li conosco abbastanza.
1: Certo.
2: Ma il bello sarà poi avere a che fare con loro.
1: Esatto,
2: direttamente.
1: Uno scambio diretto.
2: Esatto.
1: Anche per capire davvero, perché noi parliamo un po' così, insomma, vediamo dei giovani che in effetti ci sono anche in questo periodo delle cose bruttissime, però abbiamo anche un buon numero di ragazzi che invece sono molto avanti, sono aperti, sono intelligenti, non fanno certi...
2: Sì, devo dire che secondo me c'è una gran fetta di giovani che rimane inascoltata, e sentire la loro parte di fatica raccontata poi tra l'altro dai loro occhi e non più dagli occhi degli adulti e dei professionisti, secondo me può essere un buon modo per capire effettivamente anche cosa gli passa per la testa.
1: Certo.
2: E soprattutto vedere anche come cambierà il tono. Noi professionisti abbiamo sempre un altro modo per stare in relazione, e il loro che invece è tutto loro, appunto.
1: È loro, è spontaneo,
2: è spontaneo, è molto diretto.
1: Sì.
2: E come dicevo tante volte, ti mettono alla prova, ma non lo fanno con l'intenzione cattiva, ma con l'intenzione di vedere dove effettivamente
1: sì.
2: sono i limiti e confini. Limiti e confini che ormai mi appartengono da un paio di anni a questa parte, perché ci sto lavorando concretamente con una serie di progetti che stanno uscendo in questo periodo, anche semplicemente in studio.
1: Certo, ecco, visto che ci sono tutti questi progetti che segue e che, come posso dire, possono aprire una finestrella su questo mondo, come possiamo definirli? I giovani che anche come educatrice li incontri nella scuola, in tutto, come posso dire, che idea si è fatta di questo mondo giovanile?
2: Allora, io penso che innanzitutto hanno bisogno di più adulti, perché la cosa che mi fa sorridere quando io propongo e dico: ah, ma io ho intenzione di fare questo, è il loro sguardo ad occhi cuoricini con: ma come, ma anch'io voglio parteciparvi. Quindi non è vero che sono qua a smentire pubblicamente che non è vero che i ragazzi non partecipano, non è vero che sono svogliati, non è vero che non hanno voglia di fare. Secondo me però hanno proprio bisogno di una guida. Io mi
1: certo.
2: sono proprio resa conto che quello che cercano poi in me, in quanto educatrice, in quanto professionista, è proprio la guida al insegnami e fammi capire, però non con quella punta di ho ragione io, perché
1: niente no. Supponenza,
2: esatto,
1: non la vogliono,
2: cioè, non la vogliono e non gli piace, giustamente, ma non la vorrei neanche io ai loro, cioè, a
1: ma
2: parti inverse,
1: sì.
2: Ma con quella del sperimentiamo, quindi io ammetto che propongo cose folli. Adesso partirà a breve un gruppo di parola per adolescenti, dove appunto sono queste due ore.

0: anno che parte lo studio, lo spazio Relazioni Serene, che si trova qua a Saronno, ma che appunto ci siamo ingranditi anche vincendo una serie di bandi e di altri spazi dove poter portare questa cosa. Questi gruppi sono aperti a tutti, basta prenotarsi poi sulla mail che è spazio relazioni serene@paoladragone.com.
1: Dopo diamo tutti i riferimenti possibili e immaginabili.
0: È aperto a tutti, sì, è aperto ai giovani. Adesso un'idea folle che ho quasi in mente insieme a quella della radio è anche un ritornare un po' a far movimento e a far danzare i giovani adulti, non con la danza classica normale, ma proprio con una serie di, con un percorso incentrato su corpo e mente, che mi piacerebbe portare, quindi mi sto sistemando per far partire anche questi progetti. E ammetto che le richieste ci sono, cioè sono tante, sono, non è vero, ecco, sono proprio qua a dire che non è vero che non partecipano.
1: Se c'è qualcosa di interessante che ritengono così utile o
0: magari
1: piacevole.
0: C'è il primo sconforto iniziale della sera, oddio cosa ci farai fare, perché ogni volta che mi guardano è sempre un e adesso oggi cosa facciamo,
1: mi spaventa.
0: Esatto, però riescono a stare in questa paura, in questo spavento, e devo dire che
1: dare il loro meglio anche,
0: creano delle cose spettacolari. Infatti mi piacerebbe, adesso questo è un sogno nel cassetto forse un po' più in là, perché adesso siamo un po' pieni di progetti che stanno partendo, però poi effettivamente far vedere a tutti, a grandi, piccoli, quello che poi riescono a creare, perché mi rendo conto che io ho una posizione privilegiata per il lavoro che faccio, per la modalità col quale entro in relazione con loro nella mia stanza, la chiamiamo stanza delle parole, stanza dei pensieri. Mi rendo conto di avere una posizione privilegiata nei loro confronti, sono contentissima, però mi piacerebbe che appunto lo vedessero anche gli altri, che sono quelli che poi sono gli adulti che vedono tutti i giorni, col quale si confrontano tutti i giorni.
1: Allora sicuramente lo faremo anche qui in radio, perché dobbiamo dirlo che il nostro piccolo progetto, quale lo comincio ad annunciare, poi andiamo avanti con tutta la parte educativa e tutto quello che... con la dottoressa Dragone si pensava proprio di portare in radio anonimamente, perché sono minorenni, sono alcuni ragazzi, e sentire da loro proprio quello di cui hanno bisogno, quello che pensano, quello che vorrebbero fosse diverso, e avremo un buon panorama anche noi.
0: Esattamente, io ti ringrazio ancora Gabriella, perché ci è stato dato un'opportunità veramente tanto tanto importante, e ammetto che su questo, quando parlo di questo progetto, ho gli occhi a cuoricino, ma perché me li immagino. Ho avuto modo di appunto prendere qualche ragazzo e chiedergli se avesse, con tutte le clausole del tempo, quindi genitori consenzienti, eccetera,
1: tutto
0: molto alla luce del giorno, e ammetto che la loro, a parte il primo spavento del ma veramente dovrò mettere il microfono e le cuffie, a parte però vedo anche che c'è tutta una necessità del non c'è stato chi ha detto no, anzi chi più chi meno, comunque tutti quanti desiderosi di portare il loro pensiero.
1: Vuol dire ci sono,
0: esatto,
1: cioè conto anch'io, e
0: esserci.
1: Questo secondo me è importante,
0: esserci, lo posso dire anche adesso che ho iniziato la scuola da un paio di settimane, rifrequentare quelle aule e vederli all'inizio tutti spaventati e spenti, perché oddio sarà un altro anno pesante,
1: anno,
0: un altro esatto, e vedere che invece se poi li si sa prendere e li si sa trasportare, a me fanno sorridere quando dico prof ma è già finita l'ora.
1: Questo è bello,
0: è bellissimo.
1: Questo è il complimento più bello che un
0: bellissimo
1: ragazzo possa fare alla sua professoressa.
0: Assolutamente.
1: Se sono lì che comincio a sbadigliare.
0: Ma io ho un aneddoto di qualche settimana fa, che era una giornata particolarmente pesante mia, però ero in classe ed ero intenta a guardarli tutti, a vedere chi stava più o meno bene, chi era più o meno attento. Finita l'ora arriva questo ragazzo con un bigliettino che ce l'ho ancora dietro nel telefono, perché lo sanno che li conservo tutti, con su scritto prof quando vai in overthinking si ricordi di andare su quest'altalena e rilassarsi un po', che la vediamo anche noi, cosa che per un 17enne dico a ci picchia, cioè nel senso, sì. Ma tu ti sei accorto anche, sì. Esatto, ed è stato veramente, poi mi sciolgo facilmente, loro lo sanno,

0: è proprio stato quel pensiero del cavolo, io ero proprio intenta a guardare voi, sì, a concentrarmi su di voi, e voi mi guardate, siete riusciti a beccarmi nell'unica giornata in cui era effettivamente
1: castagna anche la
0: prof. Esatto, ed è proprio bello perché poi è una classe che io ho ormai da 2 anni, quindi sì, si è proprio, infatti ho fermato tutti, ho detto ragazzi noi stiamo lavorando proprio bene indipendentemente dalla materia che stiamo facendo, ma con voi sulla relazione stiamo lavorando proprio bene.
1: Ecco, io adesso mi interromperei per un breve spazio, sì, e poi riprenderei proprio anche da quello che fai nel gruppo scuola.
0: Sì, volentieri.
1: Va bene, grazie.

0: Rieccoci, cari radioascoltatori, con la dottoressa Paola Dragone, psicopedagogica, ma con altre anche aree di intervento sempre legate al mondo degli adolescenti e dei giovani, che sono...
1: Allora, so che è complicato, infatti poi a un certo punto taglio con educatrice psicopedagogica. Ammetto che di studi ne ho fatti, ne sto facendo tanti, partendo dalla coordinazione genitoriale per l'alta conflittualità nelle... relazione di coppia, insomma sempre legata agli adolescenti, quindi anche counseling relazionale e consulente della famiglia. Questi sono i miei poi quadri.
0: Quindi è tutto un diciamo collegato, no?
1: Esatto,
0: di tutto collegato.
1: Ammetto che adesso c'è un iperfocus sull'alta sensibilità e sulla psicosomatica che sto portando avanti.
0: Bene, parleremo anche in modo specifico esatto. Di quello. Ecco, con noi che ci sta veramente aiutando nel lavoro di fare questa trasmissione, Angelo alla regia. Grazie Angelo. Ecco, chiedevo prima di in che modo si sviluppa questa tua attività di educatrice, con che età, cosa fai? Beh, un po' fai l'ho capito, però vorrei sentirlo allora, anche meglio.
1: Ammetto che il mio lavoro principale, se dobbiamo dirla tutta, è lo studio a Saronno con Spazio Relazioni Serene, per il quale dopo diamo tutte le informazioni. E sono principalmente colloqui di counseling educativi, psicoeducativi con i ragazzi che vanno dai 14 ai 25-30 anni.
0: Sì.
1: Poi ho un lavoro, appunto, come dicevo prima, di coordinazione genitoriale con vari avvocati e giudici e tribunali per quanto riguarda la tutela minori, e tutta una serie invece di parti relative anche agli adulti, perché comunque questi adolescenti hanno anche dei genitori alle spalle per il quale mi sento di supportarli.
0: Che a volte sono un po' adolescenti anche
1: esatto.
0: loro.
1: Esattamente. Ma io ho detto che prima o poi farò un libro che è Chi è l'adulto?
0: Chi è l'adulto? Brava, è giusto.
1: Con i genitori mi ritrovo a fare di quelle conversazioni dove ma chi è l'adulto dei due? Quindi c'è tutta una serie anche di supporto relativo
0: certo.
1: ai genitori, appunto. Non sono sola, perché in questo anno fortunatamente sono riuscita a creare un'equipe molto strutturata.
0: Bene.
1: Con psicoterapeuta, psicologhe, arte terapia, e assistenti sociali e tutor didattici, perché poi quello che era la mia base di partenza era tutta la parte didattica.
0: Sì.
1: Che tengo segretamente comunque ogni mattina io sono contentissima di entrare a scuola e tengo gelosamente questa parte di
0: sì.
1: me, che non lascio, perché comunque la didattica mi ha sempre accompagnato.
0: No, giustamente, perché è proprio il contatto
1: esatto.
0: anche con il gruppo classe e con più numerosi, anche con i loro, diciamo, le loro dinamiche.
1: Esattamente, quindi gelosissima del tempo a
0: sì.
1: scuola e gelosissima del tempo in studio con loro. Quindi siamo comunque un'equipe strutturata, ci stiamo allargando, siamo presenti sul territorio, ci sono
0: sì.
1: state anche altre novità su altri comuni.
0: Mm.
1: E c'è stata anche una cosa divertente che adesso spero di poter dire in anticipo, nel caso qualcuno mi dirà che non dovevo farlo, pazienza.
0: Ma ormai è fatto.
1: Ma esatto, ma c'è anche in progetto una scuola per genitori, perché appunto.
0: È perché non si nasce genitori.
1: Esattamente. E ammetto che con la collaborazione di
0: sì.
1: di una collega in gambissima siamo riusciti a portare avanti questo progetto di scuola per genitori. Proprio adesso l'abbiamo ampliato alla fascia d'età 0-3 anni, ma l'idea è proprio quella di portarla esatto molto più avanti. Siamo in contatto per riuscire a organizzarla ufficialmente.
0: Bene, poi ci dato un diplomino
1: esatto, si prospetta un anno carico di progetti.
0: Io posso dare anche il titolo per un altro progetto.
1: Ecco,
0: scuola per nonni.
1: Fantastico, meraviglioso. Adesso che c'è stato fra di recente la festa dei nonni,
0: perché effettivamente anche essere nonni nel modo
1: sì.
0: giusto è difficile.
1: Assolutamente sì, ci sta. Io più che modo giusto, modo sbagliato, dico sempre
0: sì.
1: il proprio modo di essere, che secondo me ci rende poi unici e proattivi.
0: E poi anche questa è un po' la mia. Bisogna voler bene ai bambini,
1: sì,
0: ai
1: esatto.
0: ragazzi, a tutto. E lì si trovano tutte le soluzioni in genere.
1: Io
0: no?
1: dico sempre, bisogna meravigliarsi del mondo, cosa che so che è un po' difficile dato il periodo, ma sì, quando ci si meraviglia del mondo e delle persone, poi tutto il
0: dobbiamo
1: resto
0: dobbiamo rimanere un po' bambini anche noi. Questo è importante, Angelo.
1: Esattamente,
0: vero? Abbiamo il nostro regista che fa sì con la testa, perché davvero vuol dire che se ancora propensi ad accettare l'altro, ad accettare i ragazzi, insomma, con tutti i loro limiti come li abbiamo tutti noi.
1: Non meravigliarsi del mondo, sì, a me viene sempre da dire questo, lo dicevo ai ragazzi quando spiego, poi vabbè, faccio delle materie totalmente in opposizione tra loro, dalla matematica all'economia alle scienze umane e filosofia, che ogni tanto mi guarda e prof, ma lei come fa? Non lo so neanche io. Però era proprio una cosa recente di questi giorni, durante una lezione di filosofia, Sofia Hill, ragazzi, meravigliatevi del mondo, perché vi assicuro che sì, non è solo nero come magari lo descrivono, come lo stiamo portando avanti.
0: Sì, perché vabbè, ci sono tante cose nere, però dobbiamo anche vedere una prospettiva.
1: Esatto.
0: Sarà mica sempre così.
1: Esattamente, sono perché se no
0: tirarsi su dalla seconda guerra mondiale.
1: Esatto.
0: Avvi, diciamo.
1: Esattamente.
0: Dobbiamo riuscirci anche noi, insomma. No? È bella questa frase filosofica, meravigliarsi del mondo. Ancora. Ecco, possiamo già dire che avremo appunto dei ragazzi, non so adesso quanto, dobbiamo ancora stabilire il numero, le date.
1: Usciremo di qua col calendario.
0: Col calendario. E avrete la possibilità proprio di ascoltare questi ragazzi, sì, di vedere che non sono poi così, e anche se ce n'è qualcuno magari molto particolare e tutto, si riesce a trovare qualcosa di buono anche in loro, se vengo un attimino presi in un certo modo.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Ecco, invece nei colloqui che avete nel vostro studio, diciamo, vengono anche i genitori insieme o vengono solo i ragazzi?
1: Dipende, nel senso che dipende un po' dalla storia, da quello che è l'approccio del genitore. Ammetto che ci sono tanti che vogliono, tra virgolette, camminare da solo e affrontarsi questo colloquio, questa esperienza da sole, tanti altri che invece ancora chiedono il supporto. Ma anche quest'anno, tra l'altro, abbiamo introdotto una cassetta della posta / uno spazio dedicato in studio dove loro possono fare la richiesta, ho fatto un modulo e loro possono fare la richiesta di far partecipare ogni tanto in questi incontri anche i genitori, e devo dire che l'hanno apprezzata questa
0: anche
1: possibilità.
0: Genitori?
1: I genitori un po' meno a volte, più che altro perché arrivano con sempre con l'idea del oddio cosa ho fatto, che poi non
0: la
1: è
0: paura
1: mai
0: di
1: quello.
0: Essere giudicati,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: molto.
1: Sì, sì. Abbiamo un sacco di paura di essere giudicati, ma quello che cerco sempre di dire non è, non sono qua a fare il giudice, non farei questo lavoro,
0: certo,
1: ma sarei in un altro posto. L'obiettivo poi di far entrare i genitori in relazione è proprio far capire le difficoltà.
0: Giusto.
1: E mi rendo conto che non sono poi sempre così spietata, perché so che fuori sembro spietata nei confronti dei genitori, però capisco poi la difficoltà,
0: sì,
1: del genitore in una settimana piena, carica,
0: sì,
1: di impegni, di pensieri, di preoccupazioni che non
0: lavoro,
1: sono solo riguardanti
0: tutto,
1: i figli,
0: sì,
1: ma il lavoro, piuttosto che genitori a carico, eccetera. Quindi,
0: certo,
1: mi rendo conto poi ci siano delle difficoltà. Ecco, l'idea del far entrare i genitori ogni tanto in questi nostri spazi è anche quella del esiste un momento anche per te che puoi prenderti, puoi viverti con leggerezza di un'ora dove possiamo stare io e te in relazione e ritrovare tuo figlio.
0: Ecco, questo è anche importante, perché tante volte sono le cose non dette che non si riescono,
1: esatto,
0: proprio a parlare quasi, no?
1: Sì, a volte poi banalmente per mancanza di tempo, per mancanza,
0: sì,
1: di oddio come mi approccio, come glielo dico, che di là invece si arrabbia, che di là
0: per
1: invece
0: paura
1: mi chiude.
0: Magari di dire qualche cosa,
1: esatto,
0: di sbagliato, cioè io...
1: Esattamente. Esattamente, poi sono quelle la base sul quale si lavora, ci sono proprio queste paure nate, intrinseche del oddio, ma adesso se gli dico questo si chiude, ma cosa succede, ma come lo prende?
0: Sì.
1: Quando in realtà poi quando gli metti due sedie e tutta la tranquillità del mondo e la leggerezza del dire,
0: sì,
1: proviamo a star qua con tutto quello che esce, escono fuori delle cose meravigliose.
0: Belle, che poi magari riuniscono davvero sì. le famiglie. Cioè,
1: io mi sento veramente privilegiata nel fare questo lavoro, posso dire
0: ma
1: che
0: ci credo perché...
1: quando poi li vedi a fine percorso
0: esatto.
1: dici wow, tanta...
0: È bello, sì, cioè, sì, sono sì. servita, il mio lavoro è servito
1: esatto.
0: a...
1: riconosco...
0: Prima che si chiuda la trasmissione vorrei adesso proprio dare le varie indicazioni, sì. sia per vabbè, quello per il nostro gruppo le daremo poi radiofonicamente perché potrai darle anche magari poi tu sì. sui tuoi social, ma noi radiofonicamente diremo quando ci saranno i ragazzi.
1: Sì, invece, e se non sbaglio avevamo anche detto che potevamo fare delle domande scritte in anticipo
0: esatto,
1: se c'era qualcosa
0: esatto.
1: che...
0: Poi magari lo diciamo perché anche qualche genitore potrebbe
1: esatto.
0: mandare qualche domanda. No?
1: Esattamente.
0: Poi lo diremo proprio in radio. Ma dove si trova il tuo studio? Dove possono... poter recapitare,
1: sì.
0: poter sentire.
1: Lo studio si trova in Vicolo del Caldo 36 a Saronno, quindi qui vicino a voi.
0: Vicinissimo,
1: esatto.
0: dove c'era il cinema centrale.
1: Esattamente. E, si chiama Spazio Relazioni Serene, ci troviate sui social, ci trovate sul sito internet paoladragone.com e al numero di telefono, che se sono ancora bravissima, quello del lavoro me lo ricordo, 346 07 35956.
0: Ecco, ridiamolo magari sì. perché qualcuno uno sta cercando lavoro tutto.
1: 346 07 35956, questi sono gli agganci, se no via mail a relazionisserene@paoladragone.com.
0: Ecco, mi piace anche il nome di questo studio perché relazioni serene, vero Angelo? È la cosa, direi che è qualcosa a cui si tende, no? A
1: sì, esatto, non belle brutte, non difficili,
0: serene,
1: non facili, serene, che secondo me
0: che si riescono a gestire.
1: Sì, perché poi il bello di questo serene, secondo me, racchiude il fatto che ci si possa dire veramente tutto, le cose belle, le cose brutte, le cose paurose, le cose che non ci piacciono, tutto.
0: È una cosa detta, serene. Poi si può, è già qualcosa, no, quando
1: esatto.
0: si dice, perché è già mezzo problema risolto, no?
1: Esattamente.
0: Perché poi sei in coppia.
1: Poi
0: tutto.
1: È solo quello poi
0: infatti, in più se c'è la dottoressa Dragone che ci aiuta, basta.
1: Faccio da tramite.
0: Bene, il nostro tempo purtroppo sì. Si sta chiudendo.
1: Io vi ringrazio ancora perché veramente
0: è stato un piacere, come sempre. Però adesso noi sistemeremo, proprio faremo un programma per poter avere questi ragazzi.
1: Assolutamente sì.
0: Insieme alla dottoressa Dragone.
1: Contentissima.
0: Grazie cari radioascoltatori, grazie ad Angelo alla regia e a presto.
1: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. I raid, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe, a Ryazan colpita una raffineria. La Marina Militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. E Mosca ha annunciato l'arresto di un cittadino svedese accusato di aver illegittimamente passato il confine russo con l'intento di preparare attentati contro siti militari. L'uomo, di cui non sono stati precisati né il nome né l'età, è stato arrestato nella regione di Pskov, nel nord-ovest, non lontano dal confine con la Lettonia. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, molto fitta il tema, l'agenda che contrariamente al solito si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Su tutti spicca la questione energetica, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Ancora morti sul lavoro, un operaio è stato trovato deceduto questa mattina al porto industriale di Cagliari, sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre era al lavoro. Nel Chietino un giovane morto questa mattina a Serni all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Di queste quasi un terzo sono famiglie straniere. L'incidenza della povertà assoluta è maggiore al sud e fra le famiglie numerose. Quarto giorno di protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto con presidi sulle statali. Il decreto varato dal governo non basta per FIM, FIOM e UILM, che oggi incontrano a Bari il presidente della regione De Caro. Per i sindacati, cassa integrazione per le aziende dell'appalto con l'obiettivo di scongiurare i licenziamenti non offrono risposte sufficienti. Le organizzazioni chiedono garanzie occupazionali e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Pianeta Lavoro a cura di Gabriella Girola.
1: Radio Orizzonte Blu, la radio più vicina a te.
0: Pianeta Lavoro a cura di Gabriella Girola.
2: Buongiorno cari amici radioascoltatori e buon anno, perché è la prima volta che ci sentiamo in questo nuovo anno. Con me c'è Gianni.
3: Buongiorno.
2: E Matteo alla regia. Iniziamo con il pianeta lavoro, diciamo, dell'anno 2026 in modo molto carino, vero Gianni?
3: Certo.
2: Abbiamo ospite.
3: Una novità
2: e molto interessante. Il signor Alex Patrizio, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Che è il titolare del negozio Mercatopoli a Saronno da non tanto tempo, diciamo, poi dopo ce lo spiegherà meglio il signor Alex, che è non un mercatino dell'usato ma un negozio dell'usato. Poi spiegheremo anche meglio perché questa definizione. Bene, signor Patrizio, ci racconti un pochino innanzitutto questa nuova esperienza a Saronno e di che cosa si tratta.
4: Sì, buongiorno a tutti. Noi fino al primo di settembre eravamo a Solaro, quindi per 2 anni abbiamo tenuto un negozio aperto a Solaro. Al primo di settembre appunto ci siamo trasferiti in Saronno, in via Le Mendola, al 3, e siamo andati a ingrandire il negozio e anche a...
3: La Mendola in zona Matteotti, ecco,
4: esatto,
3: diciamo, per
4: esatto.
3: Chi non conoscesse a Saronno... Dove?
4: Esatto.
3: Prego.
4: E nulla, siamo una realtà completamente differente, quindi con un parcheggio privato, un ampio parcheggio privato, vetrine su strada, il negozio è molto più grande rispetto a quello che era prima, poi è proprio, ecco, negozio, prima era più un capannone industriale, questo per rendere ancora migliore l'esperienza per il cliente, sia per il cliente venditore, quindi per chi porta la merce, sia per il cliente compratore, quindi l'utente finale che viene a comprare.
2: Ecco, io devo dirlo perché ho visitato questa, per poterla anche invitare, ho visitato questo negozio, perché chiamiamolo un negozio, che è proprio corretto, ed è bellissimo secondo me, perché la merce è esposta in modo molto sia organizzato ma anche ordinato, da un senso proprio di pulito, cioè che a volte non si ha quando in alcuni mercatini, senza fare troppo, però si ha un po' il senso di confusione, un po' vestiti tutti ammassati, appesi su, però che non si vedono. Lì invece sono ben distribuiti, alcuni sono anche messi in evidenza, e c'è il settore proprio anche per i casalinghi, per tante altre cose che adesso lei ci spiegherà. Ecco, è una delle vostre finalità il presentare anche la merce.
4: Certo, sì. Allora, sicuramente la selezione da noi è abbastanza rigorosa. Tendiamo a prendere, a scremare, diciamo, le marche, quelle più economiche, diciamo la fast fashion, quella che effettivamente nasce per essere buttata e non ha un senso dargli una seconda vita. Ovviamente prendiamo dal marchio, diciamo, quello più, diciamo, alla portata di tutti, ecco, ai marchi alti, abbiamo delle vetrine dedicate, abbiamo per le grandi firme, abbiamo le relle esclusivamente per grandi firme, sia donne che uomo, dai brand più disparati, ecco. E poi, come diceva appunto, abbiamo anche casalinghi piuttosto che piccolo mobilio, non ci concentriamo sul grande ma più sul piccolo mobilio ricercato, quindi magari mobili anni 40, 50, non so, console in marmo, ottone, lampade di pregio piuttosto che di design, insomma, diciamo che facciamo una selezione accurata, un po' per distinguerci, un po' per uscire dal, diciamo, dal mercato dozzinale che oramai si è abituati, ecco.
2: Ce ne sono tanti adesso, anche nei mercati tradizionali, i vestiti usati, diciamo, li buttano sul banco, no? E se uno vuole proprio, non so, prendere dei capi, magari 1-2 euro, può andare in questo settore, diciamo.
4: Certo, sì.
2: Invece qui abbiamo un grande risparmio, è una economia circolare secondo me, perché riesce a guadagnare, diciamo, il venditore, il compratore e il gestore, cioè è proprio una, non so come dire, un immergersi in una economia circolare, certo, no? Sì. Che è tutto un riciclo, diciamo, ed è molto interessante.
4: Poi diciamo che, cioè, al giorno d'oggi effettivamente lo spreco non è più tollerabile, ovviamente, per cui le realtà come la mia e come quella di tanti altri colleghi, poi in base a come la vogliono impostare, sì, sono però fondamentali, ecco, perché ripeto, non è più tollerabile il buttare, è un po', diciamo, la parte che dicevo prima, l'andare a eliminare quella parte del fast fashion per quanto riguarda l'abbigliamento. Basta guardare qualche immagine su Google per rendersi conto cosa il mercato combina, ecco, nei paesi del terzo mondo che rientrano nelle nostre discariche sostanzialmente.
3: Certo. Mi viene in mente una cosa, si tratta ovviamente, quando vi portano, di ritirare delle merci che vi portano. Le valutazioni come le fate?
4: Certo,
3: cioè, avete, allora, un'esperienza? Mi sembra che sia la cosa un po' più difficile, no?
4: Da sicuramente gestire. È una delle parti più difficili, l'esperienza la fa da padrone, ovviamente, però il mercato è talmente vasto che effettivamente è una bella difficoltà, ecco. Sì, la valutazione la facciamo noi in linea di massima, proprio perché il prezzo deve essere ragionevole per poter vendere.
3: Certo.
4: E non si possono accumulare le robe sugli scaffali, altrimenti non
3: sarebbe
4: più sostenibile.
3: Più giro, non ci sarebbe.
4: Certo. Poi ci sono cose che richiedono valutazione più attente, per dire l'orologeria di pregio, ecco, richiede una valutazione molto attenta, quindi magari con un cliente, diciamo, con cui si può ragionare, magari l'oggetto resta lì in valutazione più di un giorno, perché vanno fatte le ricerche di dovere. I dischi, gli LP, che sono una delle mie passioni, ecco, quelli vengono caricati sempre un secondo momento, perché comunque in base alla stampa, alle condizioni, la quotazione arriva da lì,
3: no?
4: Ecco.
3: Anche alle richieste del mercato,
4: certo,
3: voi
4: sì,
3: conoscete,
4: sì,
3: dovreste,
4: certo,
3: conoscere,
4: sì,
3: il mercato come
4: sì,
3: si
4: sì,
3: propone,
4: sì.
2: Ecco, sempre a questo proposito, che è stata una domanda molto pertinente quella di Gianni, volevo che ci chiarisse in che modo, cioè anche la discrezione con cui viene valutato quello che si porta.
4: Certo, allora noi abbiamo un'area di carico separato, quindi che si stacca dal resto del negozio, dove due addette, una è Deborah, che seleziona solo esclusivamente l'oggettistica, e l'altra è Jennifer, che invece seleziona solo esclusivamente l'abbigliamento e il tessile. Restano separate appunto dall'area del negozio, proprio per permettere la massima discrezione al cliente che ci porta la merce, per i più disparati motivi, ecco.
2: Sì, certo, anche magari qualche osservazione, qualche cosa, non è tutto con la confusione.
4: Certo, può essere un'osservazione piuttosto che una cosa anche personale, perché delle volte ovviamente c'è chi semplicemente fa il cambio guardaroba o il cambio arredamento, c'è chi purtroppo, e ci
2: magari
4: capita,
2: ha bisogno,
4: magari anche banalmente è successo un lutto in, sì, famiglia, devono svuotare una casa, per cui è giusto dare il proprio spazio a chi ci porta la merce, ecco.
3: Senti, dopo una giacenza di un certo periodo di tempo abbassati i prezzi?
4: No, Mercatopoli, ecco, non funziona così, esatto.
3: Alcuni mercatini fanno questo.
4: Esatto, Mercatopoli si distingue dalle altre realtà in quanto la merce sotto le 50 euro resta in giacenza 60 giorni, sopra le 50 euro 90 giorni. Passato quel periodo, se il cliente non ha venduto la merce, può decidere o di venirla a riprendere, e nel caso di merci di particolare pregio, rinegoziare il prezzo. Diversamente, se non la viene a ritirare e non è stata venduta, ce la lascia e finisce in beneficenza Eroe nel quotidiano, che sono un'associazione di cesate che ho fortemente voluto io, proprio perché mi rendo conto di quanto si impegnino sul territorio.
2: Ecco, anche questo è molto importante, cioè non vanno così, certo, non si sa dove, ma vanno a beneficio di un'associazione che si impegna in effetti ad aiutare, penso anche nel sociale.
4: Certo,
2: no?
4: Tant'è che si possono anche seguire sulla loro pagina, spesso e volentieri mettono i vari oggetti che noi, ma il cliente in realtà, ci ha donato e gli ha donato, a che cosa vanno a servire, quindi scuole senza tetto, piuttosto, sì, che è successo che c'erano le alluvioni, erano andati a intervenire insieme alla protezione civile, per cui insomma una coperta asciutta, un vestito asciutto, ecco, fanno la differenza, ovviamente.
2: Ecco, ci interrompiamo solo un attimo per un breve spazio musicale e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.

0: Ecco, riprendiamo Gianni con il signor Alex Patrizio, che è il titolare del negozio Mercatopoli, in cui c'è uno scambio, chiamiamolo anche così, di oggetti, di abbigliamento e sistemati tutti in un certo modo. Ci tengo lo continuo a ripetere, ma vorrei che lo andaste a visitare proprio perché è davvero una chicca come mercatino, chiamiamolo.
1: A Saronno in via Mendola.
0: In via Mendola, che dalla via Varese comunque si riesce a accedere, è una traversa, cioè ci sono tutte le indicazioni.
2: Sì, in realtà anche da via Padre Barsanti ho l'accesso appunto sul parcheggio privato, a doppio accesso, quindi da via La Mendola 3 e via Padre Barsanti numero 2.
0: Ecco, benissimo.
1: Poi dopo zona Matteotti.
0: Zona, vabbè. Sì.
1: Una domanda che volevo fare. Ho letto che è successo un po' di tempo fa che in uno di questi mercatini, adesso non dico ovviamente il suo, ma uno dei tanti mercatini che ci sono nei vari paesi, che sia stato scoperto da un acquirente, da un cliente, un quadro di particolare pregio, valore molto anche piuttosto alto. Succede spesso questa cosa, che magari viene messo a 10 euro un quadro, banalizzo, e poi vale qualche migliaio di euro.
2: Sì, è vero, magari. La conosco bene questa storia, anche perché mi affascinano parecchio. Sì, anche perché io il negozio l'ho aperto proprio per passione, io sono appassionato di questo mondo, e siccome la storia del quadro ne ho sentite svariate altre, tra cui la valigia famosa dei Beatles con gli inediti, sempre scoperti in un mercatino. Allora, diciamo che per correttezza sia del cliente che ci porta la merce, sia anche per l'andamento del negozio, la merce viene, quando c'è qualche dubbio, viene scrupolosamente controllata, e abbiamo degli esperti a cui appoggiarci per ogni settore, ecco, che va dall'arte all'orologeria, sì, diciamo alla qualsiasi cosa di pregio, ecco, o banalmente anche l'esatto contrario, nel senso il rischio dei falsi su una borsa, per dire, o su un capo firmato, e spesso e volentieri succede che arrivino dei falsi, abbiamo degli esperti a cui appoggiarci proprio per evitare, ecco, per di proporre della merce fasulla, anche per le conseguenze che ci possono essere naturalmente. Però certo, tutto può essere, ovviamente.
1: Perché non va di mezzo anche la serietà,
0: no, certo, sì, cioè, è la garanzia di una qualità, certo, di gestione molto importante, questo.
2: Certo.
0: Ecco, ha già fatto una, come posso dire, una valutazione su quello che va di più, cioè quali sono le cose che ritirate di più e che vanno anche di più?
2: Allora, sicuramente il trainante per quanto riguarda la mia realtà è il vintage, quindi l'oggetto vintage il più disparato, che va dall'articolo da fumatori a, non so, la pipa o il vecchio accendino, piuttosto che il lampade di un, diciamo, di pregio, che siano Murano, che siano Floss o altro, comunque altri marchi vintage o meno, l'abbigliamento ovviamente, soprattutto le grandi firme, perché comunque quello che viene cercato molto è la grande firma, nulla togliere ovviamente all'abbigliamento più comune, che comunque anche lui è il suo buon mercato, i dischi, come già detto prima, che sono abbastanza il mio pane, quindi ho sempre spinto anche in quella direzione, e di conseguenza anche tutta la parte hi-fi, che va dal giradischi all'amplificatore, casse, eccetera. E insomma, diciamo che le realtà come le mie sono le classiche, dove si può trovare davvero di tutto, possono accontentare chiunque, cioè da chi cerca, non so, i ferri, non so, per un'officina, quindi di qualità anche quelli, quindi dalle buone marche, senza citarne, ecco, piuttosto che appunto una sveglia vintage, piuttosto che un Murano, i Thun, gli Swarovski, ecco, insomma si trova davvero davvero di tutto, ecco.
0: Quindi un giro vale sempre la pena,
2: certo,
0: farlo, almeno io invito tutti davvero, almeno andate a vedere e vedrete che quello che abbiamo detto in questa trasmissione è realtà, cioè proprio toccata con mano.
1: Io sono stato forse a settembre o forse i primi di ottobre a fare un giro, proprio per curiosità, per conoscere questa nuova apertura, e in effetti stavate, come dire, arredando, mettendoci tante cose, insomma. Adesso è molto più pieno rispetto a settembre,
2: certo,
1: ottobre.
2: Certo, allora diciamo che quando viene una, diciamo, un un utente medio di negozi dell'usato, quando viene nella mia realtà, resta un po' spiazzato, perché effettivamente non è pieno come ce lo si aspetta, ma non è il mio intento proprio quello di riempirlo, ecco, nel senso che banalmente è proprio l'esatto contrario della vendita, è riempire troppo. Uno, perché si va a togliere valore poi all'oggetto che ha valore, perché resta seppellito sotto il resto ed è difficile anche banalmente vederlo. E due, proprio per un discorso di selezione, ecco, cioè io lo dico sempre, quando mi dicono però sei vuoto, io a riempirlo ci metterei 3 giorni, prendo tutto quello che mi arriva, dico di sì a tutto, anche le foto che mi arrivano, il negozio è pieno che esplode. Detto ciò, però, poi cosa ho in negozio? Non ho la merce che voglio avere. Ecco.
1: Certo.
0: No, è molto bello, perché davvero questa filosofia che ha impostato si rispecchia, ma non è che sia vuoto, cioè ci sono tantissime cose, ma ben organizzate, ecco. Anche, non so, gli orologi, parlava prima, sono tutti bene in vetrinetti, ho visto dei gioielli chiusi bene, cioè è piacevole fare un giro, è come andare in un negozio,
2: certo,
0: ma proprio ad acquistare magari una cosa che è già stata usata, ma ancora
1: ti faccio una domanda Alex, nel caso che un acquirente, un possibile cliente abbia bisogno di un determinato oggetto, può fare la richiesta per dire se trovate questo mi interessa,
2: allora,
1: a questo punto come gira?
2: Sì, capita spesso che ci facciano delle richieste. Detto ciò, se è una richiesta proprio specifica, particolare, proprio ieri banalmente mi hanno chiesto un set di mazze da golf che generalmente non riusciamo a vendere un granché, mi è capitato di averne ma francamente non ho mai venduto, me l'hanno richiesto, mi sono preso nota, dovesse capitarmi, ecco, li mettiamo da parte. Abbiamo comunque anche uno shop.
1: Siete in contatto con altri mercatini eventualmente?
2: Sì, in realtà non è una prassi che ci sentiamo tra altri mercatini o altri negozi per acquisire la merce, però abbiamo uno shop online dove uno può addirittura mettere un alert, quindi se l'oggetto che cerca arriva, gli arriva un messaggio.
0: Ecco, bene, possiamo dare il sito magari e tutti i riferimenti e poi ci lasciamo perché è finito il tempo.
2: Certo, il sito è Mercatopoli Saronno, trovate anche su Facebook e Instagram allo stesso nome le varie pagine. E
1: dobbiamo chiudere, grazie,
0: e andiamo a visitarlo.
2: Grazie, buona giornata.
0: Grazie,
2: grazie a voi.
0: È stato un piacere. Grazie.
3: Pillole di gentilezza a cura di Damiano Caron.
4: Eccoci qua, oggi è il 15 di ottobre e questa è la seconda pillola di gentilezza. Giovedì scorso abbiamo incominciato e ogni giovedì ci sarà questa pillola di gentilezza, che è una frase che io cito di un autore famoso sul tema gentilezza, e poi cerchiamo di rifletterci sopra e dare magari anche un gesto da compiere in settimana. Quella di oggi è di Robin Williams, ricorderete tutti l'attore che ha fatto Peter Pan, che ha fatto Patch Adams e ne ha fatti molti di film, anche Mrs. Doubtfire. Robin Williams diceva: ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla, sii gentile sempre. Questa è una cosa molto forte, secondo me nessuno di noi la pensa, cioè quando noi incontriamo magari qualcuno anche che conosciamo, che magari ci risponde male oppure c'è indifferente oppure non c'è, e iniziamo subito magari a insultarlo oppure a rispondergli male oppure in qualche maniera a scuoterlo, ma noi non sappiamo chi incontriamo, che lo conosciamo o no, che cosa sta vivendo. Anche noi non siamo sempre sereni, felici, beati, ci capitano anche a noi delle cose negative e magari per un giorno o due siamo fuori fase, e magari se incontriamo qualcuno o vediamo qualcuno che ci fa qualche gestaccio o ci risponde male o non lo so, siamo talmente tesi che diamo il peggio di noi. Robin Williams ci dice: no, siate sempre gentili, anche se non vi viene spontaneo, perché non sapete che cosa sta vivendo l'altra persona. Quindi siate gentili, e io aggiungo: siate gentili perché potete far del bene a quella persona. Sì, perché magari non sembra, ma se quello sta vivendo un periodo difficile e è burbero e risponde male, dice parolacce eccetera, se invece voi siete gentili lo spiazzate, e quello magari pensa: io lo sto trattando male, invece lui mi sta dando un'educazione, cioè mi sta facendo vedere che comunque lui c'è, è vicino a me, mi ha ceduto il posto, mi ha abbracciato, mi ha passato il compito, mi ha dato una mano, mi ha trovato quello che stavo cercando. E quindi anche le ferite che ha l'altra persona, magari la nostra gentilezza aiuta a curarle, non le risolve, però magari per quel giorno, per quei 5 minuti, per quei 10-20 minuti, noi riusciamo a dare sollievo, a dare buon umore e a guarire un po' magari la ferita di colui che ci sta accanto, che noi non sappiamo neanche di che entità sia, però la gentilezza paga sempre. Quindi il proposito di questa settimana quale può essere? Quello di riflettere prima di agire e di rispondere a qualcuno, cercare di respirare, il vecchio conta fino a 10, e poi rispondiamo con gentilezza, con calma, con un sorriso, o se vediamo qualcuno che non ci sembra stare troppo bene, avviciniamoci, diamogli una mano, gli diciamo posso aiutarti, oppure facciamogli una battuta simpatica che così si mette a ridere per un attimo, oppure raccontiamogli qualcosa che lo fa anche distrarre da quello che magari sta vivendo. Quindi siamo sempre gentili, sempre, quando incontriamo una persona, perché non sappiamo che cosa sta vivendo. Questo è un insegnamento che ci dà Robin Williams ed è quello che ci portiamo a casa nella pillola di gentilezza di quest'oggi. Ciao a tutti e a giovedì prossimo.

0: Ora sì.
1: Ora siamo in onda.
0: Ciao Aldo Guidi.
1: Ciao Chiara Palumbo. In regia abbiamo ben due persone oggi che ci seguono. Com'è?
0: Abbondiamo.
1: Diamo il benvenuto. Mi ripeti il tuo
2: Maurizio.
1: Diamo il benvenuto a Maurizio. E poi c'è l'ottimo Matteo Serenelli che è lì che ci guarda e dice: ma questi sono...
0: Che senza di lui non potremmo fare niente. Però adesso avremo anche Maurizio che ci diventerà altrettanto indispensabile.
1: Bene.
0: Allora, cominciamo dal teatro oggi.
1: Yes.
0: Cominciamo dal teatro perché dobbiamo aprire ufficialmente la stagione del Teatro Giuditta Pasta. E dopo che abbiamo fatto i due giorni di porte aperte che sono stati bellissimi, è andata benissimo, era bellissimo vedere il teatro così pieno, quindi adesso confido che lo rivedremo altrettanto pieno anche il 22, perché ci sono in scena le Eumenidi di Serena Sinigaglia, con la regia di Serena Sinigaglia, che se dico di non è vero,
1: certo.
0: Perché abbiamo al telefono, facciamo una cosa strana, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, perché dello stesso gruppo di lavoro con la stessa regia l'anno scorso a Saronno abbiamo visto Supplici. E quindi io vi ho riportato il D di cui sopra, cioè la penna di questo testo, che è la componente maschile di quel gruppo di lavoro, che si chiama Gabriele Scotti. Ciao Gabriele.
3: Buongiorno. Grazie.
0: Era preoccupato Gabriele, lo possiamo svelare, perché la voce molto. Non lo stava sostenendo ieri sera, no, ma oggi mi sembra che ce la facciamo.
3: Guarda, sono appena reduce dai suffamigi e ho qua lo spray l'acido ialuronico, ho in bocca una caramella per la tosse e una tisana al miele davanti, per dire che mi sono preparato per questa chiacchierata.
0: Un eroe per amore, dice anche Sipario, grazie. Allora, no, sono molto felice perché tra l'altro vi posso dare questo spoiler, Gabriele sarà in teatro anche la sera della replica e chissà che chi non venga all'oltre il sipario che faremo alle 8 non senta non solo la mia voce che noia, ma magari anche la sua in condizioni meno sofferenti di quella di questi giorni. Però non vi spoilerò niente sul 22, poi avremo occasione di ridircelo il 22 mattina, vi dico solo, e per una volta, perché non mi devo auto-menzionare, vi ricordo che c'è anche l'Oltre il Sipario prima alle 20, prima dello spettacolo, così.
1: Con te.
0: Vabbè, questo è un dettaglio.
1: No, diciamolo, dai.
0: C'è anche questo, no, sono sicura che questa volta ne varrà la pena, però intanto voi che ci state ascoltando avete il piacere di sentirlo anche per radio e appunto dicevo è un ritorno questo, nel senso che è un altro pezzo del percorso che appunto avevamo iniziato anche a Saronno l'anno scorso. E allora Gabriele, io cambierei la mia solita domanda. Esatto, Aldo dice sempre feticcio, perché io di solito chiedo sempre il punto per la persona con cui sto parlando, in cui arriva questo lavoro, sia a livello di carriera che a livello anche personale. Però nel tuo caso questa domanda in realtà ha un senso ancora di più, ma forse da un lato un po' diverso, che è proprio il percorso diretto, cioè il legame diretto che c'è con l'altro lavoro e con quel gruppo di lavoro. Quindi a che punto arriva questo lavoro rispetto a tutto il resto?
3: Certo, allora innanzitutto parlare anche di legame diretto con Serena,
0: certo.
3: Serena Sinigaglia, perché lei è veramente il motore, non in moto ma mobilissimo di tante cose, tra cui questi progetti grandi perché sono produttivamente importanti e grandi anche perché sono ambiziosi, no? Dal punto di vista dei contenuti, cioè portare in scena certi classici che però ancora risuonano nella contemporaneità e portarli in scena in un modo che appunto li renda ancora più chiari e fruibili, no? Per il pubblico contemporaneo. E nel fare questo, nel lanciarsi in queste grandi imprese, Serena coinvolge noi colleghi, amici e compagni di tante avventure. La prima fu appunto, come hai detto e ricordato, Supplici di Euripide, che abbiamo adattato e portato in scena con 7 attrici meravigliose, e quella fu appunto la grande particolarità, no, dello spettacolo. E Supplici andò così bene, nel senso che è stata un'esperienza così positiva ma anche ricca di senso, che Serena evidentemente ha pensato di ripetere,
0: insistere
3: componendo una sorta di dittico, io lo chiamo così, per cui di fare con lo stesso cast, con lo stesso schema artistico, diciamo, Eumenidi, no, di Eschilo. Quindi in scena troviamo le stesse attrici, che sono 7 interpreti donne. Alla traduzione ci sono sempre Maddalena Giovannelli, Nicola Fogazzi, alla drammaturgia a supporto di Serena ci sono io, eccetera, eccetera. E quindi è veramente un filo diretto quello tra Eumenidi e Supplici, però parlerei anche, per quanto mi riguarda, siccome poi facevi una domanda personale a me, di filo diretto, di esperienze di creative, certo, e teatrali proprio con

0: effettivamente penso che portare un test, dei testi così, così densi, grandi, così grandi, così storici anche in termini di tutta, come dire, la cultura di un mondo che si portano dietro, perché poi è questo anche, no, che rende le tragedie classiche quello che sono, che alla fine stanno raccontando veramente chi siamo. Come si fa a far parlare tutta questa roba all'oggi senza semplificarla ma senza tenerla lontana?
1: Certo.
2: Allora, questo è un grande punto, in effetti. Allora, innanzitutto diciamo una cosa magari banale che però so di condividere peraltro con Serena, cioè il teatro probabilmente non dà risposte e non ha questo come compito, ma di sollevare domande profonde. Le domande che sollevano i testi classici, i tragici, sono talmente universali che comunque valgono ancora oggi e sono ancora contemporanee, quindi un po' la risposta è già insita e in nuce nei testi stessi. Dopodiché, volendo rendere questi testi ancora più apprezzabili, fruibili e chiari, no, per il pubblico di oggi, quello che noi facciamo sostanzialmente è un lungo lavoro peraltro di confronto, di confronto tra cervelli diversi, competenze diverse. Cioè c'è Serena, la regista, che ha una intuizione che poi diventa una visione e poi diventa un progetto concreto, no, che può andare in scena prendendo corpo e voce di interpreti, c'è una scenografia o dei costumi. Tutto questo avviene in un tempo lungo, come dicevo, di continui confronti, per cui non solo c'è Serena, non solo ci sono io, ci sono i traduttori, no? Maddalena Giovannelli e Fogazzi sono preziosi per avere un confronto quando si parla di un adattamento, perché non si sconfini nel tradimento. Dopodiché c'è anche il confronto con gli autori e i grandi del passato, perché tanto per capirci, in quanto drammaturgo e drammaturgo, cioè io ho letto una quantità infinita di saggi. Io una delle cose che faccio in questi lavori è fare un drive con estratti di altre opere utili a illuminare la materia. In questo caso ho estratto 27 parti, non so come dire, di altrettante opere, altrettanti saggi, che vanno da Burckhardt, la Bibbia della religione greca, da Kofen, colui che ha dato inizio agli studi sul matriarcato, un paper di Marta Cartabia che dà una lettura di Eumenidi, ma anche Paul Ricoeur, filosofo e ermeneuta francese. Quindi come si fa? Secondo me con grande studio, coscienza e confronto, per appunto cercare di illuminare i temi che ti interessano, però nel rispetto, no? Del testo originario, di quello che l'autore già dice. E il confronto continuo, continuo, continuo, che ripeto non è mai superficiale, anche perché per quando lavori con Serena difficilmente qualcosa può esserlo.
0: Assolutamente, no, tra l'altro questa carrellata che ci hai fatto ci dice anche da quanti punti diversi arrivino le letture su questo tipo di testi, per cui allora prima di farti fare un po' un lavoro diverso dal tuo, cioè andare sul palco e raccontarci come l'avete poi portato in scena e che cosa si deve aspettare chi poi lo vedrà, volevo farti entrare nel testo, perché appunto tu hai parlato di temi di interesse e hai parlato di matriarcato, nel senso che ora, io non so se c'è bisogno di fare una piccola, spero di no, excursus su quella che è la storia che arriva a Eumenidi, perché siamo all'Orestea, siamo al ritorno della guerra di Troia, siamo dopo l'omicidio di Clitennestra e quindi le Erinni che inseguono Oreste, che ha ucciso la madre, che a sua volta aveva ucciso il padre perché aveva sacrificato la figlia per poter partire per Troia. Questo in estrema sintesi, confidando che chi ci ascolta non ne avesse bisogno, ma lo facciamo. Quindi siamo a questo punto, e a questo punto, per far finire questa fuga infinita, c'è il primo tribunale della storia, ed è un tribunale che, o almeno tradizionalmente, viene raccontato come, almeno nella mia esperienza di studio che vengo dal classico, come il momento in cui la legge arriva finalmente a mettere ordine nel caos. Voi fate un lavoro un po' diverso, che io ho trovato estremamente

0: fecondo e interessante. Cioè, e se invece questo conflitto fosse il conflitto fra il maschile, il nuovo maschile, il maschile della regola, e un femminile selvaggio che si porta a tutta un'altra storia, e quindi se fosse esistito un tempo matriarcale, e che cosa succede dopo quando questo tempo matriarcale non c'è più? Questo, spero di aver colto il punto del discorso, e quindi la domanda diventa: come avete lavorato per estrarre da, appunto, magari anche tutta una serie di stratificazioni di narrazione di questa storia, un tema di genere che invece è forte e credo anche paradossalmente molto nuovo?
1: Allora, come tu hai brillantemente spiegato, non avrei potuto farlo in modo migliore, effettivamente questo testo, come dire, si presta a più interpretazioni che però si intrecciano tra di loro e si sostengono tra di loro, no? Cioè, c'è la lettura per cui Eumenide rappresenta la sostituzione di una giustizia antica basata sulle leggi del sangue, rappresentata dalle Rinni, con una giustizia umana fatta di leggi, tribunali, processi, pene, ma anche rappresenterebbe la sostituzione di un intero sistema di credenze antichissime, rappresentate da divinità antiche che sono le Rinni, ad opera di un nuovo sistema religioso, mitologico, che è quello dei nuovi dei, Atena, Apollo, i figli di Zeus, che neanche riconoscono le Rinni, quasi fanno fatica a riconoscerle. Ma poi c'è anche il tema, e qui la voce comincia a vacillare, eccomi,
0: che è poi sentiamo.
1: Il confronto scontro tra il principio femminile e il principio maschile, no? Cioè, con l'affermazione alla fine di un sistema sociale, politico, di potere patriarcale, se consideriamo le Rinni come simbolo del femminile che viene sottomesso, che viene addomesticato, contenuto dalla legge del padre, rappresentata paradossalmente da Atena, che è una divinità femminile e che però dichiara quello che poi dà il titolo al nostro lavoro: tutta del padre io sono. Lei dice: io non sono nata da una donna, non sono stata generata da una donna, ma sono stata generata dalla testa di Zeus. Quindi il padre è più importante, no, della madre, l'uomo è più importante della donna. E quindi innanzitutto abbiamo ascoltato il testo e cercato questo nel testo. Dopodiché un'altra cosa che abbiamo fatto è, come abbiamo fatto per Supplici, fare delle aggiunte, cioè in questo senso, che però fossero coerenti. Ad esempio, abbiamo dato più spessore al personaggio di Clitennestra, che ha le sue ragioni. Cioè, chiaramente ha fatto qualcosa di atroce, ha ucciso il marito, no? Però ha le sue ragioni. E quindi abbiamo ripescato quelle ragioni nei precedenti capitoli, chiamiamoli così, dell'Orestea, quindi Agamennone, Coefore, e le abbiamo dato più parola in questo testo. Abbiamo dato parola a Ifigenia, che appunto è stata sacrificata dal padre Agamennone, e anche lì, ricercando i testi tragici, i passaggi più giusti, più coerenti, per creare questo profilo. Ma poi ancora una cosa che mi piace dire, perché è il pezzo in cui si vede maggiormente la collaborazione proprio tra Serena, me e Maddalena: abbiamo creato un cittadino, che è una cosa che non esiste nei testi tragici originali, cioè che un cittadino comune senza nome e cognome prenda parole, sia personaggio, magari anche protagonista di uno spettacolo. Noi abbiamo provato a dare parola ad un membro di questa giuria del tribunale istituito per la prima volta da Atena, e quindi anche lì, facendo riferimento a pensatori come Paul Ricoeur, ma anche ricorrendo a Platone, l'Apologia di Socrate, per fargli esprimere lo sgomento, no, proprio dell'essere umano che di fronte ai suoi limiti, di fronte alla sua finitudine, comunque deve prendere decisioni importantissime sulla vita e sulla morte di altri, o dirimere vicende così complesse come quella di Oreste, che persino gli dei se ne sono lavati le mani. E quindi come si fa? Io ripeto, con attenzione, con una lettura molto attenta, ripetuta del testo, e con un grande studio e un grande confronto tra chi ci lavora. Ecco. Dopodiché il tema è talmente contemporaneo, talmente attuale, esatto, che non a caso Serena ha scelto questo testo per portarlo in scena oggi nel 2026.
0: Sì, è incredibile, è proprio questo, credo, che ci racconta la forza di questi testi, cioè davvero messo in scena oggi parla dell'oggi in un modo che forse i testi scritti, e lo dico perché ne ho visto qualcuno per parlare di quello che sta succedendo in questi giorni, forse non hanno altrettanta forza, e non per limiti del drammaturgo, voglio dire, ma perché semplicemente davvero c'è dentro talmente tanto che davvero parlano da soli, o quantomeno con il pensiero che ci si mette poi sopra per farli parlare, non di quello di cui vogliamo che parlino, ma per aiutarci a capire il presente. A proposito di questo, allora, io vi posso dire che chi l'ha visto ne parla come di un capolavoro, e stiamo parlando di gente che sta nella giuria dei grandi premi del teatro italiano, quindi non esattamente gente generosa in termini di giudizio, quindi io intanto questa cosa ve la lancio così poi lo vedrete, perché tutto questo discorso molto profondo e molto denso che ci sta facendo Gabriele poi va messo a terra, cioè va fatto quel lavoro che bisogna sempre fare col teatro, cioè trasformare tanto pensiero in corpo. E qui avete fatto una scelta molto, cioè una scelta che vale la pena di raccontare, perché se chi ha visto, i salonesi che hanno visto Supplici lo sanno, il tipo di messa in scena di Supplici era molto forte anche visivamente. Qui in che direzione siamo andati?
1: Ma allora, qui Serena saprebbe dare sicuramente più lumi di me, però posso dire che è altrettanto forte, perché come hai detto effettivamente sta ricevendo un apprezzamento meraviglioso, ma io non è che avessi grandi dubbi, perché conoscendo chi ci lavora tutti, no? Lavora veramente, è bello anche appunto dal punto di vista teatrale, perché come hai detto tu, al di là di tutti questi grandi temi e ragionamenti che io magari potevo fare poco fa, poi però si tratta di mettere in piedi uno spettacolo che, non so, che funzioni, che ti catturi, che comunque che ti coinvolga, oltre a farti pensare. E questo avviene perché ci sono 7 interpreti bravissime, meravigliose, dirette benissimo. Io vorrei ricordare anche le scene di Maria Spazio, i costumi di Manuela Dell'Aglio, no? Che contribuiscono a stratificare di senso questa operazione. È molto fisico, ci sono canti, cori, ci sono coreografie, c'è molto movimento. Nella versione che ho visto io a Spoleto, no? In Spoleto lo spettacolo andava in scena in una antica basilica recuperata, e gli spettatori erano tutti attorno, dunque la scena si svolgeva al centro del pubblico, le rimi quasi aggredivano il pubblico a un certo punto. Quindi non so se ho dato la risposta, però la scelta è quella di rendere tutto, come posso dire, partendo da una materia che è molto culturalmente alta e se vogliamo anche intellettuale, però poi renderla coinvolgente, fisica, emotivamente forte, fisica assolutamente, attraverso la parola, i gesti, la voce, e questo sempre attraverso un altro grande lavoro. Il lavoro di prova è stato estenuante, credo di poterlo dire io a nome delle attrici, perché le vedevano esauste, cioè era proprio un allenamento militare, c'erano le ore di voce, le ore di corpo, la coreografia, le prove con Serena. Sono arrivate in scena, io ricordo, stremate, ovviamente avendo poi la soddisfazione di un lavoro veramente molto bello.
0: Sì, senz'altro. Allora, le citiamo perché tra l'altro di molte di loro, se guardate i nostri podcast sia sul sito sia sulle piattaforme d'ascolto, sono voci che conoscete già oltre ad averle viste in scena. Siamo fortunatamente amici di Atir, con ciò che si pari, okay. Le voci di Atir capitano spesso in scena su Eumenidi, ci sono Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Perez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolani e Deborah Zwin. Insomma, diversi di questi nomi sicuramente ve li ricordate e le ricordate in scena. Io a questo punto chiederei al mio socio qua di fronte, che è il nostro uomo del cinema, se ha una curiosità.
2: No, in effetti avete risposto a tutte le mie domande ulteriori, perché questo discorso del femminile e del maschile lo leggevo nella presentazione di questo lavoro sul sito del Teatro Giuditta Pasta, no? C'era questa domanda: c'è stato un tempo in cui esisteva un matriarcato, eccetera, eccetera. Avete già risposto. Quindi sono,
0: siamo stati bravi.
2: Sì, siete
0: è stato
2: stati...
0: bravo Gabriele.
1: Io posso consigliarti un po' di saggi che ne parlano, perché okay, ne ho letti abbastanza, quindi. E devo dire una materia molto interessante, anche perché sono studi molto recenti, molto molto recenti, sicuramente nel Novecento e poi di adesso. Quindi devo dire che sono una materia affascinante.
0: Una materia affascinante, assolutamente.
2: Dacci un titolo.
0: Vai.
1: Allora, De di Joseph Campbell, in cui Joseph Campbell è colui che ha ispirato il viaggio dell'eroe.
2: Ah, okay. Del,
1: insomma, quindi è un nome che magari può essere interessante per chi studia le storie, come si scrivono le storie. Il libro si chiama De e appunto tra i vari temi c'è anche l'arrivo del patriarcato nella Grecia antica, per dire, Grecia arcaica.
2: Grazie.
1: Però Bachofen è proprio l'autore che dà coevo di Freud, solo che Freud ha avuto enorme successo, no? E ha avuto subito un riscontro importante nella cultura di ogni tempo, invece Bachofen no. Bachofen, come dire, cerca di riabilitare, di utilizzare il mito come strumento storico per spiegare dei fenomeni antichissimi, tra cui questo appunto la possibile esistenza del matriarcato prima di una società patriarcale. Bachofen.
2: Ok.
0: Bellissimo, e tra l'altro citando Il viaggio dell'eroe ci hai dato anche l'assist per passare tra un attimo al cinema. Nel frattempo io vi do appuntamento al Teatro Giuditta Pasta giovedì 22 ottobre alle 20:45 e se volete alle 20 per gli oltre il sipario. Ringrazio di cuore Gabriele Scotti, gli lascio andare a riposare la voce, ci vediamo a teatro.
1: Grazie a voi,
2: grazie,
1: a presto.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: E invece io invece vorrei rimanere al Teatro Giuditta Pasta,
0: okay.
2: No, perché mi sembra giusto, perché come Radio Orizzonti abbiamo,
0: certo,
2: in ballo due eventi. Uno è domani sera alle 21, sempre Giuditta Pasta, che tra l'altro anche ingresso gratuito, prendetene nota, è una conferenza sulla musica nell'era dell'intelligenza artificiale.
0: Ah, che bello!
2: E quindi ci sono un sacco di ospiti, relatori, ma mi devo per forza di cose segnalare questo ospite speciale che è 22 Simba, scusate se poco, per il pubblico degli appassionati.
0: Ritorno a casa di un grande nome.
2: Esatto. E poi invece abbiamo l'evento clou della nostra stagione, che è quello di domenica 18 alle 17:30, che è la serata finale di quello che noi abbiamo furbescamente intitolato Saranno famosi, la seconda edizione. E il presidente della giuria questa volta è Nesli, quindi rimaniamo sempre sull'onda della musica più attuale, no?
0: E dei nomi assolutamente interessanti.
2: Esatto, questa volta però l'ingresso, ve lo dico subito, è a 10 euro. Perché
0: che però
2: la radio si deve si deve finanziare in qualche modo.
0: Esatto, eccetera. Servono a consentirci anche di continuare a raccontarvi queste cose.
2: Sì, cito per quanto riguarda il cinema, l'avevamo già detto anche nelle passate trasmissioni. Chiedo scusa, ormai ci hanno abituato sia il cinema Silvio Pellico che il cinema Prealpi a un cartellone molto variegato che cambia da ora a ora. Per quanto riguarda oggi, vi segnalo al cinema Prealpi c'è questo documentario su Carlo Acutis, il giovane santo. È un vero documentario, non è come il film di Campiotti che è andato in onda su Mediaset settimane scorse. Mentre Silvio Pellico, no scusatemi, ho fatto confusione,
0: recap
2: recap, quello di prima è al Silvio Pellico, quello che vi dico adesso di BB Files sarebbero praticamente le registrazioni delle deposizioni di Bibi Netanyahu durante il suo processo per corruzione, ed è un materiale estremamente, come posso dire, interessante, per usare un eufemismo, perché viene fuori proprio tutto il personaggio Netanyahu, e quindi possiamo da lì possiamo capire tante cose.
0: A proposito di stretta attualità,
2: tornerà anche Gaza, che è il film documentario più visto in Italia in questo periodo.
0: Naza, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa,
2: ritorna il 20. Tra l'altro il 20, il 27 ricomincia Cineforum, e quindi noi
0: calendario quest'anno.
2: Un calendario fortissimo, ne parleremo la prossima settimana, il prossimo giovedì, con Laura Succi, che ci racconterà. Okay. Ci sono delle cose estremamente molto recentissime, anche dal Festival di Venezia, ma anche cose estremamente interessanti, riprese anche dalle programmazioni dello scorso anno. Sottolineo soltanto il 3 novembre Dioride. Dioride, che è questo film particolarissimo, tra l'altro nella filmografia di Giovanni Veronesi è proprio un film a parte, perché è un film in costume ambientato nel 600, eccetera eccetera, con questi due forse i più grandi che abbiamo come attori in Italia in questo momento, che sono Favino e Silvio Orlando.
0: Concordo.
2: Che sono veramente uno la faccia dell'altro, con due personalità completamente diverse, che danno vita a due personaggi estremamente interessanti. Dioride, che è la storia di questo fraticello interpretato da Favino, anche se volete anche un po' ignorante, che però racconta le sacre scritture a modo suo, in maniera molto, molto ironica, e mentre Silvio Orlando interpreta questo cardinale che deve indagare sulla ortodossia di quello che dice questo personaggio.
0: Silvio Orlando riescono molto bene i cardinali.
2: Tra l'altro sì, non è la prima volta, esatto, che veste questi panni. Si vede che ha le physique du rôle, no? Come si dice.
0: E eccetera, poi ci saranno serpenti, ci sarà scherzetto, ci sarà tanto grande cinema, ottimo cinema italiano, ma non
2: sì,
0: solo.
2: Tra l'altro c'è anche uno straniero di Ozon che va visto sicuramente.
0: Assolutamente.
2: E poi, quindi, allora,
0: settimana prossima ne parliamo nei dettagli.
2: Oggi diamo appuntamento appunto a queste due cose che abbiamo citato prima: Bibi Netanyahu da una parte e Carlo Acutis dall'altra. Oggi
0: grazie Aldo Guidi,
2: grazie Chiara Palumbo,
0: e grazie al nostro Maurizio in regia, che adesso è rimasto da solo. Un bel battesimo, direi. Alla prossima!
2: Alla prossima!

0: Buongiorno da Antonella Mitola, terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa operato per un tumore al polmone. Il pontefice ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina la sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si evidenzia un decorso post-operatorio regolare con valori nella norma. Il pontefice ieri ha fatto fisioterapia respiratoria e ieri pomeriggio ha concelebrato una messa in una sala allestita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista è di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, almeno 5 persone sono rimaste uccise e, come annunciato da Zelensky, sono ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe. A Ryazan colpita una raffineria. La marina militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. Il presidente ucraino al Financial Times esprime preoccupazione per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni e di intelligence da parte degli Stati Uniti. E poco fa la notizia che il sistema di comunicazione satellitare americano Starlink ha ripreso a funzionare, lo sostengono fonti del Ministero della Difesa ucraine sentite dalla stampa di Kiev. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con interventi a sostegno di famiglie e imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario per 5 miliardi di euro, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il deficit previsto è del 3,4% del PIL nel 2027. Ancora morti sul lavoro, un operaio è stato trovato senza vita questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. E nel Chietino a Serni, un giovane uomo di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi gli incidenti le dinamiche sono ancora da chiarire. 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani in una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine di NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Bastardi senza gloria.
3: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
4: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
5: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.

0: Saronno, bus urbani, pronti gli sconti. Sempre a Saronno arriva in città l'olio d'oliva a chilometro zero. Ancora a Saronno pioggia di lamentele sulla viabilità e a Oboldo i semafori resistono, ma ancora per poco.
1: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
0: Saronno. Prezzi bassi a Saronno per il trasporto pubblico locale. Il comune lo vuole incentivare e per tenere giù il costo di biglietti e abbonamenti ha deciso di fare la sua parte coprendo una parte dei costi. Tutte le novità saranno in vigore dall'anno prossimo. Quella di intervenire sui prezzi mettendoci in proprio la differenza rispetto alle cifre indicate in ambito comprensoriale è una prerogativa concessa alle amministrazioni municipali e quella saronnese ha dunque deciso di intervenire in questo ambito. Così dall'anno prossimo, chi usa spesso il bus arancione spenderà ancora meno di oggi. Un bel incentivo a preferirlo all'auto privata. Sono previste riduzioni fino al 96 euro rispetto ai prezzi regionali per gli abbonamenti annuali e una serie di agevolazioni pensate soprattutto per chi è un utente abituale, cioè ragazzi ed anziani che sono la maggior parte degli utilizzatori del pullman urbano. L'abbonamento annuale sarà il più conveniente, 283 euro contro i 379 che sono la cifra indicata dall'Agenzia del Trasporto. Non è finita qui. L'abbonamento annuale ridotto, finora riservato agli under 26, verrà esteso anche agli over 65, con una tariffa di 160 euro per 12 mesi. Le nuove tariffe di riferimento per il trasporto pubblico urbano rimane a 1,30 euro e anche questo come incentivo per utilizzare di più il bus cittadino. Anzi, i bus cittadini, visto che ce ne sono sempre parecchi, andando a toccare tutti i quartieri saronnesi per complessivi 5 linee. Le nuove tariffe sono state quindi ormai definite. L'entrata in vigore è prevista dal 1 gennaio 2027, dopo il definitivo via libera da parte del Consiglio Comunale.

0: Saronno. Chi avrebbe immaginato qualche decennio fa di poter produrre olio d'oliva a Saronno? Eppure anche nella città, che non è la Puglia, non è la Sicilia, nemmeno la Sardegna, c'è chi è riuscito nell'impresa, ottenendo una piccola produzione di olio locale. Una curiosità che ha attirato l'attenzione di numerosi cittadini sui social e che offre anche uno spunto di riflessione sui cambiamenti climatici e sulle loro conseguenze del territorio. A raccontare l'esperienza è stato un cittadino che ha curato questo progetto con un messaggio di soddisfazione. Prima produzione di olio saronnese, per me una grandissima soddisfazione. Il cambio climatico lo consentirà sempre di più. Una notizia decisamente insolita per una città che non appartiene certo alle tradizionali zone italiane dell'olivicoltura. Se gli olivi sono da un tempo una presenza familiare nei giardini anche del nord Italia, riuscire a raccogliere le olive e ricavare dell'olio rappresenta un risultato che suscita comprensibile curiosità. La testimonianza ha richiamato l'interesse degli utenti del gruppo, colpiti dalla possibilità di ottenere un prodotto tipicamente mediterraneo anche nel saronnese. L'olivo del resto è già coltivato da secoli in alcune zone lombarde dal clima particolarmente mite, come quello dei Grandi Laghi. Questo non significa naturalmente che il saronnese sia destinato a trasformarsi in una nuova terra di produzione olearia. Per coltivare gli olivi con continuità non bastano le temperature mediamente più elevate. Contano le gelate invernali, la disponibilità d'acqua, le caratteristiche del terreno e l'andamento meteorologico delle singole stagioni. La prima produzione racconta chi è riuscito, resta comunque soprattutto una soddisfazione personale e una bella curiosità cittadina, senza che da un singolo raccolto si possa notare comunque delle conclusioni definitive sull'evoluzione del clima. L'episodio però offre l'occasione per riflettere su un fenomeno molto più ampio. Il cambiamento climatico può aprire delle nuove possibilità per alcune coltivazioni, ma porta con sé anche delle conseguenze problematiche, dalle ondate di calore alla siccità, fino agli avvenimenti meteorologici estremi.
1: Saronno. La viabilità a Saronno è un puzzle difficile da comporre. Sono infatti diversi gli elementi da prendere in considerazione da parte del comune, della polizia locale, per garantire al meglio la sicurezza viaria e rendere più fluida la circolazione. In questi giorni è diventato definitivo il riassetto del sempre trafficato incrocio tra Piazza Cadorna e Via Cantore, con l'obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da Viale Rimembranze in direzione di Via Caduta della Liberazione. Una riorganizzazione viaria che era stata disposta quest'estate in via sperimentale, in contemporanea con i lavori sul cavalcavia di via Volonterio. La modifica è diventata definitiva. È invece destinata a far ancora discutere l'ordinanza che ha previsto l'inversione nel senso di marcia di via San Michele, a senso unico in direzione di via Don Monza, per consentire i lavori relativi alla realizzazione di una nuova palazzina, tenendo conto così del nuovo senso di via San Michele. La viabilità è migliorata, sostengono alcuni residenti in zona. Proteste però ci sono state a più riprese da quanti abitano in via Doberdò per via del calibro ridotto. La strada infatti è tra le più strette della città. Proteste anche da via Biffi, si sono alimentati alcuni abitanti della zona che hanno a più riprese chiesto l'intervento della polizia locale. Non è possibile trovare un posto per auto a quelle posteggiate dove non si dovrebbe rischiare di essere causa di incidenti stradali.
0: Uboldo. Ormai sono pochissimi semafori rimasti sulle provinciali e nel saronnese, dove in questi anni i comuni hanno puntato tutto sull'eliminazione degli incroci semaforici. La maglia nera spetta a Uboldo, con due intersezioni tra il viale 4 novembre, regolamentata ancora così. All'incrocio tra via 4 novembre, le vie Sanzio e dell'Acqua, però sta per arrivare una rotonda realizzata a scompito oneri dall'operatore che ha costruito un nuovo silo nella zona industriale. Si attende anche la rotatoria che sostituirà i semafori lungo il viale 5 giornate di Caronno Pertusella alla Bariola. I primi a togliere i semafori perché nelle ore di punta facevano da tappo, bloccando totalmente la viabilità, sono stati Cislago e Gerenzano, che hanno reso la Varesina più scorrevole grazie ai rondò. A Caronno Pertusella finalmente è stato realizzato un sistema rotatorio atteso da tutti. Nella pericolosa via Bergamo, dove avvenivano incidenti anche gravi, sono stati creati 3 rondò che regolano il traffico in entrata e uscita dal viale Europa e dalle strade laterali.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biemonte e Raina Milena con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Maria Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Saronno è la farmacia Taglioretti in via Portici 6. Risponde al numero di telefono 02 960 2370. I film in programmazione a Saronno sono presso il cinema Silvio Pellico alle 17 e alle 20 Carlo Acutis, il giovane santo. Presso il cinema Prealpi alle 17 e alle 21 il film The Bible Files.
2: Venerdì 16 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi, in collaborazione con Radio Orizzonti in Blu e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.
1: Saronno. Domenica 18 ottobre alle ore 17.30 presso il Teatro Giuditta Pasta, finale del contest Saronno Famosi con 15 finalisti. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro sul sito internet presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta.
2: Dal 17 al 25 ottobre, presso la Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2 a Saronno, 21esimo Saronno Photo Festival. Sabato 17 ottobre alle ore 16 l'inaugurazione e sabato sempre 17 ottobre alle ore 17 incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi.
1: A Saronno, sabato 17 ottobre alle ore 21, presso l'oratorio di Cassina Ferrara in via Larga 3, spettacolo Francesco il suo Natale, l'ingresso è libero.
2: E sempre a Saronno, dal 17 al 25 ottobre, presso Villa Gianetti in via Roma al 20, mostra 120 foglie morte, mostra con le 12 biciclette storiche. Orari della mostra sono sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Martedì e giovedì anche al pomeriggio, negli orari di apertura della villa.
1: Sabato 17 ottobre dalle 17 alle 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità, un incontro per ritrovare la calma, l'armonia, la connessione con se stessi. Per iscrizione contattare Tiziana al numero 335 83 77 93.
2: Programma della festa del trasporto del crocifisso si inizierà lunedì 19 ottobre fino a mercoledì 21 alle ore 10 con la Santa Messa, giornate eucaristiche giovedì 22 ottobre alle ore 21 in San Francesco, Santa Messa solenne venerdì 23 e 24 in tutte le parrocchie adorazione eucaristica, sabato 24 alle ore 18 in prepositorale Santa Messa, domenica 25 ore 10 sempre la Santa Messa in prepositurale, alle ore 15.30 partendo da Piazza Libertà solenne processione con il Santissimo Crocefisso, lunedì 26 alle ore 10.30 sempre in prepositurale Santa Messa a suffragio dei defunti della comunità pastorale.
1: Decanato di Saronno propone per mercoledì 21 ottobre dalle ore 21 alle ore 22.30 presso la sala della comunità della parrocchia di Ubolde in piazza Conciliazione corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo, Esodo e delle 10 parole.
2: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi. Programma programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La giornata di venerdì 16 ottobre comincia alle 9.30 e alle 17.05 con Senza Confini, viaggi con una valigia aperta sul mondo, condotto da Anna Galoppo. Alle 10.30 e 19.10 Antonio Morandi, Mental Coach, imparare l'ottimismo nel programma Smart Life. Poi alle 11.05 e 19.40 Anna Spagnuolo ospita Francesco Scarpitta in pillole di prevenzione. La fascia della tarda mattinata e del tardo pomeriggio, 11.30 e 18.25, offre Vangelo e Vita con Don Angelo Rabassini e Popoli a cura di Egea Mazzucchelli.
2: E per finire alle 21.30 intrattenimento musicale di Part-Time insieme a Gianluca e Paolo. Inoltre seguite riflessi Leggende Metropolitane dal Dire al Fare, Bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torna

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Just give me some

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere.

me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare, tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del

vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

sera e tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Sono le classifiche a tenere banco dalle 14 alle 15 qui su Blu 2000. Naturalmente buon pomeriggio, il primo pomeriggio ricco di musica ma anche di classifiche che, come capita spesso al giovedì, fanno parte dei libri, quindi 10 libri più letti della settimana, ma anche del cinema, la nostra grande passione, la seconda grande passione del giovedì, con i 10 film più visti, ovviamente secondo i dati del box office nazionale di Cinetel. Ringrazio e saluto già subito il nostro Sabino D'Alessandro che è in regia, naturalmente ci accompagnerà fino alle 15 insieme. Siete i protagonisti anche con i vostri messaggi e quindi anche con i vostri consigli, perché no, di lettura, nella prima mezz'ora appunto parleremo di libri, e anche consigli cinematografici se avete visto un film di quelli che insomma commenteremo insieme, analizzeremo insieme nella classifica, potete segnalarcelo attraverso la nostra mail che è diretta@radiumblu.it. Come al solito la musica in primo piano e in questo caso ritorniamo per iniziare al 1978, questa è Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone ha ripreso oggi l'attività lavorativa e questa mattina ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli in una sala appositamente allestita per il rito eucaristico. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede a proposito del terzo giorno di degenza ospedaliera del Papa per l'operazione subita al polmone destro. A quanto si apprende da fonti vaticane, fino ad ora Papa Leone non ha ricevuto visite ancora. Non ci sono indicazioni precise sulla recita dell'Angelus di domenica prossima. Torna ad alzarsi la tensione nell'area del Golfo Persico e in tutto il Medio Oriente. Il movimento Hezbollah avrebbe ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12, citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. E proprio per queste tensioni è stato rinviato il secondo vertice tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, originariamente previsto per il 24 ottobre di quest'anno a Riyadh, in Arabia Saudita. Una nuova data sarà annunciata a tempo debito. Il partenariato tra le due organizzazioni sovranazionali riveste una grande importanza strategica per entrambe le regioni del mondo e l'Unione Europea rimane impegnata, si legge in una nota diffusa oggi dal Consiglio Europeo, ad approfondire questo partenariato. In estate più vacanze brevi e last minute, ma un italiano su quattro non ha fatto ferie quest'anno, è quanto emerge dal convegno organizzato da Confturismo sui nuovi modelli di viaggio tenuto oggi a Rimini. L'Italia si conferma la destinazione più amata dagli italiani. Il 65% dei connazionali ha trascorso le vacanze estive esclusivamente nel nostro paese, il 23% ha alternato mete italiane ed estere, il 18% si è recato soltanto all'estero. In particolare il 70% dei viaggiatori ha fatto almeno una vacanza al mare, il 30% in montagna. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo.
2: Il turismo sta cambiando, si viaggia più spesso anche fuori stagione e si cercano esperienze sempre più su misura, come il turismo sostenibile e quello in bicicletta. Per l'Italia è una grande opportunità, ma anche una sfida per le nostre imprese del settore. Il nostro compito è aiutarle e affrontare questi cambiamenti puntando sulla qualità e distribuendo meglio le presenze turistiche durante tutto l'anno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Che oggi è uno di quei giorni in cui il calendario sembra essersi messo d'accordo con la fisica. Sarà l'aria di metà autunno, sarà una coincidenza statistica sicuramente, però nella storia dell'umanità oggi è il giorno in cui abbiamo deciso più volte di stare coi piedi per terra, ci aveva stufato. Cominciando dal 15 ottobre 1783, Parigi, c'è questo medico, un esploratore, insomma, che guardando la mongolfiera di seta dei fratelli Montgolfier, no, che si staccava da terra, prodigio della tecnica, decide che vuole provarci pure lui. E proprio oggi, 243 anni fa, debutta l'esplorazione aerea dell'uomo in questo piccolo coraggioso volo su una mongolfiera legata a terra con una corda. Niente motori, niente timone, solo aria calda e una quantità smisurata di coraggio. Possiamo immaginare quella corda che lo teneva ancorato a 25 metri da terra come un cordone ombelicale che ci legava ancora al pianeta Terra, no? Prima di lasciarci andare, perché avanti di 140 anni, sempre 15 ottobre, ma siamo nel 1928. L'umanità ha già capito che per volare non basta galleggiare, no? Serve andare da qualche parte con stile. Ed è così che il dirigibile Zeppelin atterra negli Stati Uniti completando la sua prima traversata transatlantica commerciale coi passeggeri. Immaginate questo bestione d'alluminio di tessuto lungo più di 200 metri a sorvolare l'Oceano Atlantico a 100 km all'ora. E a bordo c'erano salotti, camerieri in livrea, argenteria, passeggeri insomma facoltosi a sorseggiare champagne guardando le onde dall'alto. Era l'equivalente di un albergo a 5 stelle, incrociato con una balena volante, insomma poi c'è. Certo, di lì a poco sarebbe stato evidente a tutti che riempire quei giganteschi palloni con l'idrogeno non era l'idea più lungimirante della storia, ecco, da un punto di vista della chimica, il disastro dello Zeppelin, ma in quel momento rappresentava l'apice proprio del design e dell'ingegneria mondiale. Avanti ancora però, sempre con la testa tra le nuvole, 15 ottobre del 1997, Cape Canaveral, in Florida, negli Stati Uniti. Sulla rampa di lancio c'è questo razzo alto 50 metri con dentro la sonda Cassini, un capolavoro, insomma, di ingegneria nato dalla collaborazione tra la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea e quella italiana pure. L'obiettivo è raggiungere Saturno, non la Luna, non Marte, Saturno, a più di 1 miliardo di chilometri di distanza, no? Ci avrebbe messo 7 anni ad arrivare, regalando all'umanità le immagini più nitide mai viste dei suoi anelli, scoprendo poi oceani nascosti sotto il ghiaccio della Luna incelato. Niente champagne stavolta, soltanto una mole di dati scientifici che ha riscritto proprio i libri di astrofisica. E per non farci mancare niente, esattamente 6 anni dopo, sempre il 15 ottobre, ma nel 2003, la nave spaziale Shenzhou 5 partiva dal deserto del Gobi in un volo che ha reso la Cina la terza nazione al mondo capace di mandare autonomamente un essere umano nello spazio, dopo l'Unione Sovietica per prima e gli Stati Uniti. Se ci pensiamo, il filo rosso che unisce tutti questi 15 ottobre non è la tecnologia in sé, che nel frattempo è passata, no, da un braciere in legna a motori, a propellente liquido, ai microprocessori. Il filo rosso è quell'incurabile, irrazionale ostinazione proprio umana nel voler vedere che cosa c'è un po' più in alto. Solo che con la mongolfiera galleggiavamo a 20 metri, col dirigibile volavamo sull'oceano in un velluto proprio. Poi le sonde spaziali erano gli occhi robotici su questi giganti gazzosi e il primo volo spaziale cinese ha democratizzato di fatto l'accesso all'orbita terrestre. Tutto nello stesso giorno, tutto il 15 ottobre, in epoche diverse. Chiaramente, quindi, se oggi vi dovesse capitare di guardare il cielo, ecco, pensiamoci, no? Che non siamo noi i primi ad averlo fatto, ad averlo guardato, chiedendoci fin dove possiamo arrivare. Io pure da piccolo volevo fare l'astronauta, ma credo come tanti della mia generazione, ma questa è un'altra faccenda. Però, per noi basta almeno oggi questo pomeriggio. Pomeriggio insieme come sempre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche in streaming su play2000.it. C'è Francesco Filippi in regia, le parole di Inblu 2000. Siamo pronti a partire.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

C'è quella nostalgia di fondo nelle parole di Max Pezzali. Questo è uno dei due inediti di Max Forever volume 2, album che uscirà a fine mese, e c'è anche nella colonna sonora della serie Sky originale Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. La nostalgia di come eravamo, no? Dei ragazzi che provano a diventare grandi, di quella tecnologia che pure è cambiata tanto in una manciata di anni, tanto per tirare fuori un argomento che ci appassiona da sempre. Le parole di Blue 2000, negli anni, per esempio, il mondo dei computer, no? Dei software che usiamo, è passato dal modello di acquisto, cioè tu compravi quel dato programma che era tuo, no? E siamo passati all'abbonamento, quindi niente spesa iniziale, ma una piccola quota da pagare mese dopo mese mentre lo stai usando quel programma. Sto facendo il giro largo perché, per dire, nel mondo della creatività digitale, penso al mondo dei video editor, dei designer in giro per il mondo, nessuno mette in dubbio che i programmi di Adobe siano lo standard assoluto di questa industria, no? Se non fosse per quel piccolo dettaglio fastidioso che da tempo fa storcere il naso a chiunque li usi questi prodotti, provate a disdire un abbonamento. Ed è una procedura talmente contorta e talmente sorprendente, cioè ci sono delle penali di recesso proprio, che il Dipartimento di Giustizia americano nel 2024 ha deciso di portarli in tribunale. E il morale della favola è che a marzo di quest'anno Adobe ha staccato un assegno da 150 milioni di dollari tra multe e rimborsi, insomma, promettendo di rendere questo tasto a nulla abbonamento un po' meno simile a un percorso a ostacoli, una caccia al tesoro. Insomma, questo è il contesto in cui in questi ultimi giorni è successa una cosa clamorosa. C'è questo ingegnere americano, uno che per sua stessa ammissione ci è cascato più volte nelle penali di recesso, che ha deciso di vendicarsi, ma non con una petizione online. Ha preso Claude, che è uno dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati di Anthropic, e gli ha chiesto in sostanza di ricreare tutta la suite di Adobe da zero. E in una settimana è arrivato questo progetto che si chiama Artcraft. Non stiamo parlando di un semplice giocattolino, no? Cioè Artcraft è una suite interamente open source, interamente gratuita, che ricrea programmi come Photoshop, come Premiere, come Illustrator. E quando dico ricrea, voglio dire che le finestre, i menu, gli strumenti, le scorciatoie di tastiera sono identici. Identici a tal punto che i legali di Adobe stanno probabilmente facendo il conto di quanti brevetti e norme sulla proprietà intellettuale siano stati violati, no? Però la domanda vera è: come hanno fatto a creare tutto da zero in 7 giorni? In gergo si chiama vibe coding, cioè quel modo simpatico: tu chiacchieri con un chatbot, gli chiedi di scriverti un pezzetto di codice mentre tu bevi un tè. Non è così, perché stavolta il lavoro ha coinvolto agenti AI, lasciando che le macchine programmassero in autonomia, coordinandosi tra di loro. E qui arriviamo alla domanda delle domande: ma questi programmi gratuiti, alternativi, open source, tutto quello che vuoi, funzionano davvero? Risposta breve? Nì. Siamo in quella che nel gergo informatico si chiama early alpha, cioè per noi umani significa, insomma, cantiere aperto, ogni tanto si rompe qualcosa. E il team di sviluppatori ammette con onestà che questi sono cloni pronti per il lavoro tipo 45, per nemmeno al metà, ecco. E i giornalisti che l'hanno provata e gli utenti che l'hanno provata hanno segnalato che ogni tanto all'improvviso si impalla tutto. E c'è questo piccolo dettaglio non trascurabile per cui ogni tanto il clone di Photoshop decide di corrompere la fotografia su cui stavi lavorando o direttamente non salva niente. Quindi, se devi magari consegnare il lavoro della vita entro la prossima ora, ecco, forse è meglio non rischiare, mi sento di dire questa cosa. Senza contare che, come sempre accade in questi casi, in rete sono spuntati decine di siti specchio non ufficiali, pieni di malware, pronti a infettare i computer di più sbadati. Insomma, ecco perché torniamo spesso su questi argomenti. E poi ci sarebbe la questione legale, perché la squadra che ha lavorato a questo progetto clone dice di aver usato una procedura che si chiama Clean Room, che è una specie di ingegneria inversa dove tu riscrivi un software da zero senza mai guardare sotto il cofano il codice sorgente, no, di quello originale. Il problema è che c'è una regola aurea di questa Clean Room che prevede due team separati, uno che studia il programma e scrive le istruzioni e l'altro che programma materialmente al buio. Qui invece ha fatto tutto un unico team, insieme all'intelligenza artificiale addestrata su montagne di codice pescati da internet. È una situazione diversa, insomma. Comunque, il fatto è che non è tanto come andrà a finire questa battaglia tra avvocati e sviluppatori, cioè Artcraft, segniamocelo questo nome, ha mandato un segnale fortissimo al mercato, dimostrando che barriere tecnologiche che prima richiedevano anni di lavoro, che prima richiedevano milioni di dollari di investimenti, oggi si possono abbattere
in una settimana con l'intelligenza artificiale. E per il modello dei software in abbonamento, ecco, diciamo che ad oggi il futuro forse è un po' meno scontato. La notizia positiva è che la nostra radio non si paga. È gratis e continuerà ad esserlo, sia che ci ascoltate in FM, in DAB nazionale o in streaming su play2000.it. Le parole di In Blu 2000. Siamo noi.

debuttavano un quarto di secolo fa ormai. The Fray, americani di Denver in Colorado, persi un po' di vista negli anni, nel senso che forse l'Italia non è mai stato il loro, come dire, mercato di riferimento, ma saranno comunque al Fabric di Milano 5 novembre prossimo. C'è un disco nuovo, tra l'altro uscito la scorsa primavera, il primo senza il cantante storico che aveva mollato la band già nel 2022 per concentrarsi sulla salute mentale, sulla famiglia, sulla vita privata, su altri progetti. Quest'anno per esempio si è ritrovato a fare l'artista di apertura ufficiale nel tour americano di Ed Sheeran, dopo quel pasticciaccio brutto delle defezioni nella line-up dei supporter del tour. Comunque, spigolature di musica oltre alla tecnologia, questo è il nostro pomeriggio insieme su Radio In Blu 2000, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ora con Elisa e Ligabue torniamo indietro al 2007, gli ostacoli del cuore, te la ricordi?

paziente zero, patient zero, potrebbe essere proprio lei, Taylor Swift, che sta passando un momento complicato non tanto da un punto di vista commerciale, che i suoi dischi vanno sempre molto bene, no? Record storico di vendite anche per quest'ultimo. E il singolo principale, il singolo di punta, The Fate of Ophelia, è il tipo di canzone che, come dire, passa in radio più volte al giorno. Il problema però sono i fan, quelli devoti. Non dico integralisti, però quelli diciamo di più lunga data, no? I cosiddetti Swifties, che parlano di un punto di svolta in negativo in questa carriera tutta da ricostruire. Ma quella adesso si è sposata, prende le misure ed è pronta a tornare, dai.

0: burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
4: 2000. 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

0: vero.
1: Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

racconta, raccontata come una canzone difficile ma necessaria, nata dal dolore per la scomparsa della madre, che è quel momento terribile che vorresti non arrivasse mai e in cui a qualunque età succeda ti accorgi all'improvviso che cioè diventi grande in un attimo praticamente. Tornerà dal vivo in questo esperimento nuovo, una residency in un locale temporaneo a Milano, di quelli dove metti il telefonino in busta sigillata, ti godi la serata e di cui sarà anche direttore artistico. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Giornate perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

L'originale era di Pino Daniele, ma torniamo indietro veramente di 20 anni. All'epoca era un duetto con Giorgia, Vento di Passione, e continua a mettere insieme artisti diversi anche in questa nuova versione cantata da Mina, con Ferzan Ospetek che firma la regia del video, dove il protagonista è Luca Argentero. Il disco nuovo si intitola Dilettevoli inedite eccedenze, il terzo volume di questa collana voluta proprio da Mina per mettere insieme materiale conservato negli anni e mai pubblicato, insomma, no? Delle cover tecnicamente rimaste in un cassetto. Di solito, se una canzone rimane in un cassetto, c'è un motivo preciso, no? Spesso, come dire, l'idea è interessante, ma poi la realizzazione non rende giustizia. Però, ascoltandolo, questo disco di Mina, diciamo che questo rischio non c'è. Ecco, come sempre del resto. Le parole di In Blu 2000, ora con Ariana Grande.

La canzone che dà il titolo al disco nuovo di Ariana Grande, Petal, nuovo si fa per dire visto che c'è stato un tour mondiale nel frattempo concluso adesso lo scorso settembre. Tra poco anche l'informazione, altro tipo di notizie, le ultime dall'Italia e dal mondo. State con noi in Blu 2000 News.

0: Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: TV 2000.
1: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
1: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
1: tv2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli da martedì scorso per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, ha ripreso oggi la sua ordinaria attività lavorativa, concelebrando anche messa al decimo piano dell'ospedale Gemelli, come già aveva fatto anche ieri mattina. L'ultimo bollettino, diffuso dai medici curanti del pontefice Luigi Carbone e Stefano Margaritora, offre il quadro di un paziente in progressiva e costante ripresa. Nel mondo un bambino su quattro sotto i 5 anni d'età vive in condizioni di grave povertà alimentare. Quasi la metà dei decessi in questa fascia d'età infantile è causata infatti in primo luogo dalla malnutrizione. Sconcertanti i dati su questa emergenza planetaria forniti dalla ONG Save the Children.
2: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta, costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, Italia gli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Violenze, abusi e i danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese, appunto, quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Montagna è stata inaugurata oggi a 3.830 metri di quota la nuova capanna Carrel lungo la Cresta del Leone sulla via normale italiana di salita al Cervino, al rifugio destinato a diventare un indispensabile punto d'appoggio per gli alpinisti diretti alla vetta. È stato realizzato circa 50 metri più in basso rispetto al precedente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: di burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
0: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce.

7 agosto prossimo al Circo Massimo di Roma, 7-8, con LCD Sound System a fare apertura per Harry Styles nel pomeriggio di In Blue 2000 Feast. A Madrid stavo guardando Catriel e Paco Amoroso, a Dallas un sacco di nomi interessanti che suoneranno prima di lui dal vivo, e c'è anche questo nome che avevo segnalato a Francesco Filippi già qualche settimana fa, non so se avete presente, non si chiama Tears for Fears, che apriranno a Londra per Harry Styles. Sarà una questione anagrafica, però mi suona tanto strano. Però sono tante le cose su cui non abbiamo tutti, come dire, un'opinione allineata. Vi ricordate per esempio gli NFT? Quelle immagini digitali che, cos'era, 2021-2022, periodo della pandemia, insomma, venivano scambiate a prezzi incredibili. Ecco, facciamo un piccolo punto della situazione, proviamo a riavvolgere il nastro. Per un paio d'anni il mantra era soltanto quello, no? NFT, non fungible token. Cioè l'idea di fondo, spiegata ai non addetti ai lavori, era geniale nella sua semplicità. Tu potevi fare pure uno screenshot dell'immagine, no? Sul telefonino, potevi fare la fotografia della fotografia, sicuro, potevi creare una copia di un file, ma solo il proprietario aveva la firma digitale autentica sulla blockchain, cioè il Louvre del digitale, l'equivalente informatico del collezionismo d'arte, dove queste immagini pixelate venivano piazzate al prezzo di un quadro di Picasso, capito? L'emblema di questa febbre collettiva è stato il Bored Ape Yacht Club. Scimmie disegnate con espressioni stanche, qualcuna con la corona, qualcuna con i raggi laser dagli occhi, una che mastica, ce n'erano veramente tante diverse. E nel settembre 2021 la storica casa d'aste, no, Sotheby's, ne ha venduto un lotto da 101 per, prova a dire, 24 milioni di dollari, 24. E nel frattempo la mania degli NFT contagiava chiunque. La NBA americana, no, il basket, lanciava i top shot, clip, video delle schiacciate che venivano vendute come pezzi unici. Cioè, perché guardartela gratis su YouTube quando puoi pagare un sacco di soldi per dire che quel file è tuo e basta? Anche in Italia ci siamo difesi bene, c'è questo imprenditore divulgatore Marco Montemagno che ha lanciato i suoi Crazy Fury. Comprare quel token ti dava diritto ad entrare nel suo gruppo Discord a fare due chiacchiere proprio con lui. Oggi fai un giro sul mercato secondario di OpenSea, quelle stesse figurine viaggiano tipo 2-3 dollari, cioè praticamente il costo di un cappuccino. Perché poi è arrivato il 2022, cioè, e i mercati hanno presentato il conto, il mondo piano piano è tornato alla normalità, nessuno voleva più comprare, le scimmie sono sparite dalle foto profilo dei VIP e il valore è crollato. La pietra tombale, con quel pizzico di cinismo britannico che aiuta sempre tanto, l'ha messa questo tizio che si chiama Adam Black. È un informatico della vecchia guardia, insomma, un nome un po' da addetti ai lavori, tra i padri fondatori della cultura cyberpunk degli anni 90, commentava questa famosa Bored Ape, la scimmia, acquistata da Justin Bieber per 1.300.000 dollari, e ha fatto un calcolo spietato. Oggi quell'immagine vale zero, anzi, visto che per trasferire il titolo sulla blockchain devi pagare le commissioni di rete, il suo valore reale, cioè, è negativo. Se anche la vuoi vendere, devi pagare tu quello che se la compra. Pagare per sbarazzarsi di una scimmia digitale da 1.000.000 di dollari. Se non è questa la rappresentazione perfetta dell'estetica di questo pezzo di terzo millennio che stiamo vivendo, poco ci manca, insomma. Con i Tears for Fears che fanno da gruppo spalla Harry Styles, che è fortissimo, per carità, un artista enorme, però io proprio una cosa del genere non la posso concepire, perdonatemi, le parole di Blue 2000.

0: ti amo.
1: C'è anche Aiello nel pomeriggio di In Blu 2000. Da novembre lui sarà dal vivo nei club, i biglietti sono già in prevendita. Stavo guardando, cambiamo completamente discorso, stavo guardando questa ricerca che mi sembrava interessante soprattutto quest'anno, perché con Francesco Filippi in regia ci siamo organizzati per gestire da casa, lavorando in maniera organizzata e coordinata ma da remoto. Perché? Prima del 2020 lavorare da remoto era un po' il sacro graal dei lavoratori, no? Di alcuni lavori almeno, perché non tutte le professioni si prestano allo stesso modo, però ce l'avevamo tutti quell'idea. Tu, portatile, cappuccino e la libertà assoluta di lavorare in pigiama, capito? O al bar, vista mare. Poi è arrivata la pandemia, il mondo si è fermato e quel sogno è diventato all'improvviso, cioè la realtà, la quotidianità. Soltanto che il tavolino vista mare in realtà era il tavolo della cucina, da condividere con compagni, con figli, la spesa da mettere a posto, il wifi che prende a fasi alterne. Oggi che la tempesta è passata però, lo smart working, o lavoro ibrido tecnicamente, no? Per dirla elegante, è diventata una conquista irrinunciabile. Noi lo dicevamo già allora, che se non ci fosse stata la disgrazia, capito, del lockdown, non saremmo qui oggi a parlarne come di una conquista, cioè non ci saremmo proprio mai arrivati. Inutile girarci intorno. Per molte persone lavorare da casa è una salvezza, è quel fattore che ti permette di incastrare la vita privata, la spesa, i figli, le scadenze, senza impazzire nel traffico, no? Per molte persone, se una nuova offerta di lavoro non comprende almeno un paio di giorni da casa, cioè non la prendono nemmeno in considerazione. Quindi tutto bellissimo? Così possiamo concludere? Più o meno, perché adesso che l'entusiasmo iniziale, come dire, si è posato, la scienza ha iniziato a fare i conti e i risultati sono ironici, perché c'è questo gruppo di ricercatori finlandesi che ha deciso di vederci chiaro. Hanno preso un gruppo di lavoratori ibridi, quindi lavorano un po' da casa e un po' in ufficio. Gli hanno messo addosso degli accelerometri, quei sensori che tracciano tutti i movimenti, e hanno messo a confronto i giorni in ufficio con quelli passati a casa. C'è questo studio che si chiama Workday che ha mostrato una fotografia spietata di queste nuove routine. Buone notizie prima. Nei giorni di smart working si dorme di più. 15 minuti ogni notte, un quarto d'ora benedetto che rubiamo alla sveglia perché non ti devi vestire, non devi correre a prendere i mezzi. E fino a qui tutti felici. Il problema però arriva subito dopo, perché i dati raccontano che nei giorni di lavoro da casa passiamo mediamente 45 minuti in più seduti o addirittura sdraiati, cioè tre quarti d'ora in più immobili, perché crolla clamorosamente il tempo che passiamo in piedi, si azzera quell'attività fisica leggera e sparisce del tutto quel minimo di movimento moderato che facevamo tutti senza nemmeno pensarci, no? La spiegazione è disarmante nella sua semplicità. Cioè, a casa non abbiamo le scrivanie regolabili degli uffici, non ci alziamo per andare alla macchinetta del caffè a fare due chiacchiere col collega del piano di sopra, no? E soprattutto abbiamo eliminato lo spostamento casa-lavoro, quei 10 minuti a piedi per andare in stazione, per correre dietro l'autobus, per pedalare verso l'ufficio, sparito. Sostituito tutto da un comodo e devastante tragitto tra letto e la sedia del posto di lavoro in casa, insomma. L'ironia di fondo è fantastica, cioè abbiamo lottato anni per conquistare la libertà di lavorare da casa per stare meglio e il risultato è che ci siamo trasformati in statue di sale. 15 minuti di sonno in più, per carità, ma con la schiena a pezzi e il rischio cardiovascolare che ringrazio, perché è strettamente legato all'attività fisica. I ricercatori finlandesi, con eleganza estrema, ci ricordano che la sedentarietà prolungata fa male. Suggeriscono di fare le pause, di alzarci ogni tanto, di muoverci, ma la verità è che lo smart working ha messo a nudo un classico dell'umanità, cioè quando muoversi non è un obbligo, l'essere umano sceglie quasi sempre la divanoterapia. Quindi la prossima volta che ci troviamo in quella condizione di lavorare da casa, godiamocelo quel quarto d'ora di sonno in più, ma poi per favore alziamoci a fare un giro, tanto la radio te la puoi ascoltare anche dal telefonino. E con questa perla di saggezza mi fermerei. Siamo arrivati alla fine di questo pomeriggio insieme, grazie a Francesco Filippi per la regia. Se vi va l'idea, noi ci siamo ancora ad ascoltare musica, a parlare di tecnologia e dintorni domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole. Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Federica.
1: Con te ci spostiamo poi in diversi comuni, tra cui Ostuni e tanti altri centri pugliesi, per parlare del Festival della Cooperazione Internazionale, che è arrivata alla sua 10ª edizione, come filo conduttore Civiltà dell'Amore, Civiltà della Terra. Alessandro.
2: Esatto, è il decennale, un festival che è molto in crescita. Quest'anno i comuni di Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, Francavilla Fontana, Latiano e Lucera, quindi anche due province diverse, Brindisi e Foggia, hanno ospitato circa 20 iniziative con oltre 2.500 partecipanti in presenza, ovviamente a quali si aggiungono poi le persone collegate online in occasione di alcuni appuntamenti. Quindi è stato un evento molto importante che, ricordiamo, è organizzato da AIFO Bologna con i gruppi pugliesi dell'associazione e della RIDS, che è la rete che riunisce diverse associazioni ed enti del terzo settore.
1: Senti, si parla di cooperazione internazionale, che è al centro di questo, che poi al di fuori, in realtà adesso dal punto di vista dei giornali, insomma della comunicazione in generale, se ne parla poco, Alessandro, di cooperazione internazionale, che invece è una cosa molto importante e il nostro paese ci si è sempre dedicato molto.
2: Certo. Ecco, a proposito di cooperazione internazionale, il festival ha proprio posto al centro la necessità di ripensare quella che è la policrisi contemporanea, che viene segnata da guerre e disuguaglianze, ma anche fragilità sociali e contrapposizioni, perché la cooperazione internazionale è fatta di diverse sfaccettature e noi in questo festival abbiamo inteso proprio analizzarle un po' tutte.
1: Voi avete intervistato Franco Colizzi, medico psichiatra, che è il coordinatore del Festival della Cooperazione Internazionale. Sentiamolo.
3: Il tema di fondo del Festival, Civiltà dell'Amore, Civiltà della Terra, tema che poteva sembrare semplicemente utopico, assolutamente di là da venire, ma che invece attraverso le relazioni e i dibattiti che sono svolti in particolare nei quattro dialoghi di civiltà del festival hanno mostrato come vi siano già in atto sul pianeta moltissime iniziative, moltissime esperienze, non solo intellettuali ma anche concrete, che vanno proprio nella direzione di nuovi principi di convivenza civile tra gruppi, stati, popoli sulla Terra, e nella direzione anche di una convivenza centrata sull'amore concreto, sull'amore fraterno, sull'amore solidale, sull'amore politico.
1: Ecco, in tutti questi panel, che cosa è uscito di nuovo? In che direzione sta andando la cooperazione internazionale, che in questi decenni è profondamente cambiata, Alessandro?
2: Indubbiamente al centro del festival c'è stata la pace, la disabilità e la custodia dell'umano, perché come dicevo prima, la cooperazione internazionale è fatta di diverse sfaccettature. E quella della custodia dell'umano è molto importante. Infatti noi abbiamo realizzato un convegno nazionale molto importante che si chiama Salute e Inclusione, progetto di vita indipendente, che è stato ospitato presso la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni. E insomma, si sono messe al centro istituzioni, professionisti sanitari, accademici e terzo settore, attorno proprio ai temi della riforma della disabilità e della costruzione

0: vi sono tre impegni che il festival assume. Il primo impegno è quello di dare attuazione concreta al patto di collaborazione che è stato sottoscritto 2 anni fa tra il comune di Ostuni, il comune di San Vito dei Normanni e la città ucraina di Kobleve, che si trova affacciata sul Mar Nero. Il secondo impegno riguarda la proposta di sviluppare sui territori una importante e forte campagna di informazione e formazione adeguata per tutti gli attori, e saranno numerosi, che devono essere coinvolti nella elaborazione del progetto di vita. Infine, il terzo impegno, ma anche appello, aderire al progetto nazionale delle comunità amiche delle persone con demenza, stimolando le proprie associazioni, avviare delle esperienze concrete.
1: E allora, tanti i temi e tanti gli impegni, come abbiamo sentito. Alessandro, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, a presto.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra. Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare di un fatto che ormai sta un po' affliggendo i nostri ospedali, pronto soccorsi da diverso tempo e in diverse città e zone d'Italia. Stiamo parlando delle aggressioni al personale sanitario, appunto, o nei pronto soccorso o negli ospedali in generale. Che cosa è successo da voi, Maria?
3: Sì, negli ultimi giorni in 2 diversi ospedali dell'Umbria, prima città di Castello, è stato aggredito un infermiere, qualche giorno dopo all'ospedale di Foligno 2 medici, e quindi diciamo che è un tema che ci riporta un po' a trattare, insomma, una questione molto, molto attuale, perché come dicevi tu le aggressioni al personale sanitario purtroppo sono sempre più frequenti. Nell'ultimo caso, quello del San Giovanni Battista di Foligno, dopo che i sanitari non avevano reputato necessario somministrare un farmaco a una paziente, un familiare che era con lei li ha aggrediti verbalmente e quindi insomma è stato poi denunciato per minaccia pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio ovviamente, perché in quei minuti concitati tutto il reparto si è bloccato.
1: Certo.
3: E poi per resistenza a pubblico ufficiale. Ovviamente questo ha chiamato in causa anche un po' un'analisi di quelle che sono poi le problematiche all'interno degli ospedali, all'interno soprattutto del pronto soccorso. In questo caso parliamo del pronto soccorso della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Foligno, e quindi ne abbiamo parlato, abbiamo chiesto conto a chi poi quotidianamente opera e lavora, in questo caso il CIMO, che è il sindacato dei medici, per capire un po' quella che è la situazione all'interno dei nostri presidi.
1: E adesso poi insomma lo capiremo bene e capiremo anche quali sono le soluzioni secondo loro. Allora, avete intervistato Francesco Corea, che è segretario aziendale CIMO dell'USL Umbria 2, sentiamolo.
4: Gli elementi predittivi di un episodio di violenza a carico dei sanitari in genere sono sempre gli stessi: le lunghe attese, l'ambito pertinente al pronto soccorso, un operatore sanitario in genere femminile, alcune tematiche sanitarie che in genere non trovano una facile risposta nelle reti di cura territoriali. Questo insieme di elementi sovrapposti a problematiche di disagio socio-economiche o diciamo di varia natura possono essere associati a questi incidenti. Purtroppo il pronto soccorso ci vanno a sbattere tutte le situazioni di maggior tensione, che sia un problema di psichiatrico, un problema di tossicodipendenza, piccoli problemi che non trovano una risposta da parte del medico di famiglia, da parte delle cure territoriali, arrivano qui in pronto soccorso, e qui si cerca di parare la matassa. Anche un accesso inappropriato, no? Perché molti motivi d'accesso al pronto soccorso non sono di rischio di vita o condizioni potenzialmente a rischio di vita. Dobbiamo cercare di potenziare le reti di cura territoriali in modo tale da portare in pronto soccorso solo gente che sta male veramente, gente che ha problemi gravi e non banali problematiche, che devono trovare una soluzione dignitosa.
1: Sì, proprio così, insomma, si creano situazioni di tensione anche per il sovraffollamento dei

0: pronto soccorso che non dovrebbe esserci. Questo crea molti disguidi. Questo non giustifica ovviamente
1: No,
0: le
1: certo.
0: aggressioni, neanche quelle verbali, ma Corea faceva un'analisi precisa, no, della situazione.
1: Sì, un tema insomma che stiamo anche questo toccando con mano, soprattutto negli ultimi tempi, è quello degli ospedali e delle case di comunità che sono dei presidi territoriali che servono, che serviranno, che servirebbero per dare risposta a tutte quelle problematiche che non necessariamente richiedono insomma l'ingresso all'interno del pronto soccorso. Quindi secondo il sindacato dei medici, che poi è anche parte dell'Osservatorio Nazionale contro l'aggressione a carico dei sanitari, quello che viene delineato è un problema che va risolto, diciamo, a monte, potenziando quindi la sanità territoriale attraverso queste strutture che poi vanno a pesare meno sul carico di lavoro nel pronto
0: Nel pronto
1: soccorso.
0: soccorso.
1: Anche se poi si parla di altre questioni legate poi alla sicurezza poi del pronto soccorso e comunque del presidio ospedaliero, ma da quel punto di vista, almeno per quanto riguarda il San Giovanni Battista di Foligno, secondo l'osservatorio appunto del CIMO, quello che si poteva fare in termini di sicurezza per garantire la sicurezza ai sanitari e anche ai pazienti, finora
0: È stato
1: è stato
0: fatto.
1: fatto.
0: Sentiamolo ancora, Corea.
2: Nei punti critici ci sono le porte col codice numerico, per cui solo chi sa il codice numerico può entrare. L'ospedale è presidiato almeno dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì c'è il posto di polizia. È difficile, ecco, diciamo, fare di più senza, diciamo, calpestare la privacy dei degenti. Io, ecco, trovo un clima positivo da parte della direzione sanitaria, da parte dell'azienda. C'è da fare un lavoro a monte, ecco, dobbiamo secondo me evitare di sovraccaricare il pronto soccorso, dobbiamo fare uno sforzo nel dare più risorse e più chance di cura fuori dall'ospedale.
0: Insomma, l'ha ripetuto, ha ribadito il concetto di potenziare le case di comunità, gli ospedali di comunità. D'altronde anche dicono che queste nuove strutture sono fatte per i pazienti, ovviamente, per le persone che non hanno dove rivolgersi, e si sta un po' anche ridefinendo tutto, no? Il sistema della sanità territoriale, perché anche il medico di base sta modificando il suo modo di operare e verrà più o meno inglobato nelle case di comunità, Maria.
1: Sì, insieme ad altri professionisti ovviamente bisogna creare una vera e propria rete che permetta, soprattutto diciamo nei casi anche cronici, quindi magari quei pazienti che hanno delle malattie croniche e che necessitano insomma di un'assistenza e che quell'assistenza non può essere insomma data a livello di pronto soccorso, ma a livello di strutture che operano diciamo in quel settore. Poi ovvio il pronto soccorso per purtroppo insomma questioni di ben altra natura e anche di particolare gravità, pensiamo ad esempio agli incidenti, pensiamo insomma a tutte quelle cose che richiedono purtroppo
0: Certo,
1: un
0: un
1: intervento
0: intervento
1: immediato e
0: immediato,
1: d'urgenza.
0: certo. E allora, vediamo soprattutto come si sviluppa la medicina territoriale, che darebbe un bel respiro, e sperando che comunque tutto questo poi, insomma, non debba poi ricadere sul pronto soccorso, ma non sto parlando poi delle persone appunto che si comportano in maniera aggressiva, e quello è un altro discorso ancora. Maria, grazie per essere stata con noi. E
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, stiamo chiamando la nostra ospite, ma intanto introduci tu.
3: Allora, parliamo di quello che sarà la finale, di un contest musicale che si svolgerà come seconda edizione domenica 18 ottobre presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno, che si intitola Saronno Famosi. Un contest che è organizzato dalla nostra emittente Radio Orizzonti, ma con gli oratori della città, con la Federazione degli Oratori Mugnesi, col Comune di Saronno, per cercare di andare a valorizzare quelli che sono i talenti dei giovani e quest'anno anche di quelli un po' meno giovani. 15
0: Un
3: cantanti
0: po'
3: che sono
0: meno
3: arrivati.
0: giovani, che significa che anche noi possiamo concorrere, Massimo. avremmo
3: no, tu
0: potuto.
3: No, perché sei giovanissima, quindi non fai parte della seconda categoria.
0: Ah, ho capito, non sono più in tempo, ma magari l'anno prossimo.
3: Fai parte della categoria Young ancora, da 14 a 35, da 36 a 100 i senior.
0: Ho capito, no, io Young sicuramente. Allora, ci ha raggiunto Anna Galoppo, che è la presentatrice. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti. Comunque anche Massimo parteciperà l'anno prossimo perché canta benissimo.
0: Ah, lo vedi? Però lui è senior. E mi spiace, d'altronde non è che adesso possiamo concorrere tutti nella stessa squadra. Ecco, allora Anna, siccome noi ne avevamo già parlato di questo bel contest, sì, ci dici le novità di quest'anno?
4: La novità, oltre alla categoria senior,
0: sì,
4: che appunto abbiamo introdotto, quindi avremo anche un premio per il senior, che è il primo classificato per la registrazione di un brano in studio di incisione. Avremo ancora i premi per i primi tè, il primo classificato, come è successo l'anno scorso, avremo ancora produzione, registrazione, post-produzione, pubblicazione audio professionale del proprio brano a cura di Snowblab. Una novità è il premio social,
0: sì,
4: che ci sarà, dove sono stati fatti questi video che per ogni gruppo sono stati messi all'interno di 24 ore, dovevano essere votati, ripostati, quindi quello che sarà stato più votato e ripostato, che avrà più like, riceverà un premio. E avremo anche un premio per la band, che è stato offerto da Albero Musicale, e la miglior band verrà premiata, quindi diciamo una novità anche questa.
0: Beh, insomma, sì, è un contest ricco, ci sono i solisti, ci sono le band, come tu hai detto, ci sono anche i cori. Massimo, come vengono reclutate le persone?
3: Attraverso un bando che è uscito nell'aprile dell'anno scorso e un po' ha coinvolto quasi tutte le province della Lombardia. Infatti abbiamo anche cantanti che sono arrivati in finale e che provengono dalla Valtellina piuttosto che dalla Modi o da Pavia. E poi c'è questa giuria che li voterà. Il presidente di giuria sarà il cantante Nesli, che ha partecipato anche al Festival di Sanremo negli anni passati, che è fratello di Fabri Fibra, e c'è anche uno speaker di Radio in Blu che fa parte della giuria.
0: Fanno parte della giuria e loro adesso c'è la conclusione, sarà domenica prossima, e quindi che faranno? Si esibiranno e poi c'è la giuria o si sono già esibiti? Raccontatemi com'è, Anna.
4: Sì, allora abbiamo fatto solo le selezioni,
0: sì,
4: tre selezioni, quindi i finalisti rispetto all'anno scorso, anche questa è una novità, sono già quelli che si esibiranno, quindi sono 10 Young,
0: sì,
4: e 5 senior,
0: sì,
4: e si esibiranno una volta sola. Rispetto all'anno scorso invece avevamo fatto una semifinale, diciamo, sul palco.
0: Ah, quindi sarà la serata, proprio la serata finale, ma le band fanno parte di questo
4: sì,
0: insieme?
4: Sì, sì, sì, sì. Si esibiranno, sono proprio 15, la scaletta appunto è molto fitta,
0: sì,
4: che si esibiscono uno dopo l'altro, poi vabbè l'ordine è stato scelto anche in base alla parte tecnica, quindi le band occupano più tempo,
0: certo,
4: però saranno tutti mischiati, e saranno mischiati anche i senior e gli Young. Quindi abbiamo mischiato tutto durante l'esibizione.
0: E poi quindi verranno votati
4: ecco, la giuria, non so se hai già parlato della giuria, Massimo?
0: No, prego, prego.
3: Ho detto solo i nomi, prego. Solo i nomi.
4: Ah, ok. Sì. Niente, che appunto abbiamo presente in giuria, sarà Nesli.
0: Sì, ci ha detto,
4: appunto,
0: sì.
4: Ecco, e si esibiranno ancora i tre finalisti dell'anno scorso. Abbiamo dato la possibilità a loro di potersi esibire questa volta, ma in un modo diverso, perché l'anno scorso erano molto angosciati,
0: certo,
4: e tesi, quindi sono molto felici di essere dall'altra parte, però hanno ancora dei ricordi bellissimi
0: del contest.
4: Si sono creati.
0: Gli è servito vincere il contest?
4: Tantissimo, non hanno mai smesso di cantare da allora, perché sono stati invitati ad eventi, hanno fatto già il secondo singolo.
0: Vedi, però, hai capito, sì, Massimo.
4: Questa è una cosa bellissima.
0: Massimo, siete un trampolino di lancio, veramente.
3: Vedremo, ma quello che è stato bello è che i tre vincitori dell'anno scorso, i primi tre, hanno fatto,
0: sì,
3: amicizia tra di loro,
0: sì,
3: durante la serata della finale, e questa amicizia è andata avanti anche artisticamente, perché magari si esibiscono in duetti o a tre. No, quindi questo è molto bello anche tra ragazzi.
0: Veramente, è un centro di energie varie. Allora io faccio ovviamente in bocca al lupo ai finalisti e ringrazio moltissimo voi due. Anna Galoppo, grazie.
4: Grazie, grazie della possibilità di raccontare di questo bellissimo festival.
0: Grazie, grazie, grazie a Massimo come al solito.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Territorio Parla torna domani.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
3: Pirandello, un anno di novelle.
2: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
3: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su Inblu 2000.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Al terzo giorno del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove martedì è stato operato al polmone destro, prosegue costante la ripresa di Papa Leone XIV. Stamattina il pontefice ha eseguito i controlli di routine, spiega il bollettino medico odierno sulle sue condizioni, che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, spiegano i medici che lo hanno in cura. Papa Leone ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente, il decorso post-operatorio procede in modo regolare, conclude il bollettino medico appunto sulle condizioni del Papa. Conflitto in Ucraina, Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. Il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare, affermano tali fonti. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri. Intanto si scatena l'ira verbale del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export del gasolio russo, afferma Mosca. Non solo non hanno accolto questo accordo, ma lo hanno criticato aspramente, osserva il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. La premier Meloni aveva definito molto rischiosa l'intesa Washington-Mosca sul gasolio. In una società come quella italiana, dove crescono disagio sociale e povertà più o meno nascoste, il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia oggi.
1: Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi con un incremento del 349% rispetto al 2006, 835 milioni di euro complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
2: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo l'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
1: Alessio Orlandi, Lignano Studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Saronno è la farmacia Taglioretti in via Portici 6. Risponde al numero di telefono 02 960 2370. I film in programmazione a Saronno sono presso il cinema Silvio Pellico alle 17 e alle 20 Carlo Acutis, il giovane santo. Presso il cinema Prealpi alle 17 e alle 21 il film The Bible Files.
1: Venerdì 16 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi, in collaborazione con Radio Orizzonti in Blu e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.
0: Saronno. Domenica 18 ottobre alle ore 17.30 presso il Teatro Giuditta Pasta, finale del contest Saronno Famosi con 15 finalisti. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro sul sito internet presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta.
1: Dal 17 al 25 ottobre, presso la Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2 a Saronno, 21esimo Saronno Photo Festival. Sabato 17 ottobre alle ore 16 l'inaugurazione e sabato sempre 17 ottobre alle ore 17 incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi.
0: A Saronno, sabato 17 ottobre alle ore 21, presso l'oratorio di Cassina Ferrara in via Larga 3, spettacolo Francesco il suo Natale. L'ingresso è libero.
1: E sempre a Saronno, dal 17 al 25 ottobre, presso Villa Gianetti in via Roma al 20, mostra 120 foglie morte, mostra con le 12 biciclette storiche. Orari della mostra sono sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Martedì e giovedì anche al pomeriggio, negli orari di apertura della villa.
0: Sabato 17 ottobre dalle 17 alle 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità, un incontro per ritrovare la calma, l'armonia, la connessione con se stessi. Per iscrizione contattare Tiziana al numero 335 83 77 93.
1: Programma della festa del trasporto del crocifisso si inizierà lunedì 19 ottobre fino a mercoledì 21 alle ore 10 con la Santa Messa, giornate eucaristiche giovedì 22 ottobre alle ore 21 in San Francesco, Santa Messa solenne venerdì 23 e 24 in tutte le parrocchie ad orazione eucaristica, sabato 24 alle ore 18 in prepositorale Santa Messa, domenica 25 ore 10 sempre la Santa Messa in prepositurale, alle ore 15.30 partendo da Piazza Libertà solenne processione con il Santissimo Crocefisso, lunedì 26 alle ore 10.30 sempre in prepositurale Santa Messa a suffragio dei defunti della comunità pastorale.
0: Decanato di Saronno propone per mercoledì 21 ottobre dalle ore 21 alle ore 22.30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo, Esodo e delle 10 parole.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.
3: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca in microfoni con Agostino Masini.
4: Buongiorno a tutti.
3: E oggi il nostro ospite è l'avvocato Filippo Germinetti, presidente dell'associazione Proprietà Edilizia Ape Saronno, aderente a Confedilizia. Non so se ho detto tutto.
5: È perfetto.
3: Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno, ben ritrovato. Anche lei ogni tanto viene a trovarci, certo. Il nostro ospite. Diamo anche il numero di telefono della radio se qualche ascoltatore volesse telefonare: 02 960 27 28.
4: Bene. Buongiorno avvocato, tutto bene?
5: Proprio bene, sì, grazie.
4: Avvocato, cominciamo col mettere in evidenza, l'Europa è in fermento, in Spagna si stanno lamentando, in Francia si stanno lamentando, in Italia si stanno lamentando, i giovani scendono in piazza per il problema casa, un problema che è annoso, che in questo momento è alla ribalta in Europa ma anche in Italia. In Italia abbiamo l'81% che sono proprietari di casa, il 19% è in locazione. È questo 19% che sta mettendo in risalto il problema della casa. Lei può farci una panoramica a livello nazionale e poi ci tuffiamo nella realtà saronnese.
5: Ma dal punto di vista delle locazioni, se consideriamo che noi siamo una popolazione di 59 milioni di abitanti e che abbiamo appunto l'80% di immobili di proprietà, togliamo quegli 8 milioni di minorenni, rimane una quota di maggiorenni che mette in locazione mediamente intorno agli 8 milioni di abitazioni. Oggi parliamo di locazioni ad uso abitativo, esclusivamente ad uso abitativo, e stiamo parlando appunto di circa 8 milioni di immobili destinati a questo scopo. Non si dimentichi che una pari quota riguarda immobili sfitti, perché noi abbiamo un paese ad alta concentrazione di immobili e ha una decrescita demografica, quindi c'è un problema di soprattutto di organizzazione, di coordinamento, perché la quota di immobili destinati ad uso locativo è molto inferiore rispetto agli altri paesi. Gli altri paesi, soprattutto quelli nord europei, sono molto più abituati alla mobilità sul territorio, alle locazioni, si spostano diciamo molto più facilmente. Noi abbiamo un territorio con particolari caratteristiche, perché abbiamo dal punto di vista urbanistico ed edilizio degli immobili che non si demoliscono dopo 40-50 anni, ma che sono in piedi da 400-500 anni, quindi anche questo ci fa trovare un po' in difficoltà rispetto al resto d'Europa. Per quanto riguarda la necessità di case, al di là di quello che è poi l'aspetto politico, di contrasto partitico, che cosa? È evidente che dobbiamo fare fronte. Prima di tutto, un aiuto adesso potrà arrivare dal piano casa per il recupero di circa 60.000 immobili.
4: 10 miliardi hanno stanziato.
5: Certamente, perché devono essere comunque, perché le case sfitte, cioè tra questi 8 milioni di case sfitte ci sono molti immobili che sono di proprietà ALER, che sono di proprietà di enti regionali o che
3: comuni,
5: che sono in stato di abbandono e che quindi hanno bisogno di essere rimessi sul mercato per essere offerti alla cittadinanza, quindi la necessità è reale.
4: Avvocato, prima di tuffarci nell'argomento di oggi che è la locazione, vorrei che lei faccia un appunto anche su Saronno. Le città, soprattutto nel settentrione, si stanno svuotando. Lei prima ha adoperato la parola mobilità, anche da noi c'è la parola mobilità nel problema della casa. A Saronno com'è la situazione? E poi parliamo all'argomento che interessa il nostro ascoltatore, che è la locazione. Un piccolo flash sulla mobilità e perché anche Saronno si tende ad andare nei paesi piccoli.
5: Allora, intanto è un mercato che è continuamente in fermento. Abbiamo distinzioni da compiere tra le necessità del nord e del sud, perché qui c'è una divaricazione. Nel sud abbiamo molti più immobili sfitti, abbandonati, non locati rispetto al nord. E nel nord le esigenze sono sempre maggiori perché comunque qui, parliamo in termini molto, molto banali, qui c'è lavoro, qui le persone si trasferiscono. Quando le persone si trasferiscono nelle grandi città, alimentano insieme all'afflusso turistico, alimentano una crescita dei prezzi per quanto riguarda le compravendite e le locazioni. Il che vuol dire che i giovani fanno sempre più fatica a trovare degli immobili in posizioni confortevoli, e anche rispetto a quello che è il territorio saronnese, dove i canoni sono abbastanza aumentati nel corso del tempo, io vedo molto, cioè noi abbiamo sott'occhio una serie di richieste di persone che preferiscono trasferirsi nei comuni circonvicini perché le locazioni costano meno, no, questo è un panorama, come dire, a macchia di leopardo.
4: Alla fine ci ritorniamo. Mm-hmm. Ecco, avvocato, soprattutto per chi ci sta ascoltando, ma anche per noi in questo studio, lei ha fatto ultimamente un convegno sulla locazione, molto bello, io l'ho presente. Vorrei che lei ripeta con la chiarezza che è sua abitudine ai nostri radioascoltatori i vari contratti di locazione. Io mi sono preso la nota in quella serata, li recito, poi lei lentamente me li può espletare uno per uno. Il canone libero, il canone a uso foresteria, le locazioni brevi, la locazione a canone convenzionato e la locazione per gli studenti. Ecco, lei gentilmente ci può dire quali sono le caratteristiche di questo contratto e le agevolazioni fiscali che hanno queste persone che affittano questi locali? Cominciamo col primo. Canone libero, il 4+4 classico.
5: Allora, la locazione a canone libero implica anche una struttura contrattuale. Ecco, partiamo da questo concetto. Ci sono, se io ho un immobile di proprietà o comunque che intendo mettere in locazione ad uso abitativo, devo, in relazione allo scopo che voglio raggiungere, uno scopo di durata, uno scopo di uso, devo necessariamente entrare in uno dei sei mondi che giuridicamente sono disponibili. Non posso fare di testa mia un contratto come mi pare, oppure, ma tantomeno quello che è l'uso di fatto, la locazione di fatto, che viva Dio negli ultimi anni è abbastanza allontanata dal nostro panorama. Partiamo quindi da quella che può essere una locazione di lunga durata, un immobile messo a reddito, un immobile che non necessita al proprietario se non per quello che è il canone che intende ritrarre. Qui le parti sono libere di indicare quello che credono nel contratto, fermo restando che...
4: Scusi, ci sono dei contratti standard per questo?
5: Allora, per quanto riguarda il 4+4 non ci sono contratti standard. Noi abbiamo, come associazione, abbiamo chiaramente un nostro testo che tende a tutelare i proprietari, ma bisogna rispettare quelli che sono i parametri della legge 431 del 98 che li ha introdotti. E quindi un contratto di 4 anni+4 anni vuol dire che allo scadere del primo quadriennio il proprietario non può rientrare nel negare la rinnovazione del contratto se non avesse delle particolari esigenze per sé, propri figli, perché lo deve occupare.
4: Scusi, detto, non può negare il rinnovo del contratto, capito bene?
5: Sì, non può negare, il contratto si rinnova automaticamente. Io potrei inviare un diniego di rinnovo alla prima scadenza, ma soltanto per i motivi ben precisi previsti dalla legge, altrimenti io il contratto lo fermo per 8 anni, così come nelle locazioni commerciali, nel 6+6 il contratto va avanti per 12 anni. Questa è la regola. Quando si stipula un contratto di locazione a canone libero, si può accedere alla cedolare secca con un 21% di tassazione, una flat tax che si paga
4: 21%,
5: lo si paga in due rate a conto e saldo, quindi come dire, rimane al di fuori di quello che è l'imposta sui redditi. Uno può scegliere invece la regola, diciamo, di base, quindi farlo rientrare tra i propri redditi, ma per tutta una serie di ragioni che poi vanno sempre calibrate in relazione ai redditi della persona. Vero è che
4: in questo contratto c'è anche il diritto di prelazione nel caso che dovesse vendere il proprietario questo appartamento in affitto?
5: Allora, le parti da questo punto di vista possono anche stabilire che non esiste un diritto di prelazione, ok? Cioè,
4: devono scriverlo?
5: Devono scriverlo, assolutamente. Diversamente rimane sempre il patto di prelazione. Quindi se l'immobile viene venduto, deve essere preferenzialmente venduto, occupato, l'inquilino deve essere interpellato con quella che viene chiamata denunziazione. E quindi una comunicazione che ha delle particolari caratteristiche che deve mettere l'inquilino nelle condizioni di esercitare la prelazione. Se io invece non solo vendo quell'appartamento, ma magari è una palazzina con quattro appartamenti e li vendo tutti quanti, quella si chiama vendita in blocco e quello non fa parte della prelazione. Una cosa importante che tutti debbono tenere sempre ben presente è che quando parliamo di cedolare secca vuol dire che la legge ti permette una imposizione ridotta, ma ti costringe a tenere il canone fisso. Tu non puoi, puoi avere il 4% di rivalutazione monetaria tra un mese di decorrenza e il mese corrispondente e non potrai applicarlo perché il canone 500 erano, 500 rimangono per tutta la durata del contratto.
4: Ma lei ha detto 4 più 4, alla fine dei 4 anni io non posso chiedere un aumento dell'affitto, no?
5: Allora, si può soltanto inviare una disdetta almeno 6 mesi prima, far cessare il contratto e poi stipularne uno nuovo su base diversa. È rarissimo che in corso di contratto le parti si mettano d'accordo per un canone diverso. Quello era, quello rimane fino alla scadenza. E quindi questo è, diciamo, il contratto base, ma di lunga durata. Se invece vogliamo pensare a delle locazioni minime,
4: ma cioè, il secondo caso, ma a certo. Uso foresteria, cosa significa uso foresteria?
5: Allora, vabbè, il foresto sappiamo chi è.
4: È un rapporto tra il proprietario e uno che svolge un'attività, non tra un.
5: Allora,
4: per un'abitazione.
5: L'uso foresteria è stabilito dalla legge in base al codice civile. Quindi l'inquilino non può non essere un'impresa commerciale, ok? Quindi io non posso affittarlo ad una persona fisica ad uso foresteria, non esiste questa possibilità. Ma se l'imprenditore commerciale ha un collaboratore, un dipendente, qualcuno che è qui sul territorio per svolgere una commessa per un certo periodo, può prendere in locazione, il datore di lavoro paga il canone, il proprietario non ha rapporti con l'inquilino perché
4: non ha una scadenza.
5: L'imprenditore può mettere dentro chi vuole all'interno del
4: può fare la rotazione delle persone.
5: Può mettere chi gli pare, non è questo il punto. Il problema è semplicemente che il contratto riguarda un proprietario ed un impresa commerciale.
4: L'agevolazione fiscale qual è in questo caso?
5: Ma uno può avere una da questo
4: nel primo caso c'era cedolare secca, in questo caso
5: no.
4: Si somma nel caso di redditi.
5: È un contratto disciplinato dal codice civile, ok?
4: Ecco, l'altro contratto che lei ha dato molto spazio e vorrei che oggi lo ripeta è la locazione breve, che è una casistica molto ampia, ce la può spiegare bene?
5: Allora,
4: prima di fare questo le chiedo un'altra cosa. Quando si dice nel contratto libero che è arredato, già arredato, cosa vuol dire? Che uno ha la possibilità di aumentarlo come vuole lui anche il canone?
5: Questo fa parte soltanto delle trattative tra le parti. Non cambia nulla dal punto di vista della tipologia contrattuale. Quindi, cioè, affittare un appartamento vuoto o affittarlo arredato è semplicemente un accordo tra le parti, per cui se io ti permetto di avere la cucina, il tavolo, le sedie, la camera da letto, quant'altro, eccetera, ed è integralmente arredato, posso chiedere un canone superiore perché
4: il
5: conduttore, esatto, ha qualcosa di più. Ma questo vale per l'arredato, è sempre, come dire, un bonus in più rispetto alla tipologia contrattuale.
4: Adesso ci spieghi locazione breve.
5: Allora, la locazione breve si verifica nel momento in cui io concedo in locazione un immobile da 1 a 30 giorni, non di più.
4: Ripeta bene, da 1
5: a 30 giorni. 30 giorni. Non è necessario stipulare un contratto scritto, non è necessario registrare, non è nulla di tutto questo.
4: Cosa norma questo contratto?
5: Chi intende locare per breve periodo deve acquisire un codice identificativo nazionale, il cosiddetto CIN, e nelle regioni in cui esiste un codice identificativo regionale acquisire il CIR, facendo tutta una serie di dichiarazioni sulle caratteristiche dell'unità immobiliare che intende concedere in locazione breve, quindi temporanea. L'immobile normalmente viene dato con dei servizi accessori, il wifi, le pulizie, la biancheria, cose di questo genere qua. Se io introducessi anche la colazione, diventerebbe un bed and breakfast.
0: Ah.
5: Ok, entriamo in un altro mondo.
4: La differenza tra bed and breakfast,
5: ecco, perché mentre per quanto riguarda la locazione breve, abbiamo la segnalazione al sito della questura alloggiati web, quindi mi arriva un inquilino, lo registro, comunico alla questura, ad alloggiati web, le caratteristiche, nominativo, cose eccetera, e lo lascio nell'appartamento per il periodo.
4: Scusi, l'hai detto che di scritto non c'è niente di scritto?
5: No, lo scritto è quello che viene inviato obbligatoriamente alla questura. Ok? Dopo
4: scaduti i 30 giorni, posso rinnovarlo sì o no?
5: Allora, è possibile rinnovarlo il contratto, ma bisogna stare molto attenti perché ci sono tutta una serie di regole interpretative per cui la locazione è breve fino a 30 giorni, ma se poi dopo si interpreta, allora io potrei essere quello che per un mese va in Veneto, un mese va in Piemonte, un mese va in Toscana e io a quel punto lì a rotazione prendo in locazione. Questo ha un senso e lo si può fare, ma se io rimango lì un mese e poi dopo continuo per altri tre mesi, a quel punto lì subentra un altro tipo di contratto. Non posso.
4: Qual è l'agevolazione fiscale in questi contratti?
5: Allora, anche qui abbiamo un 21% di cedolare secca per il primo appartamento e per il 26% dal secondo in poi. Se ho più di due immobili che concedo, più unità immobiliari che concedo in locazione breve, entrò necessariamente in una struttura imprenditoriale e quindi devo costituire un'impresa o che cosa che è destinata alla locazione, a concedere la locazione breve. Se si trattasse addirittura di, allora, mentre abbiamo detto che per la locazione breve occorrono il CIN, l'identificativo che viene messo anche sulle pubblicità, sul fuori dalla porta, l'immobile deve avere determinate caratteristiche perché per quanto riguarda la sicurezza antincendio, che cosa, cioè il CIN viene acquisito con, sulla base di determinate caratteristiche, determinate garanzie. Se si trattasse invece di bed and breakfast, lì entriamo in un'attività imprenditoriale con una SCIA, cioè una segnalazione certificata di inizio attività, per poter concedere
4: due caratteristiche diverse completamente.
5: Due caratteristiche completamente diverse.
4: Ecco, adesso andiamo nell'ultimo contratto, che è quello che sta muovendo un po' il mercato, i famosi locazioni a canone convenzionato. È una novità nella locazione, ce la può spiegare bene?
5: Allora, la locazione a canone concordato innanzitutto prende al proprio interno, recepisce tre tipologie di contratti. I contratti a canone agevolato 3 più 2 minimo.
4: 3 più 2.
5: 3 più 2 minimo, posso fare un 4 più 2, un 5 più 2, nulla è vietato, è il minimo, sono sempre 3 anni di partenza. Quindi questo tipo di contratto ad uso abitativo, poi abbiamo le locazioni transitorie e poi abbiamo le locazioni ad universitari e quindi a particolari caratteristiche di soggetto utilizzatore. Gli accordi territoriali che sono stati sottoscritti nei comuni dell'ambito territoriale saronnese nel 2018-2019 prima e poi il 4 di giugno del 2026 per tutti, sono depositati in tutti i comuni, chiunque ha la possibilità di entrare nel sito del proprio comune e andare a prendere gli accordi territoriali. A quale scopo? Allo scopo di capire a quali condizioni potrebbe locare un appartamento per 3 anni più 2 anni, oppure per una vita transitoria che va da un mese, quindi subentra al concetto precedente di locazione breve, quindi la locazione transitoria parte da un mese e arriva a 18 mesi, oppure ad un universitario. Lì ci sono i criteri minimi e massimi al metro quadro per cui io debbo rimanere in quell'ambito. Negli accordi territoriali sono specificate poi le caratteristiche, cioè se io dico ho un appartamento che è di 80 metri quadri, l'immobile nelle classificazioni degli accordi territoriali vale 75 euro al massimo al metro quadro. Adesso per esempio con i nuovi patti è stato aumentato a 85 euro.
4: Questa tariffa chi la stabilisce?
5: Questo l'abbiamo concordato con i sindacati. Ok, quindi ci siamo accordati perché abbiamo fatto una decurtazione rispetto al 100%, abbiamo applicato il 75% e quindi abbiamo leggermente superato quelli che erano i criteri del 2017.
4: Allora, facciamo una domanda un po' cattivella. Sia per il proprietario che per chi fa la locazione, qual è la differenza, i vantaggi e svantaggi tra questa locazione a canone convenzionato e quello libero?
5: Ma il fatto che ci sia un canone concordato dà tutta una serie di agevolazioni anche agli inquilini, perché poi possono portare in detrazione il costo una quota di costo sul 730 o sulla dichiarazione dei redditi. Comunque.
4: Cioè possono portare in detrazione?
5: Sì, hanno una detrazione anche loro. Per il proprietario. E per l'inquilino, l'inquilino ha il vantaggio di avere il canone sempre fisso se si entra nella cedolare secca. Allora parliamo di queste
4: 3 più 2 detto.
5: Di queste, esatto.
4: Rinnovabili sì o no?
5: Rinnovabili sempre per 2 anni. Sì. 2 in di seguito. Se si stipula un contratto di 3 anni più 2 anni, io devo sapere che devo seguire una determinata procedura, perché quando vado a registrare il contratto devo innanzitutto decidere se utilizzare la cedolare secca o non utilizzarla. Per i comuni ATA, i comuni ad alta densità abitativa, ad alta tensione abitativa, che sono nel nostro territorio solo Caronno e Saronno, okay, si può utilizzare il 10% di tassazione
4: secca.
5: Secca, veramente conveniente da questo punto di vista.
4: Certo.
5: In più i comuni hanno Allora, tutti i comuni hanno una decurtazione dell'IMU al 25%, quindi la patrimoniale IMU viene ridotta al 25%, poi ci sono vari comuni, ognuno ha le sue aliquote, bisogna andare poi a verificare.
4: E da parecchio che sono in vigore questi contratti?
5: Questi contratti è da un pezzo, perché è partito il tutto con un decreto ministeriale del 16 gennaio del 2017, ma sono partiti molto in sordina, non c'è stata molta pubblicità su queste locazioni, ma stanno prendendo sempre più piede e quindi io devo seguire necessariamente le regole previste dall'accordo territoriale, ottenere l'asseverazione, cioè una delle associazioni firmatarie deve rilasciare una dichiarazione scritta di conformità dell'accordo tra le parti a quello che è l'accordo territoriale, altrimenti l'Agenzia delle Entrate ti riprende, perché non puoi beneficiare della cedolare secca e hai tutta una serie di complicazioni.
3: Ho una domanda, avvocato.
5: Ma certo.
3: Andiamo su Saronno un attimo. L'altro giorno, parlando con l'assessore alla rigenerazione urbana, si diceva che a Saronno c'è bisogno di case, però il comune ha circa 50 appartamenti sfitti, vuoti, eccetera, che non può affittare. Dice che non lo può affittare, non lo può dare in locazione perché sono da ristrutturare. Allora, è obbligatorio avere tutto quanto in regola per poter affittare un appartamento, oppure è sufficiente che ci siano quantomeno il bagno, insomma, le cose di base? Oppure deve essere in ordine anche l'impianto elettrico al 100%, come...
5: No, le regole così stringenti ci sono soltanto per le locazioni brevi, per i bed and breakfast, ok, ma la locazione di un immobile nel suo stato di normale, fatto visto e piaciuto, può essere comunque oggetto della... Per esempio, se io cerco un inquilino per un 3+2, certo, il canone non sarà elevato, perché ci sono tutta una serie di caratteristiche, cioè se l'immobile è stato ristrutturato o non è stato ristrutturato, se l'appartamento ha la porta blindata piuttosto che il condizionatore d'aria, tutte queste cose qui evidentemente sono maggiorazioni che non avvengono, e quindi il canone rimarrà un canone base, ma io lo posso locare, non ho nemmeno l'obbligo di conformità degli impianti, certo, o cose, certo. Occorre soltanto l'attestato di prestazione energetica, quello sempre, quando si vende e quando si affitta.
3: L'attestato vuol dire la classe?
5: No, sì, cioè è una certificazione che solo soggetti autorizzati possono rilasciare e che debbono rilasciare in relazione a quello che è la classificazione energetica dell'appartamento che è oggetto di vendita o di locazione.
4: Okay? Manca un minuto, le faccio una domanda secca, risponda. A Saronno c'è la mobilità degli appartamenti?
5: Sì.
4: Molto diffusa?
5: Direi di sì. Questo
4: è un bene o un male?
5: Io credo che sia un molto bene, cioè, e dovrebbe esserci sempre più mobilità, nel senso che quando c'è mobilità vuol dire che il circuito delle persone, della domanda e dell'offerta, è sempre attivo. Dall'altra parte è ovvio che c'è una quota di persone che l'inquilino non lo manderebbero mai via, perché è una persona che si comporta bene, che paga regolarmente, e quindi fanno le carte false pur di tenerselo. Quando non c'è questo tipo di affidabilità, o comunque ci possono essere dei problemi, perché una famiglia ha sempre dei problemi con i figli, le necessità economiche o cose di questo genere. Il problema è quando si interrompe il rapporto, e allora se io devo mandare via un inquilino e mi ritrovo con una persona morosa, un'amorosità mediamente oggi come oggi tra gli 8 e i 10 mila euro te li lasciano sul groppone, ci metto un sacco di tempo, e poi rimangono gli immobili sfitti perché le persone, certo, non si fidano più.
3: Ecco. Siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora, no,
4: poi diremo se verrà la prossima volta che parliamo degli sfratti.
3: Beh, sicuramente.
5: Adesso vi lascio perché devo andare dall'ufficiale giudiziario per uno sfratto.
3: Allora, ringraziamo l'avvocato Filippo Germinetti e ci risentiremo allora per trattare altri argomenti. argomenti. Grazie a lei.
5: E grazie. Buona giornata.
4: Buona giornata a tutti, sempre con Radio Orizzonte. Buona giornata.
5: Buona giornata.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
2: Nel blu dipinto di blu, felice di
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Giancarlo in regia. Oggi la nostra ospite è Anna Maria Cecchetto, che già conoscete. Ciao Anna Maria, benvenuta.
4: Buongiorno Gianni e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
3: Dunque, oggi siamo qui per parlare delle proposte formative dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Poi parleremo anche di corsi di aggiornamento, insomma tutto quanto afferisce alla parte insegnamento, così miglioramento della conoscenza del settore. Ti do la parola così ci racconti tu.
4: Sì, l'istituto

0: il sito, poi diamo tutti i riferimenti precisi, si potrà trovare qualche corso sull'arte, sulla musica, sulla letteratura, ma ancora la sacra scrittura, la spiritualità, l'informazione, il cinema, il giornalismo e ancora l'educazione, la storia, la filosofia, la psicologia, la pedagogia e la sociologia, senza dimenticare uno sguardo al dialogo ecumenico e a quello interreligioso. Insomma, si può dire ce n'è per tutti i gusti e per tutte le sensibilità, in un contesto, non dimentichiamolo, un contesto accademico che è altamente qualificato e, come abbiamo detto, accreditato. Poi magari entriamo anche nel merito di qualche proposta formativa specifica. E subito preciso che tutte le proposte sono rivolte non soltanto ai docenti, ma a tutti coloro che sono interessati, e quindi sono proposte accessibili veramente a tutti.
1: Beh, questo è interessante, quindi possono partecipare tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema, gli argomenti, eccetera.
0: Esatto.
1: Questo è bello.
0: Prendendo contatti con la segreteria tramite la procedura di iscrizione, si può appunto chiaramente ottenere qualche informazione e quindi frequentare sia in presenza che online, perché molti corsi sono anche a frequenza mista, quindi si può scegliere la frequenza in presenza oppure online. Quindi anche questo agevola chiaramente la partecipazione anche di persone magari non della zona.
1: Certo, si può fare tramite internet, stando collegati, insomma, in diretta.
0: Esatto.
1: Ecco, da quando partono o se sono già partiti?
0: Allora, i corsi, ecco. Dobbiamo fare una distinzione.
1: Ecco,
0: allora,
1: facciamo...
0: l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, non l'ho detto, ma chiaramente appunto lo si può ben intuire, offre anche percorsi di laurea, che sono poi titoli di accesso per l'insegnamento della religione cattolica e master, ma in questo caso le iscrizioni sono già chiuse perché si aprono a settembre, però se si volesse appunto per l'anno prossimo si potrebbe appunto anche avere informazioni in merito a questi percorsi di laurea e master. Per quanto riguarda invece i corsi di aggiornamento e quindi le proposte formative della formazione permanente, i corsi appunto sono secondo un calendario che è vario, alcuni corsi iniziano a novembre, altri saranno nel secondo semestre. Le iscrizioni sono aperte fino a una settimana fino alla settimana precedente l'attivazione del corso. Il corso, per essere attivato, necessita la presenza di almeno 10 iscritti, quindi fino a una settimana prima ci si può iscrivere, e anche il pagamento non lo si effettua subito, ma si aspetta l'attivazione del corso. Per i docenti c'è la possibilità anche di pagare il corso tramite la famosa carta docenti che viene ogni anno predisposta, quindi questo calendario si può appunto consultare perché cambia di corso in corso. Per esempio, a novembre inizia un corso a cura del gruppo proposte scolastiche che riguarda l'educazione sotto diversi punti di vista: la letteratura, il cinema, la musica e il teatro, quindi si vuole appunto in qualche modo offrire degli strumenti agli insegnanti, agli educatori e, come dicevo, a tutte le persone interessate per approfondire il tema educativo anche con questa prospettiva interdisciplinare, quindi letteratura, teatro, cinema, nonché nuove tecnologie. E questo corso inizia già il 7 novembre ed è a cura del gruppo Proposte Scolastiche, un nuovo gruppo che in realtà da un paio d'anni è stato attivato, preso forma nell'istituto e che cerca appunto di proporre degli strumenti per affrontare le sfide quotidiane del panorama scolastico, che sono sfide sempre più significative, che richiedono una preparazione ad alto livello.
1: Ecco, questi sono i contenuti in questo corso di educazione, praticamente è quello più corposo, è quello più
0: importante. È uno dei corsi proposti.
1: Più completo.
0: Sì, diciamo che tutti i corsi hanno certamente una forma completa e organica. Questo corso che ho citato si intitola L'esperienza del racconto nell'epoca del digitale per una pedagogia narrativa ed è uno appunto dei corsi che troviamo già a novembre. E sempre il gruppo Proposte Scolastiche offre un altro corso che però avrà luogo tra gennaio, febbraio e marzo, quindi la prima data è sabato 30 gennaio.

0: Io questo corso invece verterà sulla musica, anche qui in prospettiva educativa, musica e parole, educare a pensare con la musica, prospettive pedagogiche e itinerari didattici. Questi sono appunto soltanto due esempi tra i vari corsi. Poi si possono segnalare anche approfondimenti sul Vangelo secondo Giovanni, sulle parabole, sugli Atti degli Apostoli per quanto riguarda chiaramente l'ambito biblico, oppure abbiamo altri corsi sul monachesimo di tradizione latina occidentale. Su Frate Francesco, siamo nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ancora un corso sulla spiritualità armena e anche, dicevo, corsi sull'arte, sui pellegrinaggi nei santuari italiani, sulle orme degli apostoli a Roma e ancora, dicevo anche prima, uno sguardo al dialogo ecumenico e interreligioso. Quindi anche un corso sulla tradizione induista e corsi sulla letteratura, in particolare Dante, Pierpaolo Pasolini, di cui mi occuperò, e la letteratura russa. Quindi abbiamo davvero un'ampia, variegata e articolata offerta che spazia veramente tanto. Non dimentichiamoci poi anche il giornalismo e il cristianesimo, la storia e la filosofia e l'affettività negli adolescenti. Anche questo è un tema particolare, perché non possiamo ignorare anche gli episodi che riguardano la cronaca, ed è per questo che oltre ai corsi ci saranno altri approfondimenti di durata minore, webinar di minore durata ma di altrettanto spessore, che sono approfondimenti sulla violenza nel mondo giovanile, ed è affrontato questo approfondimento dal punto di vista psicologico, pedagogico e sociologico.
1: Questo per i corsi di aggiornamento.
0: Questi sono corsi di aggiornamento, talvolta anche webinar, che sono sempre proposte formative ma di minore durata, che però hanno uno spessore comunque importante, quindi la durata non impedisce di approfondire, di fare dei focus mirati sul tema.
1: Quanto durano questi corsi?
0: Allora,
1: tutto
0: i corsi,
1: l'anno scolastico, oppure hanno delle durate diverse?
0: Allora, i corsi che ho citato prima, come quelli a cura del gruppo proposte scolastiche che noi abbreviamo come GPS, durano 12 ore, mentre i webinar possono essere di 2 o 3 ore, quindi occupare appunto un pomeriggio, una mattinata, seconda. Poi ogni docente ha predisposto il calendario e quindi ci sono appunto durate e date differenti, chiaramente, però in totale sia nel primo semestre che nel secondo semestre si trovano delle proposte.
1: Ma sono poi ripetibili? Se si possono, voglio dire, si esauriscono in 12 ore piuttosto che hanno bisogno di più tempo per poter essere così completati?
0: Questi corsi di 12 ore sono certamente un assaggio comunque completo relativo al tema. Poi alcuni docenti proseguono il cammino negli anni accademici
1: quindi
0: successivi, sì. E poi c'è da dire anche una cosa importante: per chi segue in presenza o comunque online ma in diretta, si potrà avere anche l'attestazione, il certificato di frequenza, che è utile anche agli insegnanti, quindi può essere certificata appunto la formazione in tutti i sensi. E poi si riceve comunque la registrazione di ogni lezione, quindi se si perde una lezione la persona iscritta può recuperarla attraverso la registrazione che verrà inviata.
1: Ho capito. Ecco, una volta esauriti questi corsi, quello magari anche più importante, più corposo, potranno essere, utilizzati per altri lavori, per un lavoro di insegnamento, ma non solo, oppure c'è qualche indirizzo preciso?
0: Certo, l'obiettivo è offrire strumenti per la formazione personale, che sono strumenti direttamente spendibili in aula. Però chi dovesse iscriversi magari non fosse un insegnante ma appunto in generale una persona interessata, potrebbe comunque utilizzare questo materiale formativo anche per altri ambiti. È comunque una formazione completa che certamente si rivolge con un occhio di riguardo agli insegnanti, ma estendendosi a tutti può essere anche un'offerta che è spendibile in altri campi.
1: Sì, anche perché gli argomenti sono vari, insomma, c'è anche cultura generale. Cioè, no,
0: esatto, c'è anche il giornalismo, per esempio, quindi l'informazione, che certamente chi lavora magari anche in ambito parrocchiale può utilizzare.
1: No, va bene. Volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda i costi, come sono?
0: Allora, i costi dipendono dal tipo di corso. Diciamo che i corsi di 12 ore sono 75 euro e poi webinar costano chiaramente di meno. Webinar di 3 ore sull'educazione, per esempio, costa 20 euro e quindi dipende proprio dalla proposta che si sceglie. Quindi 75 euro per i corsi di 12 ore e poi altre cifre appunto per i corsi o workshop di minore durata, insomma.
1: I docenti chi sono?
0: Allora, i docenti sono tutti professori universitari, persone appunto qualificate, quindi abbiamo la certezza di affrontare dei percorsi appunto accreditati e altamente qualificati, perché sono appunto persone che hanno tutti i titoli e sono docenti universitari che quindi si impegnano da anni in queste proposte.
1: Senti, e le sedi dove sono?
0: Allora, la sede, e questo è un dato importante, dell'Istituto Superiore di Scienze Giose è a Milano, in piazza Paolo VI, è proprio anche la sede della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, l'unica sede, e l'istituto internet da poter consultare, dove si trovano anche i tempi, le modalità di iscrizione, il sito è www.issrmilano.it. Quindi qui si trovano poi tutte le informazioni del caso, il calendario, i costi, le modalità di iscrizione, che appunto ricordo sono valide fino a una settimana prima dell'attivazione del corso.
1: Ecco, sono ripetuti durante l'anno questi corsi? Cioè, quello di 12 ore finisce, poi finisce. Si rifarà?
0: No, rimane no. Una proposta dell'anno, ogni anno vengono attivate nuove proposte, sì, ogni anno ci sono nuove proposte che già prima dell'estate vengono pubblicizzate, pubblicate, in modo che si possa già avere un'idea in vista del nuovo anno accademico.
1: Ecco, anche rivedendo i contenuti saranno aggiornati?
0: Sì, magari i contenuti aggiornati o che si sviluppano a seconda poi della libera scelta del docente che desidera fare una proposta di corso, ecco.
1: Sì, beh, insomma, interessante. E, insomma, se qualcuno volesse approfondire questi temi, questi argomenti, allora hai detto di rivolgersi al
0: www.issr, che è proprio l'abbreviazione di Istituto Superiore di Scienze Religiose, milano.it.
1: Abbastanza anche semplice da ricordare. Allora, siamo quasi arrivati alla fine del nostro tempo. Allora, ringraziamo Anna Maria Cecchetto di essere stata con noi, di essere stata esauriente nelle spiegazioni, come sempre del resto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a te, ci risentiremo più avanti per ulteriori informazioni da dare ai nostri radioascoltatori. Grazie a tutti e una buona giornata.
0: Grazie a tutti.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in
1: Ciao,
0: Blu.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Ora sì.
1: Ora siamo in onda.
0: Ciao Aldo Guidi.
1: Ciao Chiara Palumbo. In regia abbiamo ben due persone oggi che ci seguono come...
0: Abbondiamo.
1: Abbondiamo. Diamo il benvenuto. Mi ripeti il tuo...
0: Maurizio.
1: Diamo il benvenuto a Maurizio. E poi c'è l'ottimo Matteo Serenelli che è lì che ci guarda e dice ma questi sono...
0: Che senza di lui non potremmo fare niente. Però adesso avremo anche Maurizio che ci diventerà altrettanto indispensabile.
1: Bene.
0: Allora, cominciamo dal teatro oggi.
1: Yes.
0: Cominciamo dal teatro perché dobbiamo aprire ufficialmente la stagione del teatro Giuditta Pasta. E dopo che abbiamo fatto i due giorni di porte aperte che sono stati bellissimi, è andata benissimo, era bellissimo vedere il teatro così pieno, quindi adesso confido che lo rivedremo altrettanto pieno anche il 22, perché ci sono in scena le Eumenidi di Serena con la regia di Serena Sinigaglia, che se dico di non è vero,
1: certo.
0: Perché abbiamo al telefono, facciamo una cosa strana, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, perché dello stesso gruppo di lavoro con la stessa regia l'anno scorso a Saronno abbiamo visto Supplici. E quindi io vi ho riportato il D di cui sopra, cioè la penna di questo testo, che è la componente maschile di quel gruppo di lavoro, che si chiama Gabriele Scotti. Ciao Gabriele.
2: Buongiorno, ecco, buongiorno, buongiorno.
0: Era preoccupato Gabriele, lo possiamo svelare, perché la voce molto. Non lo stava sostenendo ieri sera, no, ma oggi mi sembra che ce la facciamo.
2: Guarda, sono appena reduce dai suffamigi e ho qua lo spray l'acido ialuronico, ho in bocca una caramella per la tosse e una tisana al miele davanti, per dire che mi sono preparato per questa chiacchierata.
0: un eroe per amore, dice anche Sipario, grazie. Allora, no, sono molto felice perché tra l'altro vi posso dare questo spoiler, Gabriele sarà in teatro anche la sera della replica e chissà che chi non venga all'Oltre il Sipario che faremo alle 8 non senta non solo la mia voce che noia, ma magari anche la sua in condizioni meno sofferenti di quella di questi giorni. Però non vi spoilerò niente sul 22, poi avremo occasione di ridircelo il 22 mattina, vi dico solo, e per una volta, perché non mi devo auto-menzionare, vi ricordo che c'è anche l'Oltre il Sipario prima, alle 20, prima dello spettacolo, così.
1: Con te.
0: Vabbè, questo è un dettaglio.
1: No, diciamolo, dai.
0: C'è anche questo, no, sono sicura che questa volta ne varrà la pena, però intanto voi che ci state ascoltando avete il piacere di sentirlo anche per radio e appunto dicevo è un ritorno questo, nel senso che è un altro pezzo del percorso che appunto avevamo iniziato anche a Saronno l'anno scorso. E allora Gabriele, io cambierei la mia solita domanda. Esatto, Aldo dice sempre feticcio, perché io di solito chiedo sempre il punto per la persona con cui sto parlando, in cui arriva questo lavoro, sia a livello di carriera che a livello anche personale. Però nel tuo caso questa domanda in realtà ha un senso ancora di più, ma forse da un lato un po' diverso, che è proprio il percorso diretto, cioè il legame diretto che c'è con l'altro lavoro e con quel gruppo di lavoro. Quindi a che punto arriva questo lavoro rispetto a tutto il resto?
2: Certo, allora innanzitutto parlare anche di legame diretto con Serena,
0: certo.
2: Serena Sinigaglia, perché lei è veramente il motore, non in moto ma mobilissimo in tante cose, tra cui questi progetti grandi perché sono produttivamente importanti e grandi anche perché sono ambiziosi, no? Dal punto di vista dei contenuti, cioè portare in scena certi classici che però ancora risuonano nella contemporaneità e portarli in scena in un modo che appunto li renda ancora più chiari e fruibili, no? Per il pubblico contemporaneo. E nel fare questo, nel lanciarsi in queste grandi imprese, Serena coinvolge noi, colleghi, amici e compagni di tante avventure. La prima fu appunto, come hai detto e ricordato, Supplici di Euripide, che abbiamo adattato e portato in scena con 7 attrici meravigliose, e quella fu appunto la grande particolarità, no, dello spettacolo. E Supplici andò così bene, nel senso che è stata un'esperienza così positiva ma anche ricca di senso, che Serena evidentemente ha pensato di ripetere,
0: di insistere
2: componendo una sorta di dittico, io lo chiamo così, per cui di fare con lo stesso cast, con lo stesso schema artistico, diciamo, Eumenidi, no, di Eschilo. Quindi in scena troviamo le stesse attrici, che sono 7 interpreti donne. Alla traduzione ci sono sempre Maddalena Giovannelli, Nicola Fogazzi, alla drammaturgia a supporto di Serena ci sono io, eccetera, eccetera. E quindi è veramente un filo diretto quello tra Eumenidi e Supplici, però parlerei anche, per quanto mi riguarda, siccome poi facevi una domanda personale a me, di filo diretto, di esperienze di creative, certo, e teatrali proprio con Serena, perché poi effettivamente i grandi classici io riesco ad affrontarli con lei e grazie a lei, ed è sempre una, come dire, un'avventura entusiasmante, perché poi non sono mai viaggi corti e mai viaggi semplici quelli con Serena. Vi do giusto una curiosità: io ho iniziato a lavorare a gennaio 2024 e ho finito in qualità di drammaturgo a marzo 2026, quindi sono dei lunghi viaggi.
0: Direi di sì. E racconta anche molto, credo, della tigna con cui ci si lavora, nel senso che poi effettivamente penso che portare un testo, dei testi così densi, grandi, così grandi, così storici anche in termini di tutta, come dire, la cultura di un mondo che si portano dietro, perché poi è questo anche, no, che rende le tragedie classiche quello che sono, che alla fine stanno raccontando veramente chi siamo. Come si fa a far parlare tutta questa roba all'oggi senza semplificarla, ma senza tenerla lontana?
1: Certo.
2: Allora, questo è un grande punto, in effetti. Allora, innanzitutto diciamo una cosa magari banale, che però so di condividere peraltro con Serena, cioè il teatro probabilmente non dà risposte e non ha questo come compito, ma di sollevare domande profonde. Le domande che sollevano i testi classici, i tragici, sono talmente universali che comunque valgono ancora oggi e sono ancora contemporanee, quindi un po' la risposta è già insita e in nuce nei testi stessi. Dopodiché, volendo rendere questi testi ancora più apprezzabili, fruibili e chiari, no, per il pubblico di oggi, quello che noi facciamo sostanzialmente è un lungo lavoro peraltro di confronto, di confronto tra cervelli diversi, competenze diverse, cioè c'è Serena, la regista, che ha una intuizione che poi diventa una visione e poi diventa un progetto concreto, no, che può andare in scena prendendo corpo e voce di interpreti, c'è una scenografia, dei costumi. Tutto questo avviene in un tempo lungo, come dicevo, di continui confronti, per cui non solo c'è Serena, non solo ci sono io, ci sono i traduttori, no? Maddalena Giovannelli e Fogazzi sono preziosi per avere un confronto quando si parla di un adattamento, perché non si sconfini nel tradimento. Dopodiché c'è anche il confronto con gli autori e i grandi del passato, perché tanto per capirci, in quanto drammaturgo e drammaturgo, cioè io ho letto una quantità infinita di saggi. Io una delle cose che faccio in questi lavori è fare un drive con estratti di altre opere utili a illuminare la materia. In questo caso ho estratto 27 parti, non so come dire, di altrettante opere, altrettanti saggi, che vanno da Burckhardt, la Bibbia della religione greca, da Coffin, colui che ha dato inizio agli studi sul matriarcato, un paper di Marta Cartabia che dà una lettura di Eumenidi, ma anche Paul Ricoeur, filosofo e ermeneuta francese. Quindi come si fa? Secondo me con grande studio, coscienza e confronto, per appunto cercare di illuminare i temi che ti interessano, però nel rispetto, no? Del testo originario, di quello che l'autore già dice. E il confronto continuo, continuo, continuo, che ripeto non è mai superficiale, anche perché per quando lavori con Serena difficilmente qualcosa può esserlo.
0: Assolutamente, no, tra l'altro questa carrellata che ci hai fatto ci dice anche da quanti punti diversi arrivino le letture su questo tipo di testi, per cui Allora, prima di farti fare un po' un lavoro diverso dal tuo, cioè andare sul palco e raccontarci come l'avete poi portato in scena e che cosa si deve aspettare chi poi lo vedrà, volevo farti entrare nel testo, perché appunto tu hai parlato di temi di interesse e hai parlato di matriarcato, nel senso che... Ora, io non so se c'è bisogno di fare una piccola, spero di no, excursus su quella che è la storia che arriva a Eumenidi, perché siamo all'Orestea, siamo al ritorno della guerra di Troia, siamo dopo l'omicidio di Clitennestra e quindi le Erinni che inseguono Oreste, che ha ucciso la madre, che a sua volta aveva ucciso il padre perché aveva sacrificato la figlia per poter partire per Troia. Questo in estrema sintesi, confidando che chi ci ascolta non ne avesse bisogno, ma lo facciamo. Quindi siamo a questo punto, e a questo punto, per far finire questa fuga infinita, c'è il primo tribunale della storia, ed è un tribunale che, o almeno tradizionalmente, viene raccontato come, almeno nella mia esperienza di studio che vengo dal classico, come il momento in cui la legge arriva finalmente a mettere ordine nel caos. Voi fate un lavoro un po' diverso, che io ho trovato estremamente fecondo e interessante, cioè, e se invece questo conflitto fosse il conflitto fra il maschile e il potere, il nuovo maschile, il maschile della regola, e un femminile selvaggio che si porta a tutta un'altra storia, e quindi se fosse esistito un tempo matriarcale e che cosa succede dopo quando questo tempo matriarcale non c'è più? Questo spero di aver colto il punto del discorso, e quindi la domanda diventa: come avete lavorato per estrarre da, appunto, magari anche tutta una serie di stratificazioni di narrazione di questa storia, un tema di genere che invece è forte e credo anche paradossalmente molto nuovo?
2: Allora, come tu hai brillantemente spiegato, non avrei potuto farlo in modo migliore, effettivamente questo testo, come dire, si presta a più interpretazioni che però si intrecciano tra di loro e si sostengono tra di loro, no? Cioè, c'è la lettura per cui Eumenide rappresenta la sostituzione di una giustizia antica basata sulle leggi del sangue, rappresentata dalle Erinni, con una giustizia umana fatta di leggi, tribunali, processi, pene, ma anche rappresenterebbe la sostituzione di un intero sistema di credenze antichissime rappresentate da divinità antiche che sono le Erinni, ad opera di un nuovo sistema religioso, mitologico, che è quello dei nuovi dei, Atena, Apollo, i figli di Zeus, che neanche riconoscono le Erinni, quasi fanno fatica a riconoscerle. Ma poi c'è anche il tema, e qui la voce comincia a vacillare, eccomi,
0: che è poi
2: il confronto scontro tra il principio femminile e il principio maschile, no? Cioè, con l'affermazione alla fine di un sistema sociale, politico, di potere patriarcale, se consideriamo le Erinni come simbolo del femminile che viene sottomesso, che viene addomesticato, contenuto dalla legge del padre, rappresentata paradossalmente da Atena, che è una divinità femminile e che però dichiara quello che poi dà il titolo al nostro lavoro: tutta del padre io sono. Lei dice: io non sono nata da una donna, non sono stata generata da una donna, ma sono stata generata dalla testa di Zeus. Quindi il padre è più importante, no, della madre, l'uomo è più importante della donna. E quindi innanzitutto abbiamo ascoltato il testo e cercato questo nel testo. Dopodiché un'altra cosa che abbiamo fatto è, come abbiamo fatto per Supplici, fare delle aggiunte, cioè in questo senso, che però fossero coerenti. Ad esempio, abbiamo dato più spessore al personaggio di Clitennestra, che ha le sue ragioni. Cioè, chiaramente ha fatto qualcosa di atroce, ha ucciso il marito, no? Però ha le sue ragioni. E quindi abbiamo ripescato quelle ragioni nei precedenti capitoli, chiamiamoli così, dell'Orestea, quindi Agamennone, Coefore, e le abbiamo dato più parola in questo testo. Abbiamo dato parola a Ifigenia, che appunto è stata sacrificata dal padre Agamennone. E anche lì ricercando i testi tragici, i passaggi più giusti, più coerenti per creare questo profilo. Ma poi ancora una cosa che mi piace dire, perché è il pezzo in cui si vede maggiormente la collaborazione proprio tra Serena, me e Maddalena, abbiamo creato un cittadino, che è una cosa che non esiste nei testi tragici originali, cioè che un cittadino comune senza nome e cognome prenda parole, sia personaggio, magari anche protagonista di uno spettacolo. Noi abbiamo provato a dare parola ad un membro di questa giuria del tribunale istituito per la prima volta da Atena, e quindi anche lì facendo riferimento a pensatori come Paul Ricoeur, ma anche ricorrendo a Platone, l'Apologia di Socrate, per fargli esprimere lo sgomento, no, proprio dell'essere umano che di fronte ai suoi limiti, di fronte alla sua finitudine, comunque deve prendere decisioni importantissime sulla vita e sulla morte di altri, o dirimere vicende così complesse come quella di Oreste, che persino gli dèi se ne sono lavati le mani. E quindi come si fa? Io ripeto con attenzione, con una lettura molto attenta, ripetuta del testo, e con un grande studio e un grande confronto tra chi ci lavora. Ecco. Dopodiché il tema è talmente contemporaneo, talmente

0: ed entra talmente tanto che davvero parlano da soli, o quantomeno con il pensiero che ci si mette poi sopra per farli parlare, non di quello di cui vogliamo che parlino, ma per aiutarci a capire il presente. A proposito di questo, allora, io vi posso dire che chi l'ha visto ne parla come di un capolavoro, e stiamo parlando di gente che sta nella giuria dei grandi premi del teatro italiano, quindi non esattamente gente generosa in termini di giudizio, quindi io intanto questa cosa ve la lancio così, poi lo vedrete, perché tutto questo discorso molto profondo e molto denso che ci sta facendo Gabriele poi va messo a terra, cioè va fatto quel lavoro che bisogna sempre fare col teatro, cioè trasformare tanto pensiero in corpo. E qui avete fatto una scelta molto, cioè una scelta che vale la pena di raccontare, perché se chi ha visto, i salonesi che hanno visto Supplici lo sanno, il tipo di messa in scena di Supplici era molto forte anche visivamente. Qui in che direzione siamo andati?
1: Ma allora, qui Serena saprebbe dare sicuramente più lumi di me, però posso dire che è altrettanto forte, perché come hai detto effettivamente sta ricevendo un apprezzamento meraviglioso, ma io non è che avessi grandi dubbi, perché conoscendo chi ci lavora tutti, no? Lavora veramente, è bello anche appunto dal punto di vista teatrale, perché come hai detto tu, al di là di tutti questi grandi temi e ragionamenti che io magari potevo fare poco fa, poi però si tratta di mettere in piedi uno spettacolo che, non so, che funzioni, che ti catturi, che comunque che ti coinvolga, oltre a farti pensare. E questo avviene perché ci sono 7 interpreti bravissime, meravigliose, dirette benissimo. Io vorrei ricordare anche le scene di Maria Spazio, i costumi di Manuela Dell'Aglio, no? Che contribuiscono a stratificare di senso questa operazione. È molto fisico, ci sono canti, cori, ci sono coreografie, c'è molto movimento. Nella versione che ho visto io a Spoleto, no? In Spoleto lo spettacolo andava in scena in una antica basilica recuperata, e gli spettatori erano tutti attorno, dunque la scena si svolgeva al centro del pubblico. Le rimi quasi aggredivano il pubblico a un certo punto. Quindi non so se ho dato la risposta, però la scelta è quella di rendere tutto, come posso dire, partendo da una materia che è molto culturalmente alta e se vogliamo anche intellettuale, però poi renderla coinvolgente, fisica, emotivamente forte, fisica assolutamente, attraverso la parola, i gesti, la voce, e questo sempre attraverso un altro grande lavoro. Il lavoro di prova è stato estenuante, credo di poterlo dire io a nome delle attrici, perché le vedevano esauste, cioè era proprio un allenamento militare, c'erano le ore di voce, le ore di corpo, la coreografia, le prove con Serena. Sono arrivate in scena, io ricordo, stremate, ovviamente avendo poi la soddisfazione di un lavoro veramente molto bello.
0: Sì, senz'altro. Allora, le citiamo perché tra l'altro di molte di loro, se guardate i nostri podcast sia sul sito sia sulle piattaforme d'ascolto, sono voci che conoscete già oltre ad averle viste in scena. Siamo fortunatamente amici di Atir, con ciò che si pari, okay. Le voci di Atir capitano spesso in scena su Eumenidi. Ci sono Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Perez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolani e Deborah Zwin. Insomma, diversi di questi nomi sicuramente ve li ricordate e le ricordate in scena. Io a questo punto chiederei al mio socio qua di fronte, che è il nostro uomo del cinema, se ha una curiosità.
2: No, in effetti avete risposto a tutte le mie domande ulteriori, perché questo discorso del femminile e del maschile lo leggevo nella presentazione di questo lavoro sul sito del Teatro Giuditta Pasta, no? C'era questa domanda: c'è stato un tempo in cui esisteva un matriarcato, eccetera eccetera? Avete già risposto, quindi
0: siamo stati bravi.
2: Sì, siete
0: è stato
2: stati
0: bravo Gabriele.
1: Io posso consigliarti un po' di saggi che ne parlano, perché okay, ho letto abbastanza, quindi E devo dire una materia molto interessante, anche perché sono studi molto recenti, molto recenti. Sicuramente nel Novecento, e poi

0: adesso. Quindi devo dire che sono una materia affascinante.
1: Una materia affascinante, assolutamente.
2: Dacci un titolo.
1: Vai.
0: Allora, The di Joseph Campbell, in cui Joseph Campbell è colui che ha ispirato il viaggio dell'eroe.
2: Ah, okay.
0: Insomma, quindi è un nome che magari può essere interessante per chi studia le storie, come si scrivono le storie. Il libro si chiama De e appunto tra i vari temi c'è anche l'arrivo del patriarcato nella Grecia antica, per dire, Grecia arcaica.
2: Grazie.
0: Però Bachofen è proprio l'autore che dà coevo di Freud, solo che Freud ha avuto enorme successo, no? E ha avuto subito un riscontro importante nella cultura di ogni tempo, invece Bachofen no. Bachofen, come dire, cerca di riabilitare, di utilizzare il mito come strumento storico per spiegare dei fenomeni antichissimi, tra cui questo appunto la possibile esistenza del matriarcato prima di una società patriarcale. Bachofen.
2: Ok.
1: Bellissimo. E tra l'altro, citando Il viaggio dell'eroe, ci hai dato anche l'assist per passare tra un attimo al cinema. Nel frattempo io vi do appuntamento al Teatro Giuditta Pasta giovedì 22 ottobre alle 20:45 e se volete alle 20 per gli Oltre il Sipario. Ringrazio di cuore Gabriele Scotti, gli lascio andare a riposare la voce, ci vediamo a teatro.
0: Grazie a voi,
2: grazie,
0: a presto.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: E invece vorrei rimanere al Teatro Giuditta Pasta,
1: okay.
2: No, perché mi sembra giusto, perché come Radio Orizzonti abbiamo,
1: certo,
2: in ballo due eventi. Uno è domani sera alle 21, sempre al Giuditta Pasta, che tra l'altro anche ingresso gratuito, prendetene nota, è una conferenza sulla musica nell'era dell'intelligenza artificiale.
1: Ah, che bello!
2: E quindi ci sono un sacco di ospiti, relatori, ma mi devo per forza di cose segnalare questo ospite speciale che è 22 Simba, scusate se poco, per il pubblico degli appassionati.
1: Ritorno a casa di un grande nome.
2: Esatto. E poi invece abbiamo l'evento clou della nostra stagione, che è quello di domenica 18 alle 17:30, che è la serata finale di quello che noi abbiamo furbescamente intitolato Saranno famosi, la seconda edizione. E il presidente della giuria questa volta è Nesli, quindi rimaniamo sempre sull'onda della musica più attuale, no?
1: E dei nomi assolutamente interessanti.
2: Esatto, questa volta però l'ingresso, ve lo dico subito, è a 10 euro.
1: Che però
2: la radio si deve finanziare in qualche modo.
1: Esatto, eccetera. Servono a consentirci anche di continuare a raccontarvi queste cose.
2: Sì, cito per quanto riguarda il cinema, l'avevamo già detto anche nelle passate trasmissioni. Chiedo scusa, ormai ci hanno abituato sia il cinema Silvio Pellico che il cinema Prealpi a un cartellone molto variegato che cambia da ora a ora. Per quanto riguarda oggi, vi segnalo al cinema Prealpi c'è questo documentario su Carlo Acutis, il giovane santo. È un vero documentario, non è come il film di Campiotti che è andato in onda su Mediaset settimane scorse, mentre Silvio Pellico recap. Quello di prima è al Silvio Pellico. Quello che vi dico adesso di BB Files sarebbero praticamente le registrazioni delle deposizioni di Bibi Netanyahu durante il suo processo per corruzione, ed è un materiale estremamente come posso dire interessante, per usare un eufemismo, perché viene fuori proprio tutto il personaggio Netanyahu, e quindi possiamo da lì possiamo capire tante cose.
1: A proposito di stretta attualità,
2: tra l'altro, a proposito di stretta attualità, tornerà anche Gaza, che è il film documentario più visto in Italia in questo periodo. Gaza. Nazza, scusami.
1: Quello, ormai, che di cui abbiamo parlato qualche settimana fa.
2: Ne abbiamo già parlato settimana fa, ritorna il 20. Tra l'altro il 27 ricomincia il Cineforum e quindi noi
1: bellissimo calendario quest'anno.
2: Un calendario fortissimo, ne parleremo il prossimo giovedì con Laura Succi che ci racconterà, ci sono delle cose estremamente, molto recentissime anche dal Festival di Venezia, ma anche cose estremamente interessanti, riprese anche dalle programmazioni dello scorso anno. Sottolineo soltanto il 3 novembre Dioride. Dioride, che è questo film particolarissimo, tra l'altro nella filmografia di Giovanni Veronesi è proprio un film a parte, perché è un film in costume ambientato nel 600 eccetera eccetera, con questi due forse i più grandi che abbiamo come attori in Italia in questo momento, che sono Favino e Silvio Orlando.
1: Concordo.
2: Che sono veramente uno la faccia dell'altro, con due personalità completamente diverse che danno vita a due personaggi estremamente interessanti. Dioride, che è la storia di questo fraticello interpretato da Favino, anche se volete anche un po' ignorante, che però racconta le sacre scritture a modo suo in maniera molto, molto ironica, e mentre Silvio Orlando interpreta questo cardinale che deve indagare sulla ortodossia di quello che dice questo personaggio.
1: Silvio Orlando riescono molto bene i cardinali.
2: Tra l'altro sì, non è la prima volta, esatto, che veste questi panni, si vede che ha le physique du rôle, no? Come si dice.
1: E eccetera, poi ci eccetera. Saranno serpenti, ci sarà scherzetto, ci sarà tanto grande cinema, ottimo cinema italiano, ma non
2: sì,
1: solo.
2: Tra l'altro c'è anche uno straniero di Ozon che va visto sicuramente.
1: Assolutamente.
2: E poi quindi allora a partire,
1: settimana prossima ne parliamo
2: nei dettagli. Oggi diamo appuntamento appunto a queste due cose che abbiamo citato prima, Bibi Netanyahu da una parte e Carlo Acutis dall'altra. Oggi
1: grazie Aldo Guidi,
2: grazie Chiara Palumbo
1: e grazie al nostro Maurizio in regia, che adesso è rimasto da solo, un bel battesimo direi. Alla prossima!
2: Alla prossima!

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Saronno è la farmacia Taglioretti in via Portici 6. Risponde al numero di telefono 02 960 2370. I film in programmazione a Saronno sono presso il cinema Silvio Pellico alle 17 e alle 20 Carlo Acutis, il giovane santo. Presso il cinema Prealpi alle 17 e alle 21 il film The Bipe Files.
2: Venerdì 16 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi, in collaborazione con Radio Orizzonti in Blu e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.
1: Saronno. Domenica 18 ottobre alle ore 17.30 presso il Teatro Giuditta Pasta, finale del contest Saronno Famosi con 15 finalisti. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro sul sito internet presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta.
2: Dal 17 al 25 ottobre, presso la Sala Nevera di Casa Morandi, Viale Santuario 2 a Saronno, 21esimo Saronno Photo Festival. Sabato 17 ottobre alle ore 16 l'inaugurazione e sabato sempre 17 ottobre alle ore 17 incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi.
1: A Saronno, sabato 17 ottobre alle ore 21, presso l'oratorio di Cassina Ferrara in via Larga 3, spettacolo Francesco il suo Natale, l'ingresso è libero.
2: E sempre a Saronno, dal 17 al 25 ottobre, presso Villa Gianetti in via Roma al 20, mostra 120 foglie morte, mostra con le 12 biciclette storiche. Orari della mostra sono sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Martedì e giovedì anche al pomeriggio, negli orari di apertura della villa.
1: Sabato 17 ottobre dalle 17 alle 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità, un incontro per ritrovare la calma, l'armonia, la connessione con se stessi. Per iscrizione contattare Tiziana al numero 335 83 77 93.
2: Programma della festa del trasporto del crocifisso si inizierà lunedì 19 ottobre fino a mercoledì 21 alle ore 10 con la Santa Messa, giornate eucaristiche giovedì 22 ottobre alle ore 21 in San Francesco, Santa Messa solenne venerdì 23 e 24 in tutte le parrocchie adorazione eucaristica, sabato 24 alle ore 18 in prepositorale Santa Messa, domenica 25 ore 10 sempre la Santa Messa in prepositurale, alle ore 15.30 partendo da Piazza Libertà solenne processione con il Santissimo Crocefisso, lunedì 26 alle ore 10.30 sempre in prepositurale Santa Messa a suffragio dei defunti della comunità pastorale.
1: Decanato di Saronno propone per mercoledì 21 ottobre dalle ore 21 alle ore 22.30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo, Esodo e delle 10 parole.
2: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: C'è da fare, c'è da fare.
4: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte e artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti.

0: Saronno, bus urbani, pronti gli sconti. Sempre a Saronno arriva in città l'olio d'oliva a chilometro zero. Ancora a Saronno pioggia di lamentele sulla viabilità e a Uboldo i semafori resistono, ma ancora per poco.
1: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
0: Saronno. Prezzi bassi a Saronno per il trasporto pubblico locale. Il comune lo vuole incentivare e per tenere giù il costo di biglietti e abbonamenti ha deciso di fare la sua parte coprendo una parte dei costi. Tutte le novità saranno in vigore dall'anno prossimo. Quella di intervenire sui prezzi mettendoci in proprio la differenza rispetto alle cifre indicate in ambito comprensoriale è una prerogativa concessa alle amministrazioni municipali e quella saronnese ha dunque deciso di intervenire in questo ambito. Così dall'anno prossimo chi usa spesso il bus arancione spenderà ancora meno di oggi. Un bel incentivo a preferirlo all'auto privata. Sono previste riduzioni fino al 96 euro rispetto ai prezzi regionali per gli abbonamenti annuali e una serie di agevolazioni pensate soprattutto per chi è un utente abituale, cioè ragazzi ed anziani che sono la maggior parte degli utilizzatori del pullman urbano. L'abbonamento annuale sarà il più conveniente, 283 euro contro i 379 che sono la cifra indicata dall'Agenzia del Trasporto. Non è finita qui. L'abbonamento annuale ridotto, finora riservato agli under 26, verrà esteso anche agli over 65, con una tariffa di 160 euro per 12 mesi. Le nuove tariffe di riferimento per il trasporto pubblico urbano rimane a 1,30 euro e anche questo come incentivo per utilizzare di più il bus cittadino. Anzi, i bus cittadini, visto che ce ne sono sempre parecchi, andando a toccare tutti i quartieri saronnesi per complessivi 5 linee. Le nuove tariffe sono state quindi ormai definite. L'entrata in vigore è prevista dal 1 gennaio 2027, dopo il definitivo via libera da parte del Consiglio Comunale.

0: Saronno. Chi avrebbe immaginato qualche decennio fa di poter produrre olio d'oliva a Saronno? Eppure anche nella città che non è la Puglia, non è la Sicilia, nemmeno la Sardegna, c'è chi è riuscito nell'impresa, ottenendo una piccola produzione di olio locale. Una curiosità che ha attirato l'attenzione di numerosi cittadini sui social e che offre anche uno spunto di riflessione sui cambiamenti climatici e sulle loro conseguenze del territorio. A raccontare l'esperienza è stato un cittadino che ha curato questo progetto con un messaggio di soddisfazione. Prima produzione di olio saronnese, per me una grandissima soddisfazione. Il cambio climatico lo consentirà sempre di più. Una notizia decisamente insolita per una città che non appartiene certo alle tradizionali zone italiane dell'olivicoltura. Se gli olivi sono da un tempo una presenza familiare nei giardini anche del nord Italia, riuscire a raccogliere le olive e ricavare dell'olio rappresenta un risultato che suscita comprensibile curiosità. La testimonianza ha richiamato l'interesse degli utenti del gruppo, colpiti dalla possibilità di ottenere un prodotto tipicamente mediterraneo anche nel saronnese. L'olivo del resto è già coltivato da secoli in alcune zone lombarde dal clima particolarmente mite, come quello dei Grandi Laghi. Questo non significa naturalmente che il saronnese sia destinato a trasformarsi in una nuova terra di produzione olearia. Per coltivare gli olivi con continuità non bastano le temperature mediamente più elevate. Contano le gelate invernali, la disponibilità d'acqua, le caratteristiche del terreno e l'andamento meteorologico delle singole stagioni. La prima produzione racconta chi è riuscito, resta comunque soprattutto una soddisfazione personale e una bella curiosità cittadina. Senza che da un singolo raccolto si possano trarre comunque delle conclusioni definitive sull'evoluzione del clima. L'episodio però offre l'occasione per riflettere su un fenomeno molto più ampio. Il cambiamento climatico può aprire delle nuove possibilità per alcune coltivazioni, ma porta con sé anche delle conseguenze problematiche, dalle ondate di calore alla siccità, fino agli avvenimenti meteorologici estremi.
1: Saronno. La viabilità a Saronno è un puzzle difficile da comporre. Sono infatti diversi gli elementi da prendere in considerazione da parte del comune, della polizia locale, per garantire al meglio la sicurezza viaria e rendere più fluida la circolazione. In questi giorni è diventato definitivo il riassetto del sempre trafficato incrocio tra Piazza Cadorna e Via Cantore, con l'obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da Viale Rimembranze in direzione di Via Cadorna della Liberazione. Una riorganizzazione viaria che era stata disposta quest'estate in via sperimentale, in contemporanea con i lavori sul cavalcavia di via Volontario. La modifica è diventata definitiva. È invece destinata a far ancora discutere l'ordinanza che ha previsto l'inversione nel senso di marcia di via San Michele a senso unico in direzione di via Don Monza per consentire i lavori relativi alla realizzazione di una nuova palazzina, tenendo conto così del nuovo senso di via San Michele. La viabilità è migliorata, sostengono alcuni residenti in zona. Proteste però ci sono state a più riprese da quanti abitano in via Doberdò per via del calibro ridotto. La strada infatti è tra le più strette della città. Proteste anche da via Biffi, si sono alimentati alcuni abitanti della zona che hanno a più riprese chiesto l'intervento della polizia locale. Non è possibile trovare un posto per auto a quelle posteggiate dove non si dovrebbe rischiare di essere causa di incidenti stradali.
0: Uboldo. Ormai sono pochissimi i semafori rimasti sulle provinciali e nel saronnese, dove in questi anni i comuni hanno puntato tutto sull'eliminazione degli incroci semaforici. La maglia nera spetta a Uboldo, con due intersezioni tra il viale 4 novembre, regolamentata ancora così. All'incrocio tra via 4 novembre, le vie Sanzio e dell'Acqua, però sta per arrivare una rotonda realizzata a scompito oneri dall'operatore che ha costruito un nuovo silo nella zona industriale. Si attende anche la rotatoria che sostituirà i semafori lungo il viale 5 giornate di Caronno Pertusella alla Bariola. I primi a togliere i semafori perché nelle ore di punta facevano da tappo, bloccando totalmente la viabilità, sono stati Cislago e Gerenzano, che hanno reso la Varesina più scorrevole grazie ai rondò. A Caronno Pertusella finalmente è stato realizzato un sistema rotatorio atteso da tutti. Nella pericolosa via Bergamo, dove avvenivano incidenti anche gravi, sono stati creati 3 rondò che regolano il traffico in entrata e uscita dal viale Europa e dalle strade laterali.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealtina. Mara Biemonte e Raina Milena con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: Radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Bentrovati cari amici radioascoltatori nel nostro spazio Fare Radio per Fare Rete. Oggi, con grande piacere, ripresento, perché è una nostra conoscenza, la dottoressa Paola Dragone. Buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno a voi.
1: È una psicopedagogista. Ecco, la dottoressa Dragone ha così approntato un nuovo, possiamo dire,
2: progetto, forse
1: un progetto format nuovo, ecco, un format molto molto interessante, e adesso ne parliamo e ce lo presenta. Grazie, sì. Dottoressa.
2: Innanzitutto grazie a Gabriella per l'invito, che non è mai scontato ed è sempre un piacere riceverlo.
1: Per tutti.
2: Buongiorno a tutti. E sì, allora sono qua per presentare questo nuovo progetto format che ci è venuto a in pensiero in questi ultimi mesi, quando poi ci siamo ritrovati a fare alcuni articoli o a fare alcune interviste, per il quale appunto abbiamo parlato di giovani. Sì. E ci siamo sempre chiesti: ma come si fa a attirare, a parlare con i giovani? Poi
1: Da qua
2: è partito tutto questo format di un po' scomodità, però, per riuscire appunto a entrare in collaborazione con i giovani e sentire anche la loro voce.
1: Questo perché noi parliamo spesso di giovani, sento tanti esperti tutti, però sono in pochi quelli che invece effettivamente li ascoltano anche e vedono le loro esigenze.
2: Esattamente, per lavoro ammetto che faccio questo tutti i giorni, sia la mattina come insegnante, sia il pomeriggio come educatrice all'interno del mio studio a Saronno, Spazio Relazioni Serene, e ci siamo presi questa briga di provare a vedere perché non portarlo anche in radio questa cosa, quindi non presentare questo progetto e magari dar voce a loro, visto che parliamo sempre di giovani.
1: Brava.
2: sono stata tante volte qua invitata a parlare di giovani, appunto perché avendoli di fianco li conosco abbastanza.
1: Certo.
2: Ma il bello sarà poi avere a che fare con loro.
1: Esatto,
2: direttamente.
1: Uno scambio diretto.
2: Esatto.
1: Anche per capire davvero, perché noi parliamo un po' così, insomma, vediamo dei giovani che in effetti ci sono anche in questo periodo delle cose bruttissime, però abbiamo anche un buon numero di ragazzi che invece sono molto avanti, sono aperti, sono intelligenti, non fanno certi...
2: Sì, devo dire che secondo me c'è una gran fetta di giovani che rimane inascoltata, e sentire la loro parte di fatica raccontata poi tra l'altro dai loro occhi e non più dagli occhi degli adulti e dei professionisti, secondo me può essere un buon modo per capire effettivamente anche cosa gli passa per la testa.
1: Certo.
2: E soprattutto vedere anche come cambierà il tono. Noi professionisti abbiamo sempre un altro modo per stare in relazione, e il loro, che invece è tutto loro, appunto.
1: È loro, è spontaneo,
2: è spontaneo,
1: ed è molto diretto. Sì.
2: E come dicevo tante volte, ti mettono alla prova, ma non lo fanno con l'intenzione cattiva, ma con l'intenzione di vedere dove effettivamente sono i limiti e confini. Limiti e confini che ormai mi appartengono da un paio di anni a questa parte, perché ci sto lavorando concretamente con una serie di progetti che stanno uscendo in questo periodo, anche semplicemente in studio.
1: Certo, ecco, visto che ci sono tutti questi progetti che segue e che, come posso dire, possono aprire una finestrella su questo mondo, possiamo definirli? I giovani che anche come educatrice li incontri nella scuola, in tutto, come posso dire, che idea si è fatta di questo mondo giovanile?
2: Allora, io penso che innanzitutto hanno bisogno di più adulti, perché la cosa che mi fa sorridere quando io propongo e dico: ah, ma io ho intenzione di fare questo, è il loro sguardo ad occhi cuoricini con: ma come, ma anch'io voglio parteciparvi. Quindi non è vero che sono qua a smentire pubblicamente che non è vero che i ragazzi non partecipano, non è vero che sono svogliati, non è vero che non hanno voglia di fare. Secondo me però hanno proprio bisogno di una guida. Io mi sono proprio resa conto che quello che cercano poi in me, in quanto educatrice, in quanto professionista, è proprio la guida al insegnami e fammi capire, però non con quella punta di ho ragione io, perché
1: niente, no, supponenza,
2: esatto,
1: non la vogliono,
2: cioè, non la vogliono e non gli piace, giustamente, ma non la vorrei neanche io ai loro, cioè, a parti inverse,
1: sì.
2: Ma con quella della sperimentiamo, quindi io ammetto che propongo cose folli. Adesso partirà a breve un gruppo di parola per adolescenti, dove appunto sono queste due ore serali che ci prendiamo con il gruppo adolescenti 18-25 anni, quindi un pochino più adulti, dove appunto vogliono, e l'intento è quello proprio di far pensiero, far parola sulle cose, dagli argomenti più scomodi possibili e immaginabili, sì, che non escono nelle conversazioni normali, a quelli più frivoli e più leggeri, che ci sta, da spazio anche a questo pezzo di leggerezza. Ecco
1: a questi gruppi possono partecipare tutti, bisogna iscriversi,
2: sì?
1: Ecco, spiegamolo un po', perché
2: assolutamente
1: magari c'è qualcuno interessato.
2: Sì, quest'anno, allora, ammetto che è il secondo, terzo anno che parte lo studio, lo spazio Relazioni Serene, che si trova qua a Saronno, ma che appunto ci siamo ingranditi anche vincendo una serie di bandi e altri spazi dove poter, sì, portare questa cosa. Questi gruppi sono aperti a tutti, basta prenotarsi poi sulla mail, che è spazio relazioni, no, relazioni serene @paoladragone.com.
1: Dopo diamo tutti i riferimenti
2: esatto,
1: possibili e immaginabili.
2: E è aperto a tutti, sì, è aperto ai giovani. Adesso un'idea folle che ho quasi in mente, insieme a quella della radio, è anche un ritornare un po' a far movimento e a far danzare i giovani adulti, non con la danza classica normale, ma proprio con una serie di, con un percorso incentrato su corpo e mente, che mi piacerebbe portare, quindi mi sto sistemando per far partire anche questi progetti, e ammetto che le richieste ci sono, cioè sono tante, sono, non è vero, ecco, sono proprio qua a dire che non è vero che non partecipano.
1: Se c'è qualcosa di interessante che ritengono,
2: esatto,
1: così utile o
2: magari
1: piacevole.
2: C'è il primo sconforto iniziale della sera, oddio, cosa ci farai fare, perché ogni volta che mi guardano è sempre un e adesso oggi cosa facciamo,
1: quindi me li spaventa
2: esatto, però riescono a stare in questa paura, in questo spavento, e devo dire che
1: dare il loro meglio anche,
2: creano,
1: no?
2: Delle cose spettacolari,
1: sì.
2: Infatti mi piacerebbe, adesso questo è un sogno nel cassetto, forse un po' più in là, perché adesso siamo un po' pieni di progetti che stanno partendo, però poi effettivamente far vedere a tutti, grandi, piccini, quello che poi riescono a creare, perché
1: sì,
2: mi rendo conto che io ho una posizione privilegiata per il lavoro che faccio, per e la modalità col quale entro in relazione,
1: sì,
2: con loro nella mia stanza, la chiamiamo stanza delle parole, stanza dei pensieri, mi rendo conto di avere una posizione privilegiata nei loro confronti,
1: sì,
2: sono contentissima, però mi piacerebbe che appunto lo vedessero anche gli altri, che sono quelli che poi sono gli adulti che vedono tutti i giorni, col quale si confrontano tutti i giorni.
1: Allora sicuramente lo faremo anche qui in radio,
2: esatto,
1: perché dobbiamo dirlo che il nostro piccolo progetto,
2: esatto,
1: quale lo comincio ad annunciare, poi andiamo avanti con tutta la parte educativa,
2: sì,
1: e tutto quello che... con la dottoressa Dragone si pensava proprio di portare in radio anonimamente, perché sono minorenni, alcuni ragazzi, e sentire da loro proprio quello di cui hanno bisogno, quello che pensano, quello che vorrebbero fosse diverso, e avremo un buon panorama anche noi.
2: Esattamente, io ti ringrazio ancora Gabriella, perché ci è stato dato un'opportunità veramente tanto tanto importante, e ammetto che su questo, quando parlo di questo progetto, ho gli occhi a cuoricino, ma perché me li immagino, ho avuto modo di appunto prendere qualche ragazzo,
1: sì,
2: e chiedergli se avesse, con tutte le clausole del tempo, quindi genitori,
1: certo,
2: consenzienti,
1: tutto,
2: eccetera,
1: tutto
2: molto alla luce del giorno, e ammetto che la loro, a parte il primo spavento del ma veramente dovrò mettere il microfono e le cuffie, a parte però vedo anche che c'è tutta una necessità del
1: sì,
2: sì. Non c'è stato chi ha detto no, anzi chi più o meno, chi più, chi sì, chi più, chi meno, comunque tutti quanti desiderosi di sì, e portare il loro pensiero.
1: Vuol dire ci sono,
2: esatto,
1: cioè conto anch'io, e
2: esserci,
1: questo secondo me è importante.
2: Esserci, lo posso dire anche adesso che ho iniziato la scuola da un paio di settimane,
1: sì,
2: rifrequentare quelle aule e vederli all'inizio tutti spaventati e spenti, perché oddio sarà un altro anno pesante. Esatto, e vedere che invece se poi li si sa prendere e li si sa trasportare, sì. A me fanno sorridere quando dico prof, ma è già finita l'ora. Sì.
1: Questo è bello.
2: È bellissimo.
1: Questo è il complimento più bello che un ragazzo possa fare alla sua professoressa.
2: Assolutamente.
1: Perché se sono lì che cominciano a sbadigliare.
2: Ma io ho un aneddoto di qualche settimana fa che era una giornata particolarmente pesante mia, però ero in classe ed ero intenta a guardarli tutti, a vedere chi stava più o meno bene, chi era più o meno attento. Finita l'ora arriva questo ragazzo con un bigliettino che ce l'ho ancora dietro nel telefono perché lo sanno che li conservo tutti, con su scritto: prof, quando vai in overthinking si ricordi di andare su quest'altalena e rilassarsi un po', che la vediamo anche noi. Cosa che per un 17enne sì. Dico ci picchia, cioè nel senso, sì. Ma tu ti sei accorto
1: anche, sì.
2: Esatto, ed è stato veramente, poi mi sciolgo facilmente, loro lo sanno, però è proprio stato quel pensiero del cavolo, io ero sì. Proprio intenta a guardare voi, sì. A concentrarmi
1: però
2: su
1: voi
2: di voi
1: guardate.
2: E voi mi guardate, siete riusciti a beccarmi nell'unica giornata in cui era effettivamente
1: castagna anche la prof.
2: Esatto, ed è proprio bello perché poi è una classe che io ho ormai da 2 anni, quindi sì. Si è proprio, infatti ho fermato tutti, ho detto ragazzi noi stiamo lavorando proprio bene indipendentemente dalla materia che stiamo facendo, ma con voi sulla relazione stiamo lavorando proprio bene.
1: Ecco, io adesso mi interromperei per un breve spazio,
2: sì.
1: E poi riprenderei proprio anche da quello che fai nel gruppo scuola.
2: Sì, volentieri.
1: Va bene, grazie.

0: Rieccoci, cari radioascoltatori, con la dottoressa Paola Dragone, psicopedagogica, ma con altre anche aree di intervento sempre legate al mondo degli adolescenti e dei giovani, che sono...
1: Allora, so che è complicato, infatti poi a un certo punto taglio con educatrice psicopedagogica. Ammetto che di studi ne ho fatti, ne sto facendo tanti, partendo dalla coordinazione genitoriale per l'alta conflittualità nelle... relazione di coppia, insomma sempre legata agli adolescenti, quindi anche counseling relazionale e consulente della famiglia. Questi sono i miei poi quadri.
0: Quindi è tutto un diciamo collegato, no?
1: Esatto,
0: di tutto collegato.
1: Ammetto che adesso c'è un iperfocus sull'alta sensibilità e sulla psicosomatica che sto portando avanti.
0: Bene, parleremo anche in modo specifico esatto. di quello. Ecco, è con noi che ci sta veramente aiutando nel lavoro di fare questa trasmissione, Angelo alla regia. Grazie Angelo. Ecco, chiedevo prima di in che modo si sviluppa questa tua attività di educatrice, con che età, cosa fai? Beh, un po' fai l'ho capito, però vorrei sentirlo allora, anche meglio.
1: Ammetto che il mio lavoro principale, se dobbiamo dirla tutta, è lo studio a Saronno con Spazio Relazioni Serene, per il quale dopo diamo tutte le informazioni.
0: Sì, anche tutte le informazioni.
1: E sono principalmente colloqui di counseling educativi, psicoeducativi con i ragazzi che vanno dai 14 ai 25-30 anni.
0: Sì.
1: Poi ho tutto un lavoro, appunto, come dicevo prima, di coordinazione genitoriale con vari avvocati e giudici e tribunali per quanto riguarda la tutela minori, e tutta una serie invece di parti relative anche agli adulti, perché comunque questi adolescenti hanno anche dei genitori alle spalle per il quale mi sento di supportarli.
0: Che a volte sono un po' adolescenti anche
1: esatto,
0: loro.
1: Esattamente. Ma io ho detto che prima o poi farò un libro che è Chi è l'adulto?
0: Chi è l'adulto? Brava, è giusto.
1: Con i genitori mi ritrovo a fare di quelle conversazioni dove ma chi è l'adulto dei due? Quindi c'è tutta una serie anche di supporto relativo
0: certo.
1: ai genitori, appunto. Non sono sola, perché in questo anno fortunatamente sono riuscita a creare un'equipe molto strutturata.
0: Bene.
1: Con psicoterapeuta, psicologhe, arte terapia, e assistenti sociali e tutor didattici, perché poi quello che era la mia base di partenza era tutta la parte didattica.
0: Sì.
1: Che tengo segretamente questa, cioè comunque ogni mattina io sono contentissima di entrare a scuola e tengo gelosamente questa parte di me.
0: Sì.
1: Che non lascio, perché comunque la didattica mi ha sempre accompagnato.
0: No, giustamente, perché è proprio il contatto
1: esatto.
0: anche con il gruppo classe e con più numerosi, anche con i loro, diciamo, le loro dinamiche.
1: Esattamente, quindi
0: è
1: gelosissima del tempo a
0: sì.
1: scuola e gelosissima del tempo in studio con loro. Quindi siamo comunque un'equipe strutturata, ci stiamo allargando, siamo presenti sul territorio, ci sono
0: sì.
1: state anche altre novità su altri comuni. E c'è stata anche una cosa divertente che adesso spero di poter dire in anticipo, nel caso qualcuno mi dirà che non dovevo farlo, pazienza.
0: Ma ormai è fatto.
1: Ma esatto, ma c'è anche in progetto una scuola per genitori, perché appunto.
0: È perché non si nasce genitori.
1: Esattamente. E ammetto che con la collaborazione di
0: sì.
1: di una collega in gambissima siamo riusciti a portare avanti questo progetto di scuola per genitori. Proprio adesso l'abbiamo ampliato alla fascia d'età 0-3 anni, ma l'idea è proprio quella di portarla esatto molto più avanti. Siamo in contatto per riuscire a organizzarlo ufficialmente.
0: Bene, quindi, poi ci date un diplomino
1: esatto, si prospetta un anno carico di progetti.
0: Io posso dare anche il titolo per un altro progetto.
1: Ecco,
0: scuola per nonni.
1: Fantastico, meraviglioso. Adesso che c'è stato fra di recente la festa dei nonni,
0: perché effettivamente anche essere nonni nel modo
1: sì.
0: giusto è difficile.
1: Assolutamente sì, ci sta. Io più che modo giusto, modo sbagliato, dico sempre
0: sì.
1: il proprio modo di essere, che secondo me ci rende poi unici e proattivi.
0: E poi anche questa è un po' la mia. Bisogna voler bene ai bambini,
1: sì,
0: ai
1: esatto.
0: ragazzi, a tutto. E lì si trovano tutte le soluzioni in genere.
1: Io
0: no?
1: dico sempre, bisogna meravigliarsi del mondo, cosa che so che è un po' difficile dato il periodo, ma quando ci si meraviglia del mondo e delle persone, poi tutto il
0: dobbiamo
1: resto
0: dobbiamo rimanere un po' bambini anche noi. Questo è importante, Angelo.
1: Esattamente,
0: vero? Abbiamo il nostro regista che fa sì con la testa, perché davvero vuol dire che se ancora propensi ad accettare l'altro, ad accettare i ragazzi, insomma, con tutti i loro limiti come li abbiamo tutti noi.
1: Esattamente. Meravigliarsi del mondo, sì, a me viene sempre da dire questo. Lo dicevo ai ragazzi quando spiego, poi vabbè, faccio delle materie totalmente in opposizione tra loro, dalla matematica all'economia alle scienze umane e filosofia, che ogni tanto mi guarda e prof, ma lei come fa? Non lo so neanche io. Però era proprio una cosa recente di questi giorni, durante una lezione di filosofia Hill: ragazzi, meravigliatevi del mondo, perché vi assicuro che non è solo nero come magari lo descrivono, come lo stiamo portando avanti.
0: Sì, perché vabbè, ci sono tante cose nere, però dobbiamo anche vedere una prospettiva.
1: Esatto.
0: Sarà mica sempre così.
1: Esattamente, se perché se no
0: tirarsi su dalla seconda guerra mondiale.
1: Esatto.
0: I nostri avi, diciamo.
1: Esattamente.
0: Dobbiamo riuscirci anche noi, insomma, no? È bella questa frase filosofica, meravigliarsi del mondo. Ancora. Ecco, possiamo già dire che avremo appunto dei ragazzi, non so adesso quanto, dobbiamo ancora stabilire il numero, le date.
1: Usciremo di qua col calendario.
0: Col calendario. E avrete la possibilità proprio di ascoltare questi ragazzi, di vedere che non sono poi così, e anche se ce n'è qualcuno magari molto particolare e tutto, si riesce a trovare qualcosa di buono anche in loro. Se vengono un attimino presi in un certo modo.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco, invece nei colloqui che avete nel vostro studio, diciamo, vengono anche i genitori insieme o vengono solo i ragazzi?
1: Dipende, nel senso che dipende un po' dalla storia, da quello che è l'approccio del genitore. Ammetto che ci sono tanti che vogliono, tra virgolette, camminare da soli, affrontarsi questo colloquio, questa esperienza da sola, tanti altri che invece ancora chiedono il supporto. Ma anche quest'anno, tra l'altro, abbiamo introdotto una cassetta della posta / uno spazio dedicato in studio dove loro possono fare la richiesta, ho fatto un modulo e loro possono fare la richiesta di far partecipare ogni tanto in questi incontri anche i genitori, e devo dire che l'hanno apprezzata questa
0: anche
1: possibilità. I genitori un po' meno a volte, più che altro perché arrivano con la sempre con l'idea del oddio cosa ho fatto, che poi non
0: è
1: mai
0: di essere giudicati.
1: Abbiamo un sacco di paura di essere giudicati, ma quello che cerco sempre di dire non è non sono qua a fare il giudice, no, non farei questo lavoro,
0: certo,
1: ma sarei in un altro posto. L'obiettivo poi di far entrare i genitori in relazione è proprio far capire le difficoltà.
0: Giusto.
1: E mi rendo conto che non sono poi sempre così spietata, perché so che fuori sembro spietata nei confronti dei genitori, però capisco poi la difficoltà del genitore in una settimana piena, carica di impegni, di pensieri, di preoccupazioni che non
0: lavoro,
1: sono solo
0: tutto,
1: riguardanti i figli, ma il lavoro, piuttosto che genitori a carico, eccetera. Quindi mi rendo conto poi ci siano delle difficoltà. Ecco, l'idea del far entrare i genitori ogni tanto in questi nostri spazi è anche quella del: esiste un momento anche per te che puoi prenderti, puoi viverti con leggerezza di un'ora dove possiamo stare io e te in relazione e ritrovare tuo figlio.
0: Ecco, questo è anche importante, perché tante volte sono le cose non dette che non si riescono proprio a parlare, quasi, no?
1: Sì, a volte poi banalmente per mancanza di tempo, per mancanza di oddio come mi approccio, come glielo dico, che di là invece si arrabbia, che di là
0: per
1: invece mi chiude.
0: Paura magari di dire qualche cosa di sbagliato, cioè io...
1: Esatto. Esattamente, poi sono quelle la base sul quale si lavora, ci sono proprio queste paure nate, intrinseche, del oddio, ma adesso se gli dico questo si chiude, ma cosa succede, ma come lo prende? Quando in realtà poi, quando gli metti due sedie e tutta la tranquillità del mondo e la leggerezza del dire proviamo a star qua con tutto quello che esce, escono fuori delle cose meravigliose.
0: Belle, che poi magari riuniscono davvero le famiglie. Cioè,
1: io mi sento veramente privilegiata nel fare questo lavoro, posso dire
0: ma
1: che
0: ci credo, perché
1: quando poi li vedi a fine percorso,
0: esatto,
1: dici wow, tanta...
0: È bello, sì, cioè, sì, sono sì, servita, il mio lavoro è servito,
1: esatto,
0: a...
1: riconosco.
0: Prima che si chiuda la trasmissione, vorrei adesso proprio dare le varie indicazioni, sì, sia per vabbè, quello per il nostro gruppo le daremo poi radiofonicamente, perché potrai darle anche magari poi sì, sui tuoi social, ma noi radiofonicamente diremo quando ci saranno i ragazzi.
1: Sì, invece, e se non sbaglio avevamo anche detto che potevamo fare delle domande scritte in anticipo,
0: esatto,
1: se c'era qualcosa,
0: esatto,
1: che
0: poi magari lo diciamo, perché anche qualche genitore potrebbe
1: esatto,
0: mandare qualche domanda, no?
1: Esattamente,
0: poi lo diremo proprio in radio. Ma dove si trova il tuo studio, dove possono poter recapitare,
1: sì,
0: o poter sentire?
1: Lo studio si trova in Vicolo del Caldo 36 a Saronno, quindi qui vicino a voi,
0: vicinissimo,
1: esatto,
0: dove c'era il cinema centrale,
1: esattamente. E si chiama Spazio Relazioni Serene, ci trovate sui social, ci trovate sul sito internet paoladragone.com e al numero di telefono, che se sono ancora bravissima, quello del lavoro me lo ricordo, 34607 35956.
0: Ecco, ridiamolo magari, sì, perché qualcuno sta cercando la vita, tutto
1: 34607 35956. Questi sono gli agganci, se no via mail a relazionisserene@paoladragone.com.
0: Ecco, mi piace anche il nome di questo studio, perché Relazioni Serene, vero Angelo? È la cosa, direi che è qualcosa a cui si tende, no?
1: Sì, esatto, non belle brutte, non difficili,
0: serene,
1: non facili, serene, che secondo me
0: che si riescono a gestire.
1: Sì, perché poi il bello di questo serene, secondo me, racchiude il fatto che ci si possa dire veramente tutto, le cose belle, le cose brutte, le cose paurose, le cose che non ci piacciono, tutto.
0: È una cosa detta, poi si può, è già qualcosa, no, quando
1: esatto,
0: si dice, perché è già mezzo problema risolto, no? Perché poi si è in coppia.
1: Che poi è solo quello poi
0: infatti, in più se c'è la dottoressa Dragone che ci aiuta, basta,
1: faccio da tramite.
0: Bene, il nostro tempo purtroppo sì, si sta chiudendo.
1: Io vi ringrazio ancora, perché è veramente
0: è stato un piacere come sempre, però adesso noi sistemeremo, proprio faremo un programma per poter avere questi ragazzi,
1: assolutamente sì,
0: insieme alla dottoressa Dragone.
1: Contentissima.
0: Grazie cari radioascoltatori, grazie ad Angelo alla regia, e a presto.
1: Grazie.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Buongiorno cari amici radioascoltatori e buon anno, perché è la prima volta che ci sentiamo in questo nuovo anno. Con me c'è Gianni.
1: Buongiorno.
0: E Matteo alla regia. Iniziamo con il pianeta lavoro, diciamo, dell'anno 2026 in modo molto carino, vero Gianni?
1: Certo.
0: Abbiamo ospite.
1: Una novità.
0: Una novità. Molto interessante. Il signor Alex Patrizio, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che è il titolare del negozio Mercatopoli a Saronno da non tanto tempo, diciamo, poi dopo ce lo spiegherà meglio il signor Alex, che è non un mercatino dell'usato ma un negozio dell'usato. Poi spiegheremo anche meglio perché questa definizione. Bene, signor Patrizio, ci racconti un pochino innanzitutto questa nuova esperienza a Saronno e di che cosa si tratta.
2: Sì, buongiorno a tutti. Noi fino al primo di settembre eravamo a Solaro, quindi per 2 anni abbiamo tenuto il negozio aperto a Solaro. Al primo di settembre appunto ci siamo trasferiti in Saronno, in via Le Amendola, al 3, e siamo andati a, diciamo, a ingrandire il negozio e anche a...
1: Le Amendola in zona Matteotti, ecco,
2: esatto,
1: diciamo, per
2: esatto.
1: Chi non conoscesse a Saronno... Dov'è?
2: Esatto.
1: Prego.
2: E nulla, siamo una realtà completamente differente, quindi con un parcheggio privato, un ampio parcheggio privato, vetrine su strada, il negozio è molto più grande rispetto a quello che era prima, poi è proprio, ecco, il negozio prima era più un capannone industriale, questo per rendere ancora migliore l'esperienza per il cliente, sia per il cliente venditore, quindi per chi porta la merce, sia per il cliente compratore, quindi l'utente finale che viene a comprare.
0: Ecco, io devo dirlo perché ho visitato questa, per poterla anche invitare, ho visitato questo negozio, perché chiamiamolo un negozio, che è proprio corretto, ed è bellissimo secondo me, perché la merce è esposta in modo molto sia organizzato ma anche ordinato, da un senso proprio di pulito, cioè che a volte non si ha quando in alcuni mercatini, senza fare troppo, però si ha un po' senso di confusione, un po' vestiti tutti ammassati, appesi su, però che non si vedono. Lì invece sono ben distribuiti, alcuni sono anche messi in evidenza e c'è il settore proprio anche per i casalinghi, per tante altre cose che adesso lei ci spiegherà. Ecco, è una delle vostre finalità il presentare anche la merce.
2: Certo, sì. Allora sicuramente la selezione da noi è abbastanza rigorosa. Tendiamo a prendere, a scremare, diciamo, le marche quelle più economiche, diciamo la fast fashion, quella che effettivamente nasce per essere buttata e non ha un senso dargli una seconda vita. Ovviamente prendiamo dal marchio, diciamo, quello più, diciamo, alla portata di tutti, ecco, ai marchi alti, abbiamo delle vetrine dedicate, abbiamo per le grandi firme, abbiamo le relle esclusivamente per grandi firme, sia donne che uomo, dai brand più disparati, ecco. E poi, come diceva, appunto, abbiamo anche casalinghi piuttosto che piccolo mobilio, non ci concentriamo sul grande ma più sul piccolo mobilio ricercato, quindi magari mobili anni 40, 50, non so, console in marmo, ottone, lampade di pregio piuttosto che di design, insomma, diciamo che facciamo una selezione accurata, un po' per distinguerci, un po' per uscire dal, diciamo, dal mercato dozzinale che oramai si è abituati, ecco.
0: Ce ne sono tanti adesso, anche nei mercati tradizionali, i vestiti usati, diciamo, li buttano sul banco, no? E se uno vuole proprio, non so, prendere dei capi, magari 1-2 euro, può andare in questo settore, diciamo.
2: Certo, sì.
0: Invece qui abbiamo un grande risparmio, è una economia circolare secondo me, perché riesce a guadagnare, diciamo, il venditore, il compratore e il gestore, cioè è proprio una, non so come dire, un immergersi in una economia circolare,
2: certo,
0: no?
2: Sì.
0: Che è tutto un riciclo, diciamo, ed è molto interessante.
2: Poi diciamo che, cioè, al giorno d'oggi effettivamente lo spreco non ecco. È più tollerabile, ovviamente, per cui le realtà come la mia e come quella di tanti altri colleghi, poi in base a come la vogliono impostare,
0: sì,
2: sono però fondamentali, ecco, perché ripeto, non è più tollerabile. Il buttare, il comprare, il buttare, è un po', diciamo, la parte che dicevo prima, l'andare a eliminare quella parte del fast fashion per quanto riguarda l'abbigliamento,

0: basta guardare qualche immagine su Google per rendersi conto cosa il mercato combina con i paesi del terzo mondo che rientrano le nostre discariche sostanzialmente.
1: Certo. Mi viene in mente una cosa, si tratta ovviamente quando vi portano di ritirare delle merci che vi portano, le valutazioni come le fate?
0: Certo,
1: cioè, avete un'esperienza, mi sembra che sia la cosa un po' più difficile, no?
0: Da sicuramente gestire. È una delle parti più difficili, l'esperienza la fa da padrone ovviamente, però il mercato è talmente vasto che effettivamente è una bella difficoltà. Ecco, sì, la valutazione la facciamo noi in linea di massima, proprio perché il prezzo deve essere ragionevole per poter vendere.
1: Certo.
0: E non si possono accumulare le robe sugli scaffali, altrimenti non
1: sarebbe
0: più sostenibile.
1: Più giro, non ci sarebbe.
0: Certo. Poi ci sono cose che richiedono valutazione più attente, per dire l'orologeria di pregio, ecco, richiede una valutazione molto attenta, quindi magari con un cliente, diciamo, con cui si può ragionare, magari l'oggetto resta lì in valutazione più di un giorno, perché vanno fatte le ricerche di dovere. I dischi, gli LP, che sono una delle mie passioni, ecco, quelli vengono caricati sempre un secondo momento, perché comunque in base alla stampa, alle condizioni, la quotazione arriva da lì,
1: no? Ecco. Anche alle richieste del mercato.
0: Certo,
1: voi
0: sì,
1: conoscete, dovreste
0: certo,
1: conoscere
0: sì,
1: il mercato come
0: sì,
1: si propone.
0: Sì, sì.
2: Ecco, sempre a questo proposito, che è stata una domanda molto pertinente quella di Gianni, volevo che ci chiarisse in che modo, cioè anche la discrezione con cui viene valutato quello che si porta.
0: Certo, allora noi abbiamo un'area di carico separato, quindi che si stacca dal resto del negozio, dove due addette, una è Deborah che seleziona solo esclusivamente l'oggettistica e l'altra è Jennifer che invece seleziona solo esclusivamente l'abbigliamento e il tessile. Restano separate appunto dall'area del negozio proprio per permettere la massima discrezione al cliente che ci porta la merce per i più disparati motivi, ecco.
2: Sì, certo, anche magari qualche osservazione, qualche cosa, non è tutto con la confusione.
0: Certo, può essere un'osservazione piuttosto che una cosa anche personale, perché delle volte ovviamente c'è chi semplicemente fa il cambio guardaroba o il cambio arredamento, c'è chi purtroppo, e ci
2: magari
0: capita,
2: ha bisogno.
0: Magari anche banalmente è successo un lutto in famiglia, devono svuotare una casa, per cui è giusto dare il proprio spazio a chi ci porta la merce, ecco.
1: Senti, dopo una giacenza di un certo periodo di tempo abbassati i prezzi.
0: No, Mercatopoli, ecco, non funziona così, esatto.
1: Alcuni mercatini fanno questo.
0: Esatto, Mercatopoli si distingue dalle altre realtà in quanto la merce sotto le 50 euro resta in giacenza 60 giorni, sopra le 50 euro 90 giorni. Passato quel periodo, se il cliente non ha venduto la merce, può decidere o di venirla a riprendere e nel caso di merci di particolare pregio a rinegoziare il prezzo. Diversamente, se non la viene a ritirare e non è stata venduta, ce la lascia e finisce in beneficenza Ero nel quotidiano, che sono un'associazione di cesate che ho fortemente voluto io, proprio perché mi rendo conto di quanto si impegnino sul territorio.
2: Ecco, anche questo è molto importante, cioè non vanno così, certo, non si sa dove, ma vanno a beneficio di un'associazione che si impegna in effetti ad aiutare, penso anche nel sociale.
0: Certo,
2: no?
0: Tant'è che si possono anche seguire sulla loro pagina, spesso e volentieri mettono i vari oggetti che noi, ma il cliente in realtà ci ha donato e gli ha donato, a che cosa vanno a servire, quindi scuole senza tetto, piuttosto che è successo che c'erano le alluvioni, erano andati a intervenire insieme alla protezione civile, per cui insomma una coperta asciutta, un vestito asciutto, ecco, fanno la differenza ovviamente.
2: Ecco, ci interrompiamo solo un attimo per un breve spazio musicale e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.

0: Ecco, riprendiamo Gianni con il signor Alex Patrizio, che è il titolare del negozio Mercatopoli, in cui c'è uno scambio, chiamiamolo anche così, di oggetti di abbigliamento e sistemati tutti in un certo modo. Ci tengo lo continuo a ripetere, ma vorrei che lo andaste a visitare proprio perché è davvero una chicca come mercatino, chiamiamolo.
1: A Saronno in via Mendola.
0: In via Mendola, che dalla via Varese comunque si riesce a accedere, è una traversa, cioè ci sono tutte le indicazioni.
2: Sì, in realtà anche da via Padre Barsanti ho l'accesso appunto sul parcheggio privato, a doppio accesso, quindi da via Mendola 3 e via Padre Barsanti numero 2.
0: Ecco, benissimo.
1: Poi dopo zona Matteotti.
0: Zona, vabbè. Sì.
1: Una domanda che volevo fare. Ho letto che è successo un po' di tempo fa che in uno di questi mercatini, adesso non dico ovviamente il suo, ma uno dei tanti mercatini che ci sono nei vari paesi, che sia stato scoperto da un acquirente, da un cliente, un quadro di particolare pregio, valore molto anche piuttosto alto. Succede spesso questa cosa, che magari viene messo a 10 euro un quadro, banalizzo, e poi vale qualche migliaio di euro.
2: Sì, è vero, magari. La conosco bene questa storia, anche perché mi affascinano parecchio. Sì, anche perché io il negozio l'ho aperto proprio per passione, io sono appassionato di questo mondo, e siccome la storia del quadro ne ho sentite svariate altre, tra cui la valigia famosa dei Beatles con gli inediti, sempre scoperti in un mercatino. Allora, diciamo che per correttezza sia del cliente che ci porta la merce, sia anche per l'andamento del negozio, la merce viene, quando c'è qualche dubbio, viene scrupolosamente controllata, e abbiamo degli esperti a cui appoggiarci per ogni settore, ecco, che va dall'arte all'orologeria, sì, diciamo alla qualsiasi cosa di pregio, ecco, o banalmente anche l'esatto contrario, nel senso il rischio dei falsi su una borsa, per dire,
1: certo.
2: O su un capo firmato, e spesso e volentieri succede che arrivino dei falsi. Abbiamo degli esperti a cui appoggiarci proprio per evitare, ecco, per di proporre della merce fasulla, anche per le conseguenze che ci possono essere, naturalmente. Però certo, tutto può essere, ovviamente,
1: perché non va di mezzo anche la serietà,
0: no, certo, sì, è la garanzia. Di una qualità di gestione molto importante, questo.
2: Certo.
0: Ecco, ha già fatto una valutazione su quello che va di più, cioè quali sono le cose che ritirate di più e che vanno anche di più?
2: Allora, sicuramente il trainante per quanto riguarda la mia realtà è il vintage, quindi l'oggetto vintage il più disparato, che va dall'articolo da fumatori a, non so, la pipa o il vecchio accendino, piuttosto che il lampade di un, diciamo, di pregio, che siano Murano, che siano Floss o altro, comunque altri marchi vintage o meno. L'abbigliamento, ovviamente, soprattutto le grandi firme, perché comunque quello che viene cercato molto è la grande firma, nulla togliere ovviamente all'abbigliamento più comune, che comunque anche lui è il suo buon mercato. I dischi, come già detto prima, che sono abbastanza il mio pane, quindi ho sempre spinto anche in quella direzione, e di conseguenza anche tutta la parte hi-fi, che va dal giradischi all'amplificatore, casse, eccetera. E, insomma, diciamo che le realtà come le mie sono le classiche, dove si può trovare davvero di tutto, possono accontentare chiunque, cioè da chi cerca, non so, i ferri, non so, per un'officina, quindi di qualità anche quelli, quindi dalle buone marche, senza citarne, ecco, piuttosto che appunto una sveglia vintage, piuttosto che un Murano, i Thun, gli Swarovski, ecco, insomma, si trova davvero davvero di tutto, ecco.
0: Quindi un giro vale sempre la pena,
2: certo,
0: farlo, almeno,
2: sì.
0: Io invito tutti davvero, almeno andate a vedere e vedrete che quello che abbiamo detto in questa trasmissione è realtà, cioè proprio toccata con mano.
1: Io sono stato forse a settembre o forse i primi di ottobre a fare un giro, proprio per curiosità, per conoscere questa nuova apertura, E in effetti stavate, come dire, arredando, mettendoci tante cose, insomma. Adesso è molto più pieno rispetto a settembre,
2: certo,
1: ottobre.
2: Certo, allora diciamo che quando viene un utente medio di negozi dell'usato, quando viene nella mia realtà resta un po' spiazzato, perché effettivamente non è pieno come ce lo si aspetta, ma non è il mio intento proprio quello di riempirlo, ecco, nel senso che banalmente proprio l'esatto contrario della vendita è riempire troppo. Uno, perché si va a togliere valore poi all'oggetto che ha valore, perché resta seppellito sotto il resto ed è difficile anche banalmente vederlo, e due, proprio per un discorso di selezione, ecco, cioè io lo dico sempre, quando mi dicono però sei vuoto, io a riempirlo ci metterei 3 giorni, prendo tutto quello che mi arriva, dico di sì a tutto, anche alle foto che mi arrivano, il negozio è pieno che esplode. Detto ciò, però, poi cosa ho in negozio? Non ho la merce che voglio avere, ecco.
1: Certo, certo.
0: No, è molto bello, perché davvero questa filosofia che ha impostato si rispecchia, ma non è che sia vuoto, cioè ci sono tantissime cose, ma ben organizzate, ecco. Anche, non so, gli orologi, parlava prima, sono tutti bene in vetrinetti, ho visto dei gioielli chiusi bene, cioè è piacevole fare un giro, è come andare in un negozio,
2: certo,
0: ma proprio ad acquistare magari una cosa che è già stata usata, ma ancora
1: ti faccio una
0: in
1: domanda,
0: buono stato.
1: Ti faccio una domanda, Alex. Nel caso che un acquirente, un possibile cliente, abbia bisogno di un determinato oggetto, può fare la richiesta per dire se trovate questo mi interessa.
2: Allora,
1: a questo
2: capita
1: punto come gira?
2: Sì, capita spesso che ci facciano delle richieste. Detto ciò, se è una richiesta proprio specifica, particolare, proprio ieri banalmente mi hanno chiesto un set di mazze da golf che generalmente non riusciamo a vendere un granché, mi è capitato di averne, ma francamente non ho mai venduto, me l'hanno richiesto, mi sono preso nota, dovesse capitarmi, ecco, li mettiamo da parte. Abbiamo comunque anche uno shop.
1: Siete a contatto con altri mercatini eventualmente?
2: Sì, in realtà non è una cosa, non è una prassi che ci sentiamo tra altri mercatini o altri negozi per acquisire la merce, però abbiamo uno shop online dove uno può addirittura mettere un alert, quindi se l'oggetto che cerca arriva, gli arriva un messaggio.
0: Ecco, bene, possiamo dare il sito magari e tutti i riferimenti e poi ci lasciamo perché è finito il tempo.
2: Certo, il sito è Mercatopoli Saronno, trovate anche su Facebook e Instagram allo stesso nome le varie pagine.
1: Dobbiamo chiudere.
3: Papa, che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice, oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia, intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte, se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta, in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Pier Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone, l'intervento al Policlinico Gemelli, dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
4: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina. Necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
5: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici, con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
3: È pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
6: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine e l'incombenza imprevista che attende Leone, annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus, e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi fra le udienze, quella al Circolo San Pietro.
7: La vostra devozione è sempre presente con me perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
6: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino, operandosi domani, dicono gli specialisti, prendere l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopodomani la messa finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti. La NATO avverte: se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
8: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo di battaglia. L'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito De Torre, linea allo studio.
3: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
9: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, che ha fatto 13 morti e decine di feriti, e quello di ieri sera, che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare i bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea, invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el-Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni, ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri, possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: Ora la politica: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Assolombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
10: Tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga Bart De Wever una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale, e dei rapporti con Bruxelles. Meloni ne parla anche nel suo intervento assemblea di Assolombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
3: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Tantalato a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
11: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti, linea allo studio.
3: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
12: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach, per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
3: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
13: In Europa molte campagne elettorali si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
14: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
13: In percentuale analoga c'è una gran paura, non corroborata dai dati, a cedere gli immobili per affitti lunghi, temendo di non poter rientrare in possesso del proprio bene. E così cresce il fenomeno delle case dormienti. Sono 8 milioni e mezzo tra seconde case, spesso mutate in B&B, e immobili abbandonati, sempre De Rita.
14: Sia le seconde case sia le case abbandonate, che sono circa una su tre, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
13: Pierluigi Vito, linea allo studio.
3: I giovani italiani sono ambiziosi, pronti ad investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. Uno dei paradossi fotografici del rapporto CIDA Censis, presentato oggi a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Raffaella Frullone.
15: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della conferenza Federazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
16: Quella unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
15: Raffaella Frullone, linea allo studio.
3: È lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti tutti l'augurio di una buona serata.
17: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.

0: pillole di gentilezza a cura di Damiano Caron.
1: Eccoci qua, oggi è il 15 di ottobre e questa è la seconda pillola di gentilezza. Giovedì scorso abbiamo incominciato e ogni giovedì ci sarà questa pillola di gentilezza, che è una frase che io cito di un autore famoso sul tema gentilezza, e poi cerchiamo di rifletterci sopra e dare magari anche un gesto da compiere in settimana. Quella di oggi è di Robin Williams, ricorderete tutti l'attore che ha fatto Peter Pan, che ha fatto Patch Adams e ne ha fatti molti di film, anche Mrs. Doubtfire. Robin Williams diceva: ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla, sii gentile sempre. Questa è una cosa molto forte, secondo me nessuno di noi la pensa. Cioè, quando noi incontriamo magari qualcuno, anche che conosciamo, che magari ci risponde male, oppure c'è indifferente, oppure non c'è, e iniziamo subito magari a insultarlo, oppure a rispondergli male, oppure in qualche maniera a scuoterlo. Ma noi non sappiamo chi incontriamo, che lo conosciamo o no, che cosa sta vivendo. Anche noi non siamo sempre sereni, felici, beati, ci capitano anche a noi delle cose negative e magari per un giorno o due siamo fuori fase. E magari se incontriamo qualcuno o vediamo qualcuno che ci fa qualche gestaccio o ci risponde male o non lo so, siamo talmente tesi che diamo il peggio di noi. Robin Williams ci dice: no, siate sempre gentili, anche se non vi viene spontaneo, perché non sapete che cosa sta vivendo l'altra persona. Quindi siate gentili, e io aggiungo: siate gentili perché potete far del bene a quella persona. Sì, perché magari non sembra, ma se quello sta vivendo un periodo difficile e è burbero e risponde male, dice parolacce, eccetera, se invece voi siete gentili lo spiazzate, e quello magari pensa: io lo sto trattando male, invece lui mi sta dando un'educazione, cioè mi sta facendo vedere che comunque lui c'è, è vicino a me, mi ha ceduto il posto, mi ha abbracciato, mi ha passato il compito, mi ha dato una mano, mi ha trovato quello che stavo cercando. E quindi anche le ferite che ha l'altra persona, magari la nostra gentilezza aiuta a curarle. Non le risolve, però magari per quel giorno, per quei 5 minuti, per quei 10-20 minuti, noi riusciamo a dare sollievo, a dare buon umore e a guarire un po' magari la ferita di colui che ci sta accanto, che noi non sappiamo neanche di che entità sia. Però la gentilezza paga sempre. Quindi, proposito di questa settimana, quale può essere? Quello di riflettere prima di agire e di rispondere a qualcuno, cercare di respirare, il vecchio conta fino a 10, e poi rispondiamo con gentilezza, con calma, con un sorriso. O se vediamo qualcuno che non ci sembra stare troppo bene, avviciniamoci, diamogli una mano, gli diciamo: posso aiutarti? Oppure facciamogli una battuta simpatica, che così si mette a ridere per un attimo. Oppure raccontiamogli qualcosa che lo fa anche distrarre da quello che magari sta vivendo. Quindi siamo sempre gentili, sempre, quando incontriamo una persona, perché non sappiamo che cosa sta vivendo. Questo è un insegnamento che ci dà Robin Williams ed è quello che ci portiamo a casa nella pillola di gentilezza di quest'oggi. Ciao a tutti e a giovedì prossimo.

0: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
1: Tutti martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: Signore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
2: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Tutti lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.

Buonasera, non è un errore del DJ. Questa sera, come qualche altra volta durante Lifestyle, sentirete questa sigletta, che è un primo pezzo, una intro, direbbero gli istruiti musicofoni, del brano famosissimo di Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare, perché in alcune puntate, e la prima è quella di stasera, racconteremo una dura verità. Infatti la musica dice: la verità mi fa male, lo sai. Sì, perché con molta cortesia e sincerità e cordialità che ci contraddistingue, ma anche a muso duro, racconteremo in queste serate delle verità che magari ci faranno male. Faranno male chi ascolta, faranno male qualcun altro. Però secondo me sono delle puntate dove alla fine chi invece ha, diciamo, l'etica del bene e vuole anche migliorare la propria vita avrà degli spunti interessanti. Allora leggiamo a pagina 14 di Saronno 7. Lifestyle, la vera beneficenza. Ospite Monsignor Federico Gallo, direttore Biblioteca Ambrosiana di Milano. Con la sera del 9 luglio inaugura la prima delle puntate speciali di Lifestyle dal titolo La dura verità. In queste puntate speciali si dedicherà l'attenzione a tematiche etiche, morali e sociali con una verve particolare insieme ad ospiti speciali. La prima puntata parlerà di vera beneficenza, cercando di porre l'attenzione sul vero significato del fare beneficenza e fare del bene e smascherando le false beneficenze che rimangono solo delle operazioni di marketing e di vanità, non certo il vero fare del bene, silenzioso, umile e pieno di cuore. Sono stato bello tosto nello scrivere questa didascalia, però parliamoci chiaro. Se io vi dovessi raccontare che Totò, che aveva un sacco di soldi, non solo di famiglia perché era nobile, era un principe, ma anche perché ha fatto un sacco di teatri, di film, eccetera, e quindi ha preso un sacco di soldi, girava nel suo quartiere a Napoli, il Rione Sanità, e senza farsi vedere, alle 2 di notte, raccontano i suoi amici più sinceri, si faceva portare dal suo autista in questo rione e infilava banconote da 10.000 lire sotto le porte delle abitazioni più povere, senza farsi vedere. Immaginate, facciamo un salto di qualche anno fa, io mi ricordo il buon Fedez in giro il Lamborghini che buttava dal tettuccio le banconote da 100 euro e diceva in Monte Napoleone e diceva che stava facendo beneficenza, stava facendo la figura del pavone, per non dire parolacce. Voi pensate che la beneficenza sia quella che faceva Totò o la buffonata cafona che faceva Fedez? Ecco, questo è il clima. Quindi adesso esamineremo alcuni, senza magari fare nomi e cognomi, esempi. E poi, grazie all'aiuto di Monsignor Federico Gallo, vorrei portare l'attenzione sull'etimologia del beneficenza, del fare del bene, andando a vedere anche cosa dice il Vangelo, e cioè qual è la vera beneficenza, cioè qual è il vero spirito per donare a chi ha bisogno. Musica.

Rieccoci, la dura verità. Vi racconto due episodi a cui ho partecipato, ormai parliamo di 15 anni fa. Allora, forse anche 20 anni fa, ero al Collegio San Carlo. Un papà che aveva lì due figli, insieme a un socio, avevano tre locali molto famosi, notturni, a Milano. Per Natale mi chiedono se gli potevo dare una mano, perché volevano organizzare un evento di beneficenza. Me lo faccio spiegare, gli dico: ma super sì! Praticamente, nei tre locali che avevano, avevano invitato per un aperitivo speciale di beneficenza per Natale tutti quelli che volevano, gratis, nessuno pagava. L'unica cosa d'obbligo è che chiunque partecipava doveva portare un regalo per i bambini poveri di Milano, e all'ingresso dei locali c'era la lista dei 10 orfanotrofi, che io manco sapevo che c'erano così tanti orfanotrofi tra Milano e dintorni, quindi Martinit piuttosto che altri, e con scritto che alla fine dell'evento, raccolti tutti i regali, il giorno dopo l'avrebbero portati in questi orfanotrofi, con tanto di fotografo al seguito che faceva le foto, e le avrebbero messe poi sui social di questi locali. Voi entravate in questi locali e vedevate all'ingresso due ragazze, due hostess, che ritiravano il regalo, lo mettevano in posizione. A fine evento c'era una piramide per ogni locale piena di regali, ok? E la gente non pagava, entrava gratis, perché la beneficenza la facevano i proprietari dei locali offrendo l'aperitivo ai propri clienti, ma chiedendogli di pensare ai bambini poveri e di portare quindi un regalo. E chi arrivava e diceva: oh cavolo, non ho fatto il regalo, la hostess gli dava una busta con il nome dei tre locali, con stampati gli orfanotrofi. Questo, senza farsi vedere, c'era una specie di, come si va a votare, no? C'era una specie di posto con la tenda, metteva dentro i soldi e poi lì riconsegnava la busta sigillata alla ragazza, che le metteva in una cassetta chiusa che non si poteva aprire, ok? Alla fine dell'evento, tutti contenti eccetera, il giorno dopo, con un furgone, anzi con due o tre furgoni, sono andati nei vari orfanotrofi, hanno fatto le foto mentre donavano i regali alla suora, al prete, ai vari volontari che c'erano lì, e tutte le buste raccolte hanno stilato una classifica dicendo: abbiamo raccolto 6.000 euro nelle buste e le abbiamo distribuite, 1.000 ai Martinit, 1.000 ai Salesiani, 1.000 all'Opera San Vincenzo, 1.000 alle Suore della Carità, eccetera eccetera. Ok, questo per me è fare fare un evento di beneficenza. Secondo scenario. Una mamma molto famosa del Collegio San Carlo, molto famosa perché è molto famosa in Italia, ma non dico nome e cognome perché sennò arriva la querela, perché è molto famosa, mi invita a questo evento cena e io dico: boh. Poi, siccome mi ha invitato, tutti hanno visto che mi aveva invitato, io sinceramente, quando ho saputo com'era l'evento, non ci volevo andare. Ho trovato qualsiasi scusa per non andarci. Alla fine gli ho detto che avevo un impegno, sarei passato giusto a salutare, perché non ci volevo proprio andare. Perché era in un locale molto famoso, per entrare ognuno doveva dare 250 euro. E vestirsi anche eleganti. C'erano i fotografi che facevano le foto e c'erano delle riviste VIP che mettevano le foto. Grande serata di gala con la dottoressa tal dei tali, eccetera. C'era un'intenzione di beneficenza, ok? Ma l'attenzione era tutta su sti vipponi
chi era più ben vestito, chi era con chi, a che tavolo era. Cioè, la beneficenza se ne è parlato alla fine, quando lei ha ringraziato tutti e ha ringraziato anche per aver donato per la causa di beneficenza. Ma in realtà quei 250 euro a persona prima coprivano le spese del mangiare, dell'affitto della location, eccetera, e quello che rimaneva forse andava alla fondazione Charity, di cui c'era anche il rappresentante. Cioè, ma a voi vi sembra un evento di beneficenza il primo o il secondo? A me sembra che il primo sia un reale evento di beneficenza, il secondo sia solo un apparire, un evento di marketing, dove anzi la beneficenza viene usata come scopo, strumento o diciamo occasione per invece dare visibilità e mettere sotto i riflettori l'evento, la cena, non la causa. Musica.

sia chiaro, io non è che ce l'ho su con i gala o con gli eventi di beneficenza, ma siccome il titolo di questa sera è La vera beneficenza, sto cercando in qualche maniera con voi e poi con Monsignor Federico Gallo approfondiremo la cosa, di capire qual è la vera beneficenza e se certe volte riempirsi la bocca della parola beneficenza non sia in realtà solo il pretesto per invece fare degli eventi e fare delle operazioni che non sono nient'altro che operazioni di comunicazione e marketing per esaltare non tanto la beneficenza, ma altro. Anche perché beneficenza, etimologia, dice la Treccani, deriva dal latino fare del bene. Ok? Bene, facere. E quindi se si fa del bene, cioè l'oggetto primo è il fare del bene, quindi il poter dare a qualcuno che ha bisogno, non mettere sotto i riflettori se stessi o i propri ospiti, e il pretesto poi è quello che sì, noi ci siamo ritrovati per fare i fighi, per far vedere a tutto il mondo che ci abbiamo i soldi. Poi in realtà diamo qualcosa anche a quelli là, ok? Vi racconto un altro episodio. Nel 1992 ho avuto questa occasione di andare in America con il seminario di Venegone, eravamo in 12 con due sacerdoti e andavamo il martedì e il venerdì a aiutare in un quartiere povero di Chicago. Abbiamo due volte evitato le sparatorie tra le gang, giuro, la verità, ci è andata proprio di luce, cioè qualcuno dall'alto ci ha guardato, ha fatto sbagliare la strada al seminarista, abbiamo evitato praticamente due sparatori. Allora, c'era il parroco di questa parrocchia che aveva messo in piedi una mensa per i poveri e noi andavamo il martedì e venerdì a servire da mangiare e a preparare anche dei sacchetti con dentro dei cibi tipo la pasta, cose, perché venivano poi alcuni invece autosufficienti a ritirare, come si fa al mio paese la Caritas, ritiravano il loro pacchetto e se lo portavano a casa. Ok, bene, il parroco ci dice si è stati lì due mesi, l'ultimo giorno ci dice che la sera, il sabato sera seguente, c'era una cena per ringraziarci e praticamente per fare comunità con quelli che venivano alla mensa. Allora, io mi sarei aspettato di essere a cena con di fianco alcuni di quelli che venivano a ritirare i sacchetti o che venivano a prendere a mangiare, non che questi qua facevano i camerieri. E a cena c'eravamo noi, davanti a me c'erano le due figlie di Oliver Stone, del regista famoso, c'era altra gente che conosceva il parroco, cioè quelli che venivano a ritirare il pacchetto da mangiare o che venivano a mangiare nella mensa facevano i camerieri, servivano. Ma scusa, ma parroco, e io gliel'ho detto dopo al parroco in inglese, nel mio inglese maccheronico che avevo, e lui ha detto no, ma la cena era per noi e loro sono contenti di servirci. Gliel'hai chiesto? Non erano più contenti magari di sedersi con noi a mangiare e magari quelli della parrocchia servivano ai tavoli? E queste sono le cose che mi fanno un po' sinceramente inalberare, perché altro esempio. L'altro giorno, un po' di mesi fa, vedo in televisione sta sfilata di gente famosissima con vestiti, orologi stellari e dicono che è un evento di beneficenza, il più famoso di New York, si chiama Met Gala, l'ingresso costa $150,000 alla faccia, ok? E solo pochi eletti possono entrare, ci mancherebbe, io devo fare un mutuo per poter entrare con l'evento lì, e tutto il ricavato va per sostenere il Metropolitan Museum of Art. Vabbè, è un beneficenza culturale, diciamo, un po' come quella che si fa col FAI, eccetera. Ok, ma c'è bisogno di mettere in piedi un gala esclusivo
e far vedere sti ricconi che vanno con gli orologi da $1,000,000 e tutti tempestati di pietre preziose che fanno i fighi e 1,000 fotografi e giornalisti lì. Ma dov'è la beneficenza? Non è un evento di beneficenza, ma diciamo le cose come stanno. È solo un evento per farsi vedere, come gli Oscar e come altri eventi. E lasciate star la beneficenza, perché ce la dovete mettere in mezzo? È una raccolta fondi, non è beneficenza, ok? È una raccolta fondi. Ma perché bisogna per forza fare una raccolta fondi facendo l'evento dove si mettono in mostra i ricconi che possono partecipare perché sono pieni di soldi e non sanno dove metterli, invece che fare qualcosa invece di meno vistoso? Perché dobbiamo sempre fare pubblicità? La carità, e dopo lo riprenderemo questo discorso con Monsignor Federico Gallo, la carità, dice San Paolo, non si vanta, non si gonfia. Prima abbiamo sentito respect, ma vi sembra rispettoso questo atteggiamento nei confronti del soggetto a cui si fa beneficenza? Cioè, se si dice che si fa un evento di gala e il ricavato va in beneficenza per dei poveri bambini africani e poi lo si fa nell'hotel 5 stelle sul lago di Como chiedendo €400 a testa, mi hanno invitato e non sono andato quell'evento, con i calzatori, i personaggi famosi, tutti i giornali che hanno scritto eccetera, e dove sono i bambini africani? Ma non si faceva prima a organizzare invece un evento tra i bambini africani in Africa, portando i soldi dei personaggi famosi e qualche personaggio famoso che andava giù ad aiutare a servire, invece che fare i papaveroni, sboroni in una cena di beneficenza per farsi vedere? E poi chissà quanto sarà andato in Africa, perché l'hotel mica ti regala la sala principale con il menù stellato eccetera. Magari di quei soldi che hanno raccolto saranno stati anche €30,000, magari 20,000 sono andati solo per pagare l'hotel, e non facevi prima dare €30,000 interi ai bambini africani? Musica.

sempre sul tema. Allora, io vorrei anche aprire una parentesi e poi chiuderla, cioè non è che io sono contro tutti gli eventi di beneficenza, perché magari la Sciura Maria che ci ascolta sempre dice: ma stasera Damiano è un po' incassà. Però, cioè, io sono a favore della coerenza e dell'etica. E quando ci sono alcuni temi come la beneficenza, cioè, io sinceramente davanti a certe cose non tollero. Poi sarò troppo tranchant, magari poi magari me lo dirà anche Federico, però cioè io ho trovato questa cosa che hanno fatto l'anno scorso. Cioè, lo dico perché conosco tutte e due le realtà. Allora, la fondazione di un gruppo di alberghi che conosco benissimo, con cui ho anche collaborato, nel loro Grand Hotel vicino a Milano, ha fatto a fine novembre dell'anno scorso una charity dinner, che vuol dire una serata, una cena di carità, di beneficenza, per il compleanno di Don Antonio Mazzi. Ok. A favore del progetto Cascina Molino Torrette di Exodus. Io ci sono stato 3 volte in Exodus, ho conosciuto anche Don Antonio Mazzi grazie a Donaldo del Collegio San Carlo. Abbiamo fatto anche degli eventi insieme, abbiamo fatto anche molta beneficenza. Ma siamo andati coi ragazzi a fare volontariato là, in fondazione, perché a un ragazzo pieno di soldi, che non sa neanche dov'è il quartiere La Barona a Milano, perché è abituato a vivere in centro e avere l'autista, e quando litiga coi compagni perché dice: mio papà c'è la barca di 80 metri, il tuo è un barbone che ce l'ha di 20, se lo mandi in comunità tra le persone che hanno affrontato il problema della droga e cercano di recuperare, magari si sciocca un attimino e magari capisce che il mondo non è quello che vive lui, ok? Allora, cosa vuol dire fare una cena di beneficenza dove c'è scritto costo a persona 150 euro, costo al tavolo 1000 euro per accogliere i soldi durante il compleanno di Don Mazzi per Fondazione Exodus? Ma in discoteca fanno queste cose. In discoteca fa pagare 150 euro a persona perché c'è dentro la consumazione, o 1000 euro al tavolo perché ci sono le bottiglie di champagne eccetera nella zona VIP. Ma se gli vuoi dare i soldi alla Fondazione Exodus e festeggiare Don Mazzi, secondo me è fartelo alla Fondazione Exodus. Se la si fa una cena là insieme ai ragazzi della fondazione, si fa conoscere a questi pavonazzi pieni di soldi che dicono che vogliono dare i soldi al progetto di Don Mazzi. Qual è la realtà vera di Fondazione Exodus, vedendo la realtà viva al Parco Lambro? E lì gli si fa donare dei soldi per il progetto. Non si fa una cena in un hotel 5 stelle lusso, tutti vestiti eleganti da papà Vanazzi, dove la gente magari non sa neanche chi sia Don Antonio Mazzi, non sa neanche che cos'è la realtà di Exodus, ed è lì solo per farsi vedere. Cioè, a me queste cose mi fanno veramente inorridire. Cioè, ma la vogliamo fare davvero la beneficenza, o facciamo solo ed esclusivamente pubblicità, marketing, e vogliamo sempre solo apparire? La carità, ridico, non si vanta, non si pavoneggia, perché non è beneficenza quella, non è fare la carità, è fare soltanto il bene proprio, è voler essere sempre sotto i riflettori. Perché io ho i soldi, allora io posso andare a questi. Non devono essere esclusivi gli eventi di beneficenza, perché non sono eventi di beneficenza se sono eventi esclusivi. Sono eventi esclusivi. Togliete la beneficenza, per favore. Musica. Mambo.

0: Eccoci qua, mi dice Alberto che abbiamo in linea Monsignor Federico Gallo, che saluto e ringrazio per essere con noi questa sera.
1: In carne ed ossa, come stai? Ciao.
0: Ciao, molto bene. Non so
1: molto
0: se
1: bene, ma sei in viaggio o che cosa?
0: Perché sono in viaggio?
1: No, sento sotto qua.
0: No, sono qua in radio.
1: Come?
0: Allora, non so se sei riuscito a sentire il mezz'oretta di trasmissione che abbiamo fatto fino adesso, se no ti dico che sono stato anche abbastanza acceso nel raccontare una serie di episodi sia che ho vissuto e sia che invece ho letto e visto, perché come ben sai questa sera è la prima di puntate speciali che si chiama La Dura Verità, dove su Sarono 7 ho scritto: in queste puntate speciali si dedicherà l'attenzione a tematiche etiche, morali e sociali con una verve particolare insieme ad ospiti speciali. Allora, io, parlando di vera beneficenza, che è il titolo di questa sera, ho raccontato una serie di cose, te la faccio in sintesi dicendo: io trovo che beneficenza sia quella che faceva Totò di nascosto alle 2 di notte per non farsi vedere, dove cacciava le 10.000 lire sotto le porte delle famiglie povere, o chi fa eventi gratuiti e dice che destina tutto il raccolto per gli orfanotrofi o per certe enti, e poi lo fa vedere, lo testimonia, e non il Met Gala di New York che costa 150.000 euro a persona, dove ci sono 1.000 fotografi, vai su tutte le riviste, che vestito che aveva Tizia, il gioiello che aveva quell'altro, eccetera, dove la beneficenza dov'è? Cioè, lo dicono solo alla fine: guardate, poi quello che abbiamo offerto, una parte, perché costa l'ira di Dio, una parte va per il... Ma tanti esempi ci sono anche in Italia, e anche di alcune associazioni che fanno del bene. Io ho letto prima, adesso spero che nessuno me ne voglia, quando ero a San Carlo noi siamo andati in Exodus più volte. Perché una fondazione deve fare il compleanno di Don Mazzi l'anno scorso raccogliendo 1.000 euro al tavolo, dicendo che va poi tutti i soldi raccolti a destinazione di un progetto? Ma falla in Fondazione Exodus, a questi ricconi, fagli vedere la realtà, falli stare in mezzo agli ospiti, come facevamo noi coi ragazzi che pensavano che la vita fosse solo dire all'amica quanto lungo era lo yacht del papà, o non sapevano neanche dove era la Barona perché loro stavano solo in centro, che quando li portavamo a far volontariato forse si rendevano conto che la vita era anche ben altra e non solo il guscio protettivo d'oro, la gabbia dorata dove vivevano. Quindi c'è una beneficenza che purtroppo, dal latino benefacere, non guarda veramente al destinatario del fare del bene, non ha rispetto del destinatario, ma è solo forse marketing, stare sotto i riflettori, come pretesto usare l'evento di beneficenza, ma in realtà far vedere che fa feste, che fa gala, esclusive. E allora fate eventi esclusivi, non dite che è beneficenza.
1: Sì, guarda, io credo che qui siamo nel campo non dell'economia, non della psicologia, ma nel campo della etologia, cioè nel campo del comportamento degli animali. Cioè, siccome voglio mostrarti che sono migliore di te, che ho più soldi, ho più possibilità, quindi sono più potente, perché ho degli oggetti, ho un possesso che è quantitativamente misurabile e maggiore del tuo, allora lo dimostro anche in questa forma che mi mette un po' a posto la coscienza, perché vedi, non è che solo i soldi per me, ma addirittura li uso per qualcosa di buono. Però questo, appunto, come tu dicevi, non è una beneficenza, è una azione che serve a consolidare la propria posizione, che serve ad affermare se stessi. E quindi tu, nel tuo discorsetto, nelle parole che mi hai detto adesso in questi pochi minuti, hai veramente esposto un ventaglio di problemi molto, molto grandi, cioè che cos'è il prendersi cura degli altri, che cos'è avere davvero a cuore il benessere di tutti, mettendo come dire, a disposizione, con generosità quello che uno ha, che cosa possiamo chiamare beneficenza, benefacere, e che cosa invece non lo è. Allora credo che così adesso potremo discuterne per giorni e giorni, però stasera abbiamo giusto i minuti della notte nella nostra trasmissione. A mio modesto avviso, il primo e il più importante come dire, aspetto è quello che se vuoi veramente fare il bene lo fai perché ci credi e non perché devi dimostrarlo a qualcun altro, o meglio, poi puoi comunicare ad altri per dare, tra virgolette, il buon esempio, per dare l'invito, per dire: io sono stato contento di fare questa cosa e la propongo anche a te, guarda, è positiva, la possiamo fare. Ma quella di, come tu dicevi, organizzare il luogo in cui uno dà del proprio superfluo per mettersi in mostra, questo è veramente una cosa tremenda. E io credo che nel dire queste parole, sia tu sia io, abbiamo in mente due immagini, cioè due parabole, no? O meglio, due proprie immagini che sembrano proprio dipinte, schizzate, disegnate.
0: Mi sa che una ce l'ho qua aperta davanti a me.
1: Vuoi leggerla tu?
0: Luca 21. Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro. Vide anche una vedova povera che vi gettava due spiccioli e disse: in verità vi dico, questa vedova povera ha messo più di tutti. Tutti costoro infatti hanno deposto come offerta del loro superfluo. Questa invece nella sua miseria ha dato tutto quanto aveva per vivere.
1: Esatto, allora vedi questa cosa, che a parte il fatto che a me piace da morire questo brano, perché è quello che era stato scelto per il funerale della mia nonna molti anni fa, si parla del 1997, ma anni in cui tra l'altro avevamo ancora a che fare tu ed io, ma insomma, che studiavamo insieme.
0: Certo.
1: Però voglio dire, come dire, sembra quasi che a Gesù di Nazareth sia stato messo davanti proprio l'esempio, i due esempi estremi, no? E dice: prendiamo i due casi. Estremo sono quelli che sono pieni di soldi e devono dare le offerte nel tesoro, e quindi arrivano con tutta la loro ricchezza, con tutta la loro abbondanza, e si fanno vedere che mettono delle cifre a gente che è molto più semplice, più povera, meno ambiente di loro, fa impressione: cavolo, quanti soldi, quanta roba, eh? Però mettono del loro superfluo, quindi hanno due elementi negativi: potrebbero dare e non dare, la loro vita resta ricchissima lo stesso. Questo, loro fanno questo per farsi vedere, questo, come dire, aumenti la loro stima di fronte alla gente, tiberia, perché a volte fa vedere che io da ciò, eh? Quindi loro si comportano in questa maniera, è l'esempio estremo, magari tra questi lì dato buon cuore, no? Che magari avrà messo un pochino più del superfluo,

0: una mendicante, una poveretta, eppure costei mette quei due spiccioli che ha perché ci crede veramente, perché vuole dare qualcosa a Dio, ma percentualmente non mette il superfluo, mette il 100%, tutto quello che ha per vivere,
1: certo.
0: E lo fa tranquillamente. Quindi allora questo è un esempio estremo, però che ci fa capire molto che quello che conta è l'atteggiamento del cuore con cui uno fa le cose.
1: Esatto, ti interrompo un secondo che mettiamo la musica, anche perché 3 o 4 settimane fa il mio regista Alberto qua, finita la trasmissione, mi ha detto: guarda che uno studio che ho letto dice che la soglia di attenzione dopo tot minuti scende, e io l'ho guardato con gli occhi sbarrati e fa: quindi bisognerebbe ogni tanto interrompere e mettere la musica. Ho detto: bravo, okay. Va bene, hai ragione. Allora sentiamo adesso Moving On.

0: Eccoci di nuovo on air. La puntata di questa sera è la puntata speciale dal sottotitolo La dura verità. Siamo con Monsignor Federico Gallo, stiamo parlando di vera beneficenza. Vediamo Federico se azzecco pure il secondo brano evangelico. Leggo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.
1: Esattamente, guarda, hai colto perfettamente l'altra citazione che mi interessava, ed è questa bellissima descrizione, no? Quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te. Allora, se l'elemosina è fatta per il buon cuore e se tu vuoi veramente aiutare una persona, non ti interessa farlo sapere, ti interessa farlo e basta. Faccio un esempio, partiamo un po' più, non dico da lontano, ma partiamo dal fianco. Cioè, se io vedo una cara amica, un caro amico che sta male, e vado là, do una mano, telefono, dico: che cavolo ti succede, ti serve qualcosa, capisci? Lo faccio, ma non è che dico a tutti: ah, sapete, stasera io vado a parlare con Giulia che è in crisi,

0: oppure non so, stasera io vado a bere una birra con Alberto perché è giù di morale, ecco, non è che scrivo tutto il gruppo che faccio questa roba qua, lo faccio per conto mio di corsa perché voglio bene questa persona e quindi voglio stare con starle vicino. Così lo stesso è fare l'elemosina, se vedo che una persona ha bisogno di tempo, ha bisogno di soldi, ha bisogno di medicina, ha bisogno di cibo, di qualsiasi roba, io vado e lo faccio perché questo devo fare, punto e basta. Non è che siccome quella persona ha bisogno, allora io posso far vedere agli altri come sono buono perché faccio questa cosa, allora suono la tromba. E diciamo, la frase, il modo, l'immagine che Gesù ci lascia per questo è: non sa.
1: Non so dove tu sia, Federico, ma ti stiamo quasi perdendo. Sentiamo molto male.
0: Urca, io sono
1: adesso
0: fermo.
1: Bene.
0: Ascolta, nel caso andasse, spero che non salti la comunicazione, ma nel caso magari con la chiamata WhatsApp dovremmo.
1: No, ma adesso ti sentiamo benissimo.
0: Ah, ok, ero lì fermo. Se ti dico dove sono, non ci credi.
1: Vabbè, me lo dici in segreto dopo.
0: Te lo dico dopo. È un posto che conosci bene, inizia con la V maiuscola e non è tanto lontano da casa tua. Ma comunque, era per dire che appunto questa immagine che ci viene dato fa il bene e dimenticatene. Cioè, se una cosa ha valore, tu la fai indipendentemente. Quello che va, come dire, assolutamente evitato è l'ipocrisia del credere che compiere un'azione, diciamo così, di soccorso nei confronti di bontà, di aiuto, chiamala come vuoi, nei confronti di qualcun altro, possa essere una azione che diventa spettacolo per esaltare la persona che lo fa.
1: Esatto. Poi è bella l'espressione: non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra.
0: Sì, sì, questa è un'espressione molto bella. Io non sono un ebraista o un aramaicista per sapere come venisse detta da Gesù, perché avessero questa espressione. Però, come dire, addirittura il mio corpo, cioè le due mani, la destra e la sinistra, che fanno tutto insieme, perché insieme noi con le mani, con le braccia facciamo tutto, quasi una non sa quello che fa l'altra, tanto per dire quanto deve essere nascosta la cosa. Che si fa e quasi. Cioè, fa il bene, dimenticatene. Ecco,
1: certo.
0: Io la vedrei così, insomma. E quindi, da questo punto di vista, questo ci invita a capire che non solo siamo chiamati a collaborare, se possiamo, a fare dare una mano agli altri, ma a farlo in maniera tale che questo non, come dire, non diventi una specie di spettacolino, perché, e questa è l'ultima cosa che dico prima, magari tra poco stai preparando già il nuovo brano musicale, ecco, la cosa importante è hai già ricevuto la tua ricompensa, cioè esatto. Tu l'hai fatto perché? Per essere visto dagli altri, non per fare veramente il bene della persona che ha bisogno. E allora vuol dire che non sei andato molto lontano da te stesso e soprattutto che questa cosa non è arrivata a fare il bene dell'altra persona, l'hai fatta per un tornaconto tuo. E allora questo, cioè, come coloro che suonano la tromba per essere visti dagli uomini. Tu invece, questa è la parte positiva, quando fai qualcosa, fa il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.
1: Tra l'altro, questo brano di Vangelo in un'epoca in cui ormai bisogna per forza riprendere tutto col telefonino e metterlo sui social, è molto ancora più forte, perché non devi riprenderti mentre fai del bene, non devi far vedere al mondo tramite uno schermo che stai facendo del bene, perché stai facendo solo pubblicità a te stesso. Il vero bene si fa nel segreto, e in un'epoca esattamente dove ogni cosa è sotto i riflettori suona ancora più forte.
0: Esattamente, allora guarda, uno dice sono cose vecchie di Gesù di 2000 anni fa, i farisei, gli scribi non sono più in giro, e invece guardali lì. Ecco, io adesso vorrei dire una cosa politicamente scorretta, però io vado in giro con delle associazioni.
1: Siamo una dura verità, io già ho sparato a zero su un sacco di cose, quindi non ti preoccupare.
0: No, guarda, io lo dico proprio con tanto affetto, però io accompagno tutti gli anni una certa associazione, che chiaramente adesso non dico quale sia, con la quale portiamo gli ammalati a Lourdes e a Loreto. Facciamo 2 pellegrinaggi all'anno. E io tutte le volte dico, guardate che non andiamo in pellegrinaggio per fare il selfie con l'ammalato in carrozzina, con la persona disabile, con quello in barella, per sentirci quelli che, ah, che bravo, guarda, ha preso le ferie 2 giorni per andare a portare in giro delle persone meno fortunate. Ma vuol dire che non hai capito niente. Cioè, se ti fai il selfie e lo tieni per te e per il tuo amico ammalato, ok, oppure se il tuo amico ammalato ha i social e ha voglia di inventare il selfie, ci mancherebbe altro. Ma se lo fai tu, no, per dirti, ah guarda, o sulla divisa, o sul velo da infermierina, o sulla divisa da barelliere, allora wow, sì, però dopo poi passa un altro anno e in quegli altri 360 giorni dove sei stato? Dov'eri? Sei stato a trovare il signor l'ammalato? Sei stato a trovare, hai dato un colpo di telefono, hai portato un panettone a Natale, non so, cioè esattamente questa cosa qui. Per farsi vedere.
1: Esatto.
0: Quindi agli occhi di Dio non soltanto non è meritorio, ma addirittura è colpevole.
1: Allora Alberto, ci fai sentire Melanie C con Never Be the Same Again.

0: Allora io vorrei addirittura buttare lì un altro carico da 90.
1: Eccomi qua.
0: Il nome è San Paolo ed è una lettera. Poi te la faccio anche, diciamo, moderna ai giorni nostri e chiedo scusa a tutti, ma tanto più di te che magari mi permetterai questa licenza poetica. Comunque San Paolo dice: se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. Se avessi il dono della profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. Se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Licenza poetica, uno potrebbe dire adesso: se anche avessi tutte le criptovalute del mondo, tutti i follower della Ferragni, ma non avessi la carità, non sono nessuno. Mi permetti questa licenza poetica?
1: Potremmo continuare a lungo, eh?
0: Esatto.
1: Sì, guarda, mi sembra che tu abbia detto bene, cioè... allora, questo brano, diciamolo subito, è un tantino difficile, quindi non è detto che magari i nostri ascoltatori adesso abbiano proprio colto tutte le sfumature, però il discorso di San Paolo, detto in soldoni, adesso è lui che deve perdonare me perché sono in prendo la licenza poetica, è per dire: ma se io non sono animato da uno spirito di vera benevolenza, tutto quello che accumulo umanamente sulla terra non mi serve a niente. Quindi accumulare conoscenze, posso essere intelligente, prendere 8 lauree, vincere 3 Nobel, eccetera, ma se non sono capace di benevolenza nei confronti degli altri, sono un poveretto che non è amato da nessuno e non sa amare nessuno. Uno. L'altra cosa, dice addirittura, è se io conoscessi, avessi tutte le ricchezze della terra, eccetera, come tu dicevi, ma se non sono capace di voler bene, non sono realizzato come essere umano, come persona. Terza cosa, che è quella che ci interessa per il tema di stasera: se anche io dessi tutte le mie ricchezze e buttassi il mio corpo nel fuoco, ma non avessi la carità. Cioè non è il fatto oggettivo che dice la mia carità, la mia benevolenza, il mio voler bene agli altri, il mio volermi spendere per gli altri. Non è che io, se faccio quella roba lì, io posso avere anche uno che mi punta la pistola dietro e mi fa mettere i soldi nella cassetta delle elemosine. Ma non sono io che lo voglio. Io posso avere il mio suocero che mi punta la pistola dietro la schiena, allora io sposo la tipa che è, capito? Ma se non ho la carità, nulla vale, è tutto falso. Ecco. Quindi San Paolo vede molto bene, diciamo, traduce le categorie di Gesù anche in questo: quello che conta veramente è il cuore. E questo vuol dire che puoi essere povero, puoi essere ignorante, puoi essere un bambino piccolo, ma se hai il cuore buono, questo è quello che conta davanti a Dio, perché è quello che ti permette di vivere davanti a Dio e nel consorzio umano in maniera degna, tale da aver realizzato la tua umanità.
0: Certo. La vera beneficenza, quindi il vero fare del bene, parte dalla nostra intenzione, dal nostro cuore, non da tutto il resto che lo contorna, fatto di paillette, di riflettori, eccetera. Anzi, quello metterebbe in dubbio la sincerità del nostro dono.
1: Ma chiaro, chiaro. Ah, e poi mi viene sempre in mente, adesso noi abbiamo citato San Paolo, Gesù, si possono fare 7000 esempi, a me viene in mente, adesso qui siamo un po' sul difficilino, ma viene in mente sempre quando a un certo punto Manzoni, voglio citare Alessandro Manzoni, che è il nostro maggior romanziere, colui che ha praticamente ricreato la lingua italiana con l'Unità d'Italia, insomma tutti abbiamo letto almeno qualche pagina dei Promessi Sposi, ma Alessandro Manzoni non ha scritto solo i Promessi Sposi, ha scritto anche tante, come dire, componimenti poetici, e ha scritto in prosa, adesso insomma non stiamo facendo l'esame di maturità, ma quello che ci interessa in questo momento è che lui nell'inno, mi pare, alla Pentecoste, ha scritto un inno molto bello sulla Pentecoste, dice queste parole, le dico in maniera difficile alla Manzoni, poi le dico in maniera con l'italiano corrente, un po' colloquiale, che stiamo usando noi. Cui fu donato in copia, doni con volto amico, con quel tacer pudico che accetto il don ti fa. Cioè, colui che ha tanta roba, perché non se l'è guadagnata, ma magari semplicemente ce l'ha per fortuna di famiglia, per condizioni, cui fu donato in copia, colui che ha avuto in abbondanza, doni con volto amico. Cioè, se tu fai un dono, lo fai con dono amico, e poi non gli basta dire con un volto benevolo, amico, tranquillo, con quel tacer pudico, cioè tu quando dai qualcosa taci, dai semplicemente che con quel tacer pudico che accetto il don ti fa, che rende qualsiasi tuo dono accettabile, perché non sei tu che arrivi lì, vadi, poveraccio, tova, prendi un po' della mia roba, ma al contrario è quel silente. E quando Manzoni scrive questi bellissimi versi, credo che avesse in mente, se li ha scritti prima o dopo, adesso io non mi ricordo, mi correggeranno i professori di lettere che mi stanno ascoltando in questo momento, ha in mente o ebbe in mente successivamente quel brano bellissimo nei Promessi Sposi, in cui Lucia è stata finalmente liberata dal grinfio del nominato e quindi è stata portata a casa del sarto del villaggio, poi arriva Agnese, arriva Don Abbondio, tutte queste cose, e il sarto del villaggio, che è un tipo un po' particolare, un po' ridicolo, diciamo, è lì che spiega ai suoi bambini la predica del cardinale Federico Borromeo, il cardinale Federico, e qui e là, a un certo punto dice che il cardinale l'ha invitato, ha invitato la gente del villaggio ad essere generosi così, no? A darsi una mano a vicenda, e se vedete che qualcuno ha bisogno, non fate tante storie, date una mano, ma in maniera appunto silenziosa, discreta, come deve essere la carità. Cosa fa il sarto? Mentre spiega queste cose sui bambini, come un soprassalto, si mette a tacere, gli viene in mente una sua vicina povera, prende subito alcune cose dalla tavola imbandita, aveva fatto festa quel giorno, poi aveva l'ospite Lucia, doveva arrivare addirittura il cardinale a casa sua, prende le cose dalla sua tavola, le mette in un tovagliolo e dice alla sua figlia più grande, va a portare queste cose a Maria Vedova, torniamo al discorso della vedovanza, no? nel mondo diverso dal nostro, va da Maria Vedova, dalle queste cose, dille che sono per fare un po' di allegria con i suoi bambini, ma sorridendo v'è, dice il sarto, che non sembri che tu le faccia la carità. Bellissima questa cosa, cioè il sarto, questo papà, che dice alla sua bambinetta più grande, porta queste cose, ma mi raccomando, non dire a Maria Vedova che le stiamo facendo l'elemosina, dille che sono queste cose perché stia in allegria. Ecco, qui c'è tutto l'insegnamento del Vangelo tradotto nella lingua dei Promessi Sposi. Certo. Io lo trovo bellissimo.
0: Esatto. Anche perché il brano che abbiamo letto prima poi parla anche, se tu fai digiuno, non farti vedere smunto, triste, con gli occhiaie, bianco, ceruleo, che io sto facendo digiuno, ma profumati, lavati la faccia e la testa, fatti vedere gioioso. Cioè, è questo, cioè, il vero senso del voler bene, del far la carità senza ostentare, senza farsi vedere. Che sia tutto con naturalezza e con gioia, per rispetto della persona che stai aiutando.
1: La tromba, va insieme a questi altri due esempi, quello del digiuno che hai detto molto bene adesso, che hai ricordato, e cioè appunto quando fai, se tu ti fai vedere da tutti che sei, oh, sto digiunando, allora perché stai, scusami, perché digiuni? Per dire a me che stai digiunando? Beh, se fai una cosa controvoglia, perché la fai? Se invece tu sei convinto di digiunare perché vuoi privarti di qualcosa, la fai contento, perché stai facendo qualcos'altro di buono, ok? Faccio un esempio che tutti gli anni io in Quaresima provo a dire questa roba qui. È inutile che mi veniate a dire, Quaresima, faccio il fioretto. Il fioretto deve essere una cosa utile. Cioè, se il tuo fioretto è per tutta la Quaresima non fumo, per esempio, per i fumatori, no? O non mangio cioccolato, o non faccio la tale cosa. Per stare lì nervoso 40 giorni e la notte di Pasqua, appena finisce la Quaresima, come un animale, ingozzarti di cioccolato, ammazzarti di sigarette, non so. Ma scusa, allora cosa è servito? Vuol dire che hai fatto una specie di sforzo della volontà controvoglia per sfogarti dopo? Che senso ha? Invece se tu fai una cosa e dici no, io non mangio il cioccolato perché i soldi che risparmio nel comprare i cioccolatini, nel comprare le sigarette, nell'andare a teatro, nel, non lo so, nell'andare a tale spettacolo, quei soldi che ho risparmiato io li do in carità. Oppure non guardo la mia telenovela preferita il martedì sera, per dire, perché è Quaresima, perfetto, perché il martedì sera è la sera in cui vado, che ne so, telefono alla mia zia anziana, vado a trovare quell'altra persona da sola. Cioè, questo è il senso del fare il digiuno di qualcosa. Non stare lì come le oche a non prendere, cosa hai, io per tutta la Quaresima sa non mangio dolci, bellissima cosa, ma a che pro? Per farti vedere, per dirlo a tavola, per far la bella figura, o peggio, visto che la Quaresima è in primavera, per dimagrire un po' perché poi c'è la prova costume, allora non ci siamo proprio. E il terzo esempio che il Signore fa non è soltanto l'elemosina, non è soltanto il digiuno, è anche la preghiera. Anche la preghiera, dice, tu quando devi pregare non devi far vedere da tutti, ah che bravo quello lì che prega, va in chiesa, è là in seconda fila, canta, balla, suona, legge sull'altare, sì, tutte cose bellissime, guai se non ci fossero le persone volontarie, ma se uno lo fa solo per farsi vedere, ah io leggo in chiesa, ah sai io suono l'organo in chiesa, ah sai io sono in consiglio pastorale, allora lo fai veramente per te stesso, non per le persone che dovrebbero averne in beneficio, e hai perso completamente. Invece quando tu devi pregare, entra nella tua stanza, chiudi la porta dietro di te, prega, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.
0: Certo, diciamo che abbiamo, e grazie a te abbiamo approfondito anche attraverso i brani del Vangelo eccetera, quello che è il vero senso del fare del bene, che è esattamente la discrezione, il cuor tuo, quindi la dimensione, diciamo, segreta, ma nel senso più vicina al cuore. Quindi se uno davvero lo fa con il massimo della convinzione e dell'amore, non va a vantarsi, non gliene frega niente di essere visto, anzi cerca di fuggire gli occhi altrui, che potrebbero poi pensare esattamente che lo fa solo per mostrarsi o per farsi vedere.
1: Ma certo, chiaramente, cioè appunto tutto quello che si misura, come dicevamo, sta nel cuore. Ecco, allora se un cuore è sincero lo fa perché la cosa va fatta, non interessa una specie di tornaconto, anche perché sinceramente sì, va bene, può darsi anche che uno sia soddisfatto perché gli altri lo guardano, ma poi agli occhi di Dio questo non basta, anzi hai già ricevuto la tua ricompensa, come dire, l'hai bruciata. No, tu avresti potuto avere dei meriti, li hai bruciati perché li hai usati per il consenso di quei quattro pettegoli dei tuoi compaesani che erano lì a guardarti così scemi e stupidi da dirti, oh, che bravo quello lì. Ecco, questo non funziona.
0: Ma poi non si fa del vero bene a chi ha bisogno. Un po' l'esempio che facevo io quando, dopo la maturità, il seminario organizzato 2 mesi a Chicago in America, che siamo andati in 12 con i 2 preti, e il martedì e il venerdì andavamo in questa parrocchia nei quartieri un po' malfamati, che 2 volte abbiamo evitato 2 sparatorie per miracolo davvero, perché il seminarista ha sbagliato strada. Quindi martedì e venerdì facciamo volontariato nella mensa dei poveri, ho detto all'introduzione di questa sera. Il parroco alla fine ci dice: per celebrarvi o per stare tutti insieme abbiamo pensato di fare una cena a conclusione, visto che ve ne andate tra pochi giorni. Io e anche i miei compagni, Don Massimiliano, altri che conosci benissimo, pensavamo che con noi al tavolo ci fossero le persone che aiutavamo tutte le settimane. No, al tavolo davanti a me c'erano le due figlie di Oliver Stone, il parroco e altra gente famosa, e quelli che aiutavamo il martedì e venerdì facevano i camerieri. Ma scusa, ma che senso ha?
1: Aiuto. Il mondo al contrario, insomma, il mondo alla rovescia, ecco. Lì non ci siamo proprio, cioè, anche perché poi è un piacere in fin di conti, no? Se uno non capisce queste cose, poi dopo, come dire, è un modo per dire che siamo tutti veramente affratellati, purtroppo capitano condizioni diverse di vita. Poi guarda, c'è una cosa che ci tengo molto a dire: noi non ci rendiamo molto conto di questo, perché viviamo in una società molto ricca, la società occidentale. Siamo nati senza problemi, con il riscaldamento e l'aria condizionata, con i dentisti e i pronto soccorsi, con l'istruzione, con l'igiene, con l'acqua in casa, con l'elettricità, cioè tutte queste cose. Noi, ma anche le persone più anziane, in fin dei conti, ma credo che siano nate tutte con l'elettricità, le persone che sono al mondo adesso, ecco, che voglio dire, almeno qua da noi in Occidente, in Europa, così. Per cui non ci rendiamo conto che invece la vita può essere molto più dura per altre persone, e diamo per scontato delle cose che sono incredibili. Guarda soltanto l'elettricità, no? Il fatto che adesso io sia qui, ho la luce, l'aria condizionata, il computer acceso, sono qui tranquillo che ti telefoniamo. Io metto un amico che fa il missionario in Libano e loro hanno un'ora al giorno l'elettricità, e così in quell'ora al giorno può collegarsi, mandare i messaggini, le cose. Cioè, adesso sinceramente non ci rendiamo neanche conto. Oppure, che ne so, vabbè, ma che in certi posti d'Italia non hanno l'acqua tutto il giorno, cioè hanno razionato. E appunto, rendiamoci conto che queste cose che da noi in Occidente possono essere tollerate, altrove invece mancano del tutto. Quindi se dalla nostra abbondanza riusciamo a dare qualcosa che aiuta un po' gli altri, anche in termini di farli uscire da certe forme di isolamento, eccetera, mi sembra che sia un dovere umano, ecco, prima ancora che un atto di carità che uno fa per fede cristiana.
0: Certo. Allora, sono le 22:15 e siamo ormai alle conclusioni. Io volevo ringraziarti tanto per essere stato nostro ospite, forse ho capito dove sei, ma dopo ce lo scambiamo tramite WhatsApp, e ne approfitto per augurarti un periodo anche di riposo e di se andrai in vacanza o se andrai da qualche parte anche a rigenerarti. E poi Lifestyle finisce giovedì prossimo e riprenderemo il 17 di settembre, e spero di averti per qualche altra serata nonostante i tuoi innumerevoli impegni.
1: Per me sa che benissimo che è un piacere, ormai mi sento un ospite fisso, quindi mi sopporterete ancora. Sì, io appunto adesso sono in questo posto molto grande, molto bianco, in un comune della provincia di Varese. Ecco, perché quest'anno non sono potuto andare all'estero a fare il mio mese di studio, e quindi ho ripiegato su questa grande istituzione con una grande biblioteca, diciamo così. Okay. E poi niente, però sono io che ringrazio te anche per la bellezza del tema di stasera. Lasciamo così in pace i nostri ascoltatori in agosto, e poi a settembre riformuliamo un programma.
0: Perfetto, grazie mille, buona serata e buon tutto.
1: Grazie, ciao ciao.
0: Ciao ciao. Adesso Alberto ci fa sentire Moby.

Eccoci qui, siamo ormai davvero alle conclusioni. Io mi auguro che nessuno si sia sentito offeso in questa puntata, ma penso di no. Se mi avete sentito un po' infervorarmi è perché queste puntate della dura verità sono così, saranno così, perché vengono proprio dal più profondo del cuore. Però ringrazio Federico, perché poi con la sua calma e la sua eleganza ha affrontato queste tematiche veramente col cuore, attraverso i brani evangelici, attraverso anche la letteratura, e devo dire che a me è piaciuta veramente veramente tanto, e lo ringrazio davvero col cuore. E mi auguro che le prossime puntate che faremo da settembre in poi, non è che le faccio, cioè se ne sarà una ogni due mesi, ogni mese, vediamo, insomma, che abbiano questa verve, questi contenuti così profondi e belli come stasera. Io mi auguro vi sia piaciuta questa puntata, a me tantissimo. Volevo ricordarvi che se andate su radioorizzonte.eu e schiacciate palinsesto, guardate il giovedì sera ore 21 Lifestyle, vi esce la pagina dedicata al programma con tutte le registrazioni delle puntate precedenti. C'è già anche la registrazione della puntata di giovedì scorso 2 luglio che abbiamo fatto con Tommaso Lavizzari, speaker, giornalista e scrittore sportivo, dove abbiamo visto dove e come va il mondo del calcio italiano. Se siete appassionati anche di calcio e volete sentire anche un'opinione genuina da parte di uno che si dedica a questo mondo da oltre 25 anni e che però, un po' come Tardelli l'altra volta su Rai 1, che non le ha mandate a dire alla FIFA e a tutto il discorso dei mondiali, così anche Tommaso nella puntata che abbiamo fatto giovedì scorso ha detto la sua, e non è che ha messo molto cotone e bambagia, cioè le ha dette proprio a pesci in faccia su diverse cose di cui abbiamo parlato. E trovate, ripeto, tutte le puntate con la locandina, col titolo, così potete magari in questo periodo di vacanze in cui noi non andiamo in onda, in diretta, andarvi a vedere magari le puntate. Qualcuno magari dice, ah, ma a me piacciono i droni, il 4 giugno hanno parlato l'era dei droni, vediamo che cosa hanno detto. Oppure qualche fashion victim, come si dice, vede che il 16 aprile abbiamo parlato del futuro della moda con il direttore di Gas Jeans, e magari dice, cavolo, sentiamo cosa ha detto questo qua, io metto sempre le magliette e i jeans di Gas Jeans, vediamo che cosa ha detto. Oppure abbiamo parlato di taglio cucito, di massaggi, abbiamo parlato di San Carlo Acutis, che tra l'altro è molto caro a Saronno, in particolare al santuario di Saronno, che ha anche una sua reliquia. Quindi trovate tutte le puntate che abbiamo fatto. Questa puntata, se vi è piaciuta e volete farla sentire a qualche vostro amico, nipote, fratello, sorella, moglie, marito e più chi ne ha più ne metta, andiamo in replica sabato alle 15.03 e quindi la potete risentire attraverso la radio FM 88.0 o attraverso il sito radioorizzonti.eu in diretta, tra virgolette, in differita, in replica. E poi verrà caricata dalla settimana prossima sul podcast, su questa pagina dove vi sto dicendo che ci sono le registrazioni delle puntate precedenti. Adesso sentiamo Maneskin con I Wanna Be Your

can be the beauty and I could be the monster. Questa canzone mi fa venire in mente i Maneskin, appunto, che cantano. Il leader si chiama Damiano. Io, fino a prima che uscissero i Maneskin, mi presentavo qualcuno e dicevo: come ti chiami? Damiano. E tutte le volte mi dicevano: ma è un nome italiano? Oppure: ma non l'ho mai sentito. Adesso, quando lo dico, dico: ah, come quello dei Maneskin. Quindi guarda te come uno può cambiare. Ok, adesso chiudiamo una parentesi su questa stupidaggine. Parlando invece di cose più leggere, sempre nel tema, perché appena adesso prima che parlasse Monsignor Gallo ho sparato proprio col bazooka su tutto. Io vedo ogni tanto, magari qualcuno dei nostri ascoltatori pure, reazione a catena su Rai 1, no? E le campionesse che ci sono ormai da 11 puntate, non so se ieri, l'altro ieri, non lo so, comunque c'era una catena che dovevano fare, chiudere, ok? E è uscita la parola beneficenza e devi azzeccare quella dopo, no? E c'hai solo l'iniziale. Ed è uscita S. E la ragazza delle tre ragazze che sono campioni in carica da 11 volte ha detto silenzio, che non era la parola giusta, però lei ha detto silenzio. E Pino Insegno gli ha detto: perché? E lei, con molta calma e placidezza, ha detto: perché la beneficenza si fa in silenzio. E io sono rimasto colpito, perché ho detto: in un quiz su Rai 1 una ragazza di 25 anni ha detto quello che io dirò, sparando a zero su tutti, nella puntata di giovedì. Se l'ha detto lei, con molta naturalezza, vuol dire che qualcuno forse l'ha già capito e mi ha fatto veramente un enorme piacere. Ok, puntata finisce qua, spero vi sia piaciuta. Adesso sentiamo a conclusione quella che abbiamo sentito solo per un pezzettino all'inizio, la facciamo sentire tutta e così sarà per ogni puntata della dura verità. Buonanotte, ci sentiamo giovedì prossimo, che è l'ultima puntata prima della pausa estiva, e grazie di averci seguiti. Ciao.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

plastico cucina in giù, da una chitarra sola e una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

Pietro? Oh, ma mi vuoi rispondere? Ma che ti prende, madonna? Se non mi vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti dai tormenti, poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzarti.

Son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

leggenda dell'amore eterno è una storia bella, sai, la favola eterna che non si avvera mai.

Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso